Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

nel cercare la risposta mi smarrisco perché so quanto vale e quanto costa questa volta dirti no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
1: Ok.
0: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

vino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Probabilmente chiara come il sole la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Ecco, a questo punto anche questo CD è finito, ma non è proprio finito, perché se aspettate un momentino arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia, questo, appunto, questo, questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego Stefano.
1: Ciao.
0: Ecco, ha aggiunto un ciao, quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare e scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni e desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale, Fotografia. Un grande bacio a tutti, e con voi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, oggi 23 settembre 2026.
1: Invece un articolo del 25 marzo invece.
2: Tifosi, di che anno?
1: Non c'è. Tifosi salvati da avvocati tifosi. Il titolo del Messaggero era. Erano accusati di aver praticato un foro nella rete della curva. Erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di danneggiamento. Ma sono stati assolti conforme alla pena del giudice Vanfredi famoso. I legali erano Mastro Mauro e D'Antonio, i quali hanno difeso gratuitamente i tifosi. Eccoli qua. Poi si parla anche di elezioni di quest'anno. Ricordo che quel caspito di anno è,
2: non c'è scritto,
1: si votava a marzo, insomma, ci votava.
2: Qua non c'è scritto?
1: Sì.
2: 2004.
1: Si votavano nel 2004, è vero. Prende a martellate il vicino di casa.
2: Ecco.
1: Grave episodio Giulia. Qui ci avevo già. Abusi edilizi al santuario. Nei guai il superiore esposto dei cittadini contro il parcheggio. Questa è la cosa.
2: Poi è crollato, quindi non è un problema.
1: Parcheggio crolla, bravo, parcheggio è crollato, non è più un problema, Vero? Aspetta. Centrosinistra diviso su Arboretti, avanza l'ipotesi
2: come Ruffini. Poi fu, come poi fu con gli aiuti di Gatti e
1: Zarosetti. I DC propongono le primarie per scegliere il candidato. Ricordi chi scelsero? Fabiano Montebello immolato sull'altare. Il presidente della provincia è in grado di ricompattare la coalizione, infatti venne scelto lui e vinse nel 2004. Poi Arboretti vuole un tavolo di tutti i candidati, non si arrendeva, questo tavolo, questo l'abbiamo visto, non di muovere, che accadeva nel 2004, no questo no, per quanto riguarda, Laudadio, poveretto Bonanima, ha nominato responsabile dell'UDC, nasce l'altro Ulivo pure, niente, Sabatini, cena elettorale, cartone contro Arboretti, quale cartone è? Secondo me è... come si chiama? Non si vede qua, troppo piccolo, che non ci vede, troppo piccolo, tu ci vedi?
2: Sì.
1: Mi dice Gabriele che cartone è, se è cartone quello che recentemente ha avuto l'incidente, quello del Partito Comunista dall'allora, poi sta che stava con cosa?
2: Giancarlo
1: è comunistone, sì. Era il presidente dell'Associazione Nazionale Marinai e si batteva per tenere la sede. La Margherita con Guido Baldi, novità dopo il passaggio di Santuomo all'Udeur, anche lui è scomparso purtroppo. Santuomo passa con l'Udeur, la sinistra ritenda Ruffini, ma alla fine andò a finire così, vero? È vero? Sì. Vediamo se prima o poi ci sta l'annuncio. Oh, ma arriviamo alle notizie di oggi, Bene. Niente, ci siamo fermati. Ora il polo punta sull'assessore Sabatini, non sapeva più che fare. La DC e dintorni. Poi su. Non scritto più niente? Tutti i giorni ci vuole qua. Banda del. A Giulianova, banda dello spray, un caso anche a Colleranesco e uno a Campo a Mare. Giulianova viene multata ma è perfettamente in regola. Allora, qua siete stati coerenti, Poi sempre a Giulianova, intera famiglia narcotizzata e derubata nella notte. Accadeva tutto, Braga si candidava con Terzo Millennio, polemiche dentro Rifondazione. Come vedete non c'era ancora la tranquillità sulla Rifondazione. Questo non possiamo andare tutti, ma poi sappiamo che andò a finire che vennero candidati Montebello per la DC e Ruffini per il centro-sinistro e vince. Buongiorno.
2: Allora, torniamo alle notizie di oggi.
1: Più belle notizie di prima, date così tranquillamente, oggi invece non è...
2: Case di riposo, un dramma, Teramo, per i 250 dipendenti delle strutture per anziani, stipendi in ritardo, pagati solo a metà. Viviamo ogni giorno con la paura di non arrivare a fine mese e c'è chi ha perso la casa.
1: Non ce li portate gli anziani.
2: L'auto...
1: Non ce li portate gli anziani. alle carte. Te ne vedi a caso che vi hanno tenuto fino in vita per tanti anni.
2: Tu perché c'hai paura tu?
1: Non lo so, io lo dico anche per me.
2: Tu
1: non
2: c'hai
1: ti riportate
2: di c'hai paura.
1: Alle case di Pomigrinde.
2: L'auto va a fuoco, il conducente si salva, Silvi. Le fiamme distruggono la macchina sulla statale 553, rogo di Sterpaglia nei pressi della 14.
1: Questa è bella questa notizia di Montorgio, che poi la approfondiremo.
2: Ladri all'assalto degli orti, furti nelle case e razzie di pomodori, ortaggi nei campi.
1: Hai capito che appunto siamo? No, sì, ci stanno. Hai capito che a che punto siamo?
2: Capito.
1: La gente perché non vedi il carrello vuoto e il portafoglio vuoto.
2: Ma per cambio,
1: mentre Conte pensa a Kiev. E che succede? Succede che va a rubare addirittura i pomodori e gli ortaggi nei campi. Ti rendi conto a che punto? Questo è.
2: Teramo Calcio, Touré sogna il gol dell'ex nel derby con l'Aquila. Poi Giulianova Calcio, invece del Zotti già al lavoro. Mucciconi dice ottima scelta.
1: A proposito, volevo ricordare che proprio per avere con noi il nuovo allenatore prima del via abbiamo dovuto anticipare la trasmissione a domani pomeriggio alle 18, tra l'altro, quindi ricordatevelo, domani prima del via alle 18, perché Del Zotti è disponibile per quell'ora, per quel giorno, perché poi il venerdì non fanno allenamento il pomeriggio, quindi sarebbe stato tenerlo qua tutta la giornata, magari vedeva Giulianova, gli pure piaceva, però abbiamo potuto accontentarlo, l'abbiamo accontentato, quindi prima del via eccezionalmente domani pomeriggio alle 18 con De Zotti e Giorgini sarà
2: tutto. Il centro tarocco fotonotizia centro pagina sul web, pagine contraffatte male con l'intelligenza artificiale, le notizie fake. E poi abbiamo sul soppalco l'Abruzzo visto dallo Svimez, cresce ma resta povero. Grazie, scusa.
1: Come mai tutto ciò?
2: Bollo auto illegittimo, l'affidamento diretto all'ACI, la regione dovrà risarcire una ditta che ha fatto ricorso. Poi il ritorno dei tre bimbi, la famiglia Del Bosco riunita nella nuova casa. Sì, benedetto. Andiamo avanti. Lo scenario dell'economia, l'Abruzzo delle contraddizioni, cresce tanto ma resta povero. L'analisi di Luca Bianchi, direttore Svimez, ora serve una politica industriale adeguata. E intanto Confindustria guarda all'Ucraina, vertice a Pescara sulla ricostruzione, Dattoli, le nostre imprese pronte a intervenire. Quindi, capitale, investimenti, ecco la sfida delle imprese. Va bene, andiamo avanti. Nella grande fiera della Val di Sangro, Expo punta a diventare una realtà permanente. Il sindaco di Atessa, c'è un progetto per rendere stabile la rassegna. E sia le nuove tecnologie, ma in mano agli uomini. Bergamotto, sottosegretario.
1: Beh, Bergamotto, ciao!
2: Sottosegretario al Made in Italy.
1: Sì,
2: incontra le aziende a Chieti. Poi ancora. I bimbi del bosco nella nuova casa, biscotti allo zenzero, poi la cena. Pillon dopo. Per favore, per cortesia, su. Ma dai! Mangia, mettilo su.
1: Siamo.
2: È brutto che non si può guardare. Dopo 23 giorni, attuata finalmente l'ordinanza dei giudici, piccoli correvano per la gioia.
1: Beh, quando uno è felice corre, ma quello è il genitore. Oh, quindi l'abbiamo chiusa?
2: Ma diciamo già nel termine.
1: Abbiamo chiuso la vicenda?
2: Pare di sì, pare di sì.
1: Ma bastava farlo subito. Il sindaco di Palmo, il mezzo bilancio del comune, l'aveva messa a disposizione la casa, li lavavate per bene, li vaccinavate, poi li preparate per la scuola.
2: Scrivevate a scuola
1: e quando era la scuola normale e finiva tutto lì. Invece assistente sociale, l'avvocato Pillon, tutti i partiti poliziotti intervenuti,
2: 17 tribunali,
1: Nordio ha mandato gli ispettori.
2: La Russa li ha invitati in Senato.
1: E poi c'è andato Salvini pure.
2: Una disgrazia tra l'altro.
1: Sì, sì.
2: Copie del centro, taroccate, opera dei falsari, delle news, sconosciuti manipolano con l'intelligenza artificiale articoli e nomi, distorcendo la realtà dei fatti.
1: È bravo.
2: Un po' una gogliardia, ma so, dai, una gogliardata. Allora, poi...
1: l'auto, qua ci interessa.
2: TAR dice illegittimo l'affidamento diretto ad ACI, accolto il ricorso di una società ligure, con la gara poteva aggiudicarsi la gestione, quindi adesso la regione dovrà pagare entro 90 giorni risarcimenti, profitti e interessi.
1: Lo voleva fare Tridico in Calabria.
2: Lo so. Gasolio agricolo agevolato, ecco l'incentivo anti siccità.
1: Bene,
2: va bene. Adesso invece siamo ancora in regione, click day nel sociale, così diamo risposte veloci, ma ogni progetto è valutato.
1: Che è lo click day?
2: E tu vai là, metti la mattina presto,
1: la tua coccia,
2: no, fai il click con il fai l'iscrizione online, e secondo quando hai cliccato prendi i soldi o no. Parcheggio multipiano da 6,5 milioni nell'alfare del Silos, da 582 posti auto, 11 ditte in corsa all'aeroporto.
1: A proposito, e Giorgini?
2: Che?
1: Il parcheggio?
2: Silos, noi per il grano, la farina.
1: Il parcheggio più piano, che parlate con le ferrovie, con la finanza, con le ferrovie dello Stato, con niente. Se non interessa la cosa, non va avanti. I parcheggi, dobbiamo morire di parcheggi.
2: Non interessa a nessuno.
1: Non interessa a nessuno.
2: Stangata Istat.
1: Ah, ci sento, no.
2: Il depo ti riporta alla realtà l'Istat, perché guarda i numeri, non è che
1: può fare. Ma la parola
2: è lo so, va bene, ma non fa propaganda l'Istat. Fa 1+1. Il deficit è al 3,1%. Niente uscita anticipata dalla procedura di infrazione. E Salvini, così d'amblesi, gli chiede lo scostamento di bilancio, siccome non abbiamo un debito pubblico di quelli mostre. Ma i nodi energia e difesa, il cantiere, manovra, i due capitoli procederanno paralleli nel mirino. Innanzitutto il taglio del bollo alto e quello IRPEF, due cose inutili, però poi dopo vedremo come sarà la finanziaria. Meloni funge Mattarella sugli stranieri in classe. La Premier tira in ballo le circolari del capo dello Stato da ministro di istruzione di 34 anni fa.
1: Non solo, ma quando c'erano 20.000 stranieri, poi c'erano 900.000.
2: Da Quirinale nessun commento.
1: Bravo.
2: Ma sarebbero in corso interlocuzioni sul testo. Stretta per chi non parla italiano. Domani il decreto del Consiglio dei Ministri, Valditara. 14 milioni per potenziare la lingua.
1: Sì, ma non agli stranieri.
2: Ai deputati, perché non sa. un bel tema italiano, la Meloni, chissà.
1: Senza vocabolario.
2: Senza
1: un bel
2: vocabolario.
1: Tema
2: senza
1: italiano,
2: vocabolario.
1: Tutti là, vediamo, senza anche vocabolario. I ragazzi che vanno là.
2: Magari senza solo da Vespa, cioè magari in un contraddittorio, poi con professori che non siano troppo. Allora.
1: Che non sia condiscendente, che non sia una commissione ben.
2: Capata, come
1: appunto capata.
2: Trump allora
1: non legge così inutile, no?
2: Lancia l'ultimatum all'Iran, ma però ha detto che finisce dopo le elezioni.
1: Sì, prima era
2: ma
1: ripeto, 29% sta.
2: Beh, ci va. Oltre 100 preti sfilano per Gaza, a Roma in corteo, sono transitati di fronte a San Pietro e alla sede di Leonardo.
1: Con 5.000 euro stipendio
2: per il cardinale. L'Arabia riapre il suo oleodotto, G7 agli ultimi, basta attacchi.
1: Ma i bambini, cioè tu che puoi fare la grande?
2: Cardinale.
1: Io il pompiere, il vice, tutte queste cose, no? E il cardinale, perché? Perché prende 5.000 al mese. Ma si stanca.
2: Porca miseria. Così triunfo. Zelensky chiede difese ed energia, poi la Casa Bianca lancia la Trump TV perché non vuole più i giornalisti che fanno domande.
1: Bravo.
2: Tragedia a Torino, muore a 7 anni investito in bici, l'incidente nel quartiere Vanchiglia, vicino al centro, il piccolo andava a scuola accompagnato dal padre. Coltellata l'ex di fronte al figlio, la donna è stata ferita davanti al bambino di 4 anni ed è ricoverata a Bergamo.
1: È venuto qualche sindaco, qualche
2: No, nessun comunicato.
1: Cambia il nome, però quelli coltellati ogni giorno, ma si coltellava di grande moda, non ti sparava, muove.
2: Perché costano pure le pistole, con te più lo trovi a casa.
1: Poi è più difficile averli, perché che ci vuole per poter avere il porto d'armi?
2: Devi fare il corso, devi fare l'esame.
1: Bello cortello.
2: Ladro ucciso in Piemonte, primi dubbi sulla legittima difesa, autopsia dovrà stabilire quanti proiettili hanno raggiunto l'uomo.
1: Ma tanti, poi da distanza.
2: Da 30 metri. Oh, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi.
1: Sei contento?
2: Sì, perché hanno cancellato la Fornero. Questi tutti quanti se l'avevano in programma 5 anni fa, hanno vinto e l'hanno cancellata. Quindi
1: ma non mi pare.
2: Manca a me. La ragioneria ricalcola i requisiti di impatto in base alle aspettative di vita per l'anticipata 43 anni e 4 mesi di contributi. A Mirafiori intanto torna la cassa integrazione dal 19 al 30 al 31 ottobre. Poi. Ferrovie dello Stato investirà 20 miliardi l'anno. Strisciuglio, discontinuità con il passato, non aumentiamo i prezzi dei biglietti. E manco gli ascensori. Andiamo avanti. Teramo, case di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce e doppi turni. Si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese, c'è chi ha perso la casa e chi vuole mollare tutto. A Silvi l'auto prende fuoco, salvo il conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la statale 553, rogo di Sterpaglia, nei pressi della 14. Campi sportivi a Teramo, degrado e vandali a colle atterrato, strutture destinate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti, e nel popoloso quartiere quegli spazi diventano luogo di spaccio e sporcizia. Zero potature e piante pericolanti.
1: Al posto di qua, troppe potature.
2: Sì, i residenti di via Paolini segnalano problemi nel parco, servono interventi. Montorio, i ladri all'assalto degli orti, l'ondata di furti degli ultimi mesi ha riguardato non solo le abitazioni ma anche i campi coltivati, rubati pomodori e ortaggi.
1: Capito? Capito? E questo è da estendere. Qui, come si
2: la prefetto,
1: c'è un tavolo.
2: Sì, c'è un tavolo con la prefetto,
1: c'è la finanza.
2: Manco neanche un agricoltore, però immagino.
1: Un agricoltore, ma pare. No.
2: IVA non versata, si riunisce l'Unione, Campli, Rei, irregolarità nei conti.
1: Come mai? Una vita.
2: Lo so.
1: Andiamo un po' a Villa Zaccheo.
2: Incendio alla U-Form, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. FinCisl, FIOM, CGL, ora vanno chiarite le responsabilità.
1: Guarda un po' chi ti fa l'occhiolino dall'altra
2: c'è
1: pagina.
2: C'è la dottoressa Innamorati.
1: Ma guarda dall'altra pagina che ti fa.
2: De Annundis, l'attività produttiva nelle aziende è ripresa regolarmente.
1: No, che interviene là.
2: Rocca Santa Maria, Bosco Martese, celebrazioni per la battaglia della Resistenza.
1: E per i funghi è fatto male i giallorossi.
2: Sì. Al via il corso per odontotecnici e poi meteo. Tedici ospite a Castilendi.
1: Famosissimo
2: Tedici. Multe. La provincia pronta a fare ricorso all'ente contro le 64 condanne dei giudici di pace per le sanzioni emesse dall'autovelox di Biancarani.
1: Oh, ecco qua, Scoglieri, lavora al via da novembre, qua
2: a c'è Tortoreto,
1: la data precisa,
2: a Tortoreto, sì.
1: È il collegio elettorale di Nannundi se fa le cose che
2: intervento
1: deve
2: intervento da 12 milioni di euro.
1: No, i 18.
2: Però sta ferma.
1: Sta ferma.
2: Il cassetto si è perso, secondo me, non so quale cassetto. Per l'ambiente e la tutela
1: del... Un po' di dragaggio, la Madonna, manca la Madonna.
2: Lo so, andiamo a cucinare con le palette, che ti devo dire. Però come faranno le scogliere a Tortoreto? Poi il problema ce lo girano a noi Giulio Novo. Succederà.
1: Che spiega la gente?
2: Succederà, perché le scogliere ovviamente portano erosione a sud nell'Adriatico.
1: Quindi
2: porteranno erosione.
1: Può essere per un...
2: Quella che già un po' viene colpita, che è quella che va dalla foce del Tordino fino alla rotonda.
1: Degli incendi e
2: a nord.
1: Ci servono i campeggi?
2: Campeggi fino alla rotonda arriva adesso l'azione erosiva. Però che ne sa, hanno vede sì.
1: Non lo chiamano, che le chiamano?
2: Ma è su questo montagna.
1: Lo chiamano.
2: Nuovo asfalto pronto in via delle Orchidee dal Adriatico, capito?
1: Come si chiama?
2: Via delle Orchidee. Non è bello, bello. Scuola materna, il cantiere al traguardo.
1: Via.
2: Nereto, in fase di completamento, cucina e giardino.
1: No.
2: Ultimato l'adeguamento antincendio alla media. Petizione anti-antenna a Corropoli, 500 le firme. E poi andiamo adesso invece a Giuliano. Decoro e pulizia, il comune sotto accusa, igiene urbana, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD dice spazzamento stradale insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzioni carenti. I residenti di via Buccheri, ratti, si aggirano tra le case. Subito interventi o presenteremo denuncia.
1: È vero, perché si aggirano? Perché non bastano più le
2: macchine. Quindi mostrano tranquilli, no? Non può cercare, c'è il rumore, è diventata una zona... Più che residenziale. Più che residenziale.
1: E questo è il problema.
2: Cocciniglia dei Pini, riparte l'allarme.
1: Sì, Arboretta ha detto che non stanno facendo nessun controllo.
2: E va bene.
1: Bene, quelle emozioni, applausi per la presentata, l'abbiamo detto.
2: La grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio.
1: Finalmente, ne ho visto. Il corso Garibaldi è completamente pulito e invece era tutto pieno di erbacce e di cose che sono rotte, brutta sala, hanno abbandonato questo, il corso principale, abbandonato al suo destino. Madonna mia.
2: E tu non ci andavi, hai detto tante volte.
1: Io ho visto questa città. Vabbè, abbiamo detto manutenzione e cultura hanno zero, poi il resto lo fanno, vabbè, questo bisogna dire. Il resto lo fanno, ma male, però aspettiamo i distinti, aspettiamo anche la curva.
2: Sì. Aspettiamo il vivo bell'occhio.
1: Aspettiamo. A proposito, aspettiamo. Andrea, quanti giorni mancano alla fine?
2: Il nautico
1: dove vanno a dormire i senza tetto.
2: Aspettiamo un sacco
1: non
2: di
1: ci
2: cose.
1: Possono andare, che bisogna ci può dormire un senza tetto straniero e un italiano.
2: Sì, perché c'è il tetto. cioè il tetto alla Meloni nel
1: senso. L'hanno detto i ministri, ma sì. L'Italia ha detto no, tu due stranieri, o ci vuole un italiano, se no.
2: Ma tanto pure gli italiani sono sulla buona strada per andare a dormire là dentro.
1: È vero, eh? Ma sì, sì. I crociari ci sono. Poi passeggiata con raccolte dei rifiuti, questo l'ha fatto la Gervasini.
2: A Selva Alta, l'iniziativa del comune di Rosciano di plastic free con i volontari.
1: Fatto bene questo passeggiato. Allora. Oh, qua ti voglio, questa volta non è la politica per le elezioni, è uno scontro politico. Ma arriva sempre lui, questo personaggio che non viene mai candidato. Come
2: si accende lo scontro, scambio di accuse fra Fratelli d'Italia e il sindaco
1: e di
2: Giuseppe. Il partito contro Nunes in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino dice servono più uomini e controlli, una presenza capillare delle forze
1: potremmo
2: dell'ordine.
1: Dire che può essere pari su Giulia. No, questa...
2: Credo che possa essere messo pari in qualsiasi media città italiana.
1: Allora, il partito contro, però qua è cambiato perché qua a favore, contro Costantini uno. In città gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino, dal suo canto, dice servono più uomini e controlli, una presenza capillare delle forze dell'ordine. Alcuni ce l'hai tu e falli capillare, non lungomare. Mendiscimi?
2: No, che ti mendisco? Torri Gemelle, dibattito e memoria, c'è l'iniziativa di cerchi concentrici promotor, che non lo so, vabbè, però parlano le Torri Gemelle, quindi di New York.
1: Ma Fratelli d'Italia c'è ancora.
2: Puntiamo sulla unità, sull'unità al voto.
1: C'è il pezzo.
2: Il coordinatore Valentini, centrodestra diviso, avvantaggia gli altri.
1: Abbiamo stabilito. Ma provo, io l'eurodeputato Gori. Del Partito Democratico, l'europarlamentare
2: Gori
1: ha detto scusate, quello vuole, sapete che cosa sai che cosa vuol dire non dare più armi a Kiev, che la guerra finisce perché la Russia invade e quindi dobbiamo risolvere. Questo Conte lo sa,
2: ma questo Conte lo vuole, cioè, essendo putiniano, come lo vuole Vannacci, come lo vuole Salvini,
1: cioè, quindi, tutti questi.
2: Stadio custodia conferma la creme della creme,
1: che via delle orchidee, sì, messi.
2: Stadio custodia confermata alla Rosetana in attesa del nuovo bando.
1: Girate allo sto stadio perché tutti
2: sì, non si può venire pomeriggio, ma no. Allora Pineto, stagione al mare da prolungare, mo cominciamo, siccome non possiamo più dire più 100 più 7 più 8, mo si vede, il cavallo di battaglia sarà la destagionalizzazione.
1: Pineto fino a che Silvi l'ha detto,
2: titolare del Lido San Marco, struttura aperta fino a ottobre. L'erosione costiera però va contrastata, le mareggiate rischiano di cancellare il litorale a nord del Calvano ma anche nella zona centrale.
1: A proposito, c'è qualche stabilimento aperto?
2: Sì, ci sono ancora stabilimenti aperti, certo.
1: Sì, ma per il bagno, certo.
2: Se vuole, sì.
1: No,
2: non ci sono i bagnini. Dal 20 in poi c'è solo l'elioterapia, però il bagno si può fare. Strada da riparare, anche se è molto mosso, quindi evitate. Strada da riparare, slittano i lavori ad Atri, la chiusura prevista da ieri, ma in via Fonte Canale non ci sono transenne. E si tengono ancora i soldi alla frana, questi erano dati, però.
1: Che vuole Valentina Campetti?
2: Che vuole?
1: Mi stai chiamando il telefono.
2: Una piazza per pacchione finanziaria in montagna. Pescara, le terrazze a processo di Natale, la moglie e il napoletano Garofalo. Abbas.
3: Ho anticipato perché Abbas. Hai parlato di corso Garibaldi perfettamente.
1: Se facciamola sentire, scusa ragazzi, perché la bella ragazza. Buongiorno,
3: perché hai parlato di corso Garibaldi perfettamente pulito, ma provate a fare un giro nel centro storico, è una cosa davvero raccapricciante, sporco, puzzolente, una vera vergogna. Grazie, buona giornata.
1: Ci mette la faccia Valentino oltre che la voce, che è la realtà, questi sono i cittadini che parlano, eh?
2: Infatti la dentro fa un po' schifo, sono passato l'altro giorno, non si può guardare. Brutto veramente. Io l'ho aiutato tanto a tutta la razza loro,
1: nell'indicazione lo sfogo, secondo me la tutta la razza loro.
2: Sì, lo sfogo dell'acquirente Campano contro Adamo e Federico di Natale, il processo alle terrazze, quel locale famoso che c'è in piazza a Pescara che poi è stato chiuso per delle indagini. I motivi della sentenza d'appello, Alina e la stretta al collo fatale, chiaro il rischio che morisse.
1: Che dolore.
2: Poi abbiamo fulmine sul campanile, chiuso il santuario.
1: E beh,
2: quel però segna il destino, Dio il fulmine.
1: Dio si è mandato un segnale.
2: Là mi farei una domanda e mi darei una risposta, il responsabile del campanile là. Sul Mona, appendicite scambiata per gastrite, questo
1: eh sì,
2: aperta l'indagine interna all'ASL.
1: L'azienda sanitaria intende verificare se ci siano state responsabilità dell'operato dello staff. Beh, come no? Al vaglio le condizioni del bambino al momento dell'arrivo al pronto soccorso e le altre decisioni. Cioè, qua, dunque, qua ti piace la gastrite.
2: Qua ti piace la gastrite.
1: Ma l'imboccatura, no?
2: Sotto esterno.
1: Si deve stare l'appendice qua. Come si può sbagliare?
2: Se gira al contrario, se il bambino ce l'ha girato al contrario, dice sì. Cocchi chiusi.
1: Aprite l'indagine, ecco. Aprite l'indagine, che sono pericolose queste.
2: Nuovo presidente del tribunale, a cui va tutta la nostra solidarietà, a Sulmona, Maria Antonia Garzia, ha rivendicato ha rivendicato la centralità del distretto di giustizia. C'è tutta la nostra solidarietà, perché a Sulmona è dura,
1: arrivata lei sorridente, la vediamo in questa foto, tra un anno vediamo come
2: un anno.
1: Anche perché
2: Sulmona aggredì un agente condannato, ricovero in casa di cura per il 24enne fermato alla stazione dei treni. E poi ancora sempre a Sulmona, due locali diffidati dal questore, movida violenta, denunciato un uomo sorpreso nel bar che gli era stato vietato. E ancora siamo a Chieti, la denuncia tra affari, eventi e futuro, l'ateneo telematico è in vendita, base d'asta 32,7 milioni di euro. E ancora Chieti, 41 kg di droga dal Canada, preso il destinatario del carico, il nostro D'Antonio, dopo la fuga del 3 settembre un 46enne albanese viene arrestato in un albergo della Romagna, lo incastra anche una telefonata fatta all'autista del furgone in seguito al blitz, ora in carcere.
1: I dali notizi,
2: lo so. Il triurno, tu hai capito chi gliel'ha insegnato questa cosa, sì. Manutenzione delle strade, ecco i contratti attuativi. Poi Kevin, il grido dei genitori, fare luce sullo schianto, il ventenne di Giuliano Tetino morto in incidente ad Arielli, bambini allontanati, l'altro caso in Abruzzo, la difesa punta al ricorso, i legali della famiglia Loffredo annunciano l'accesso agli atti contro la decisione del tribunale.
1: Come vedi, ma ti ricongiungi a capo pure che si
2: e però qua il sindaco di Palma un po' fa niente.
1: Abbiamo l'autunno letterario, dove si fa?
2: Via la rassegna, dal 3 ottobre iniziano gli incontri a caso lì con il libro La rivolta delle tabacchine.
1: L'hai letto?
2: No,
1: che sono, è morto il nonno Ernesto, è morto il nonno di Ginoble, questo è. Sì.
2: Andiamo avanti. Dovrebbe essere lo no, ancora no, continuiamo con la cultura, c'è da tante pagine la cultura,
1: va bene,
2: lo sport, Mancini e la giovane Italia e rivoluzione multietnica, dei 34 convocati 9 sono debuttanti, no, qua non ci sta il tetto.
1: Non ci sta il tetto?
2: No, ma notoriamente gli stati non ce l'hanno, quindi il CT apre agli azzurri di seconda generazione, nel 1974 Bernardini risollevò le sorti lanciando i futuri campioni di Spagna 82, insomma. Buffon e Gravina sono ospiti a Letto Manoppello per la festa della scuola calcio lettese.
1: Benissimo.
2: Capito?
1: Noi dopo Villa Sabucchi a Pescara, se riapre la pizzeria, però. Andiamo lì.
2: L'Italia trova la Corea del Sud in Coppa Davis, siamo noi i detentori della Coppa, col dubbio di Sinner. E poi ancora Pescara, stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol. 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di Sardo e Inglese.
1: E dietro?
2: E vabbè, mo te vedete tu. Pineto, c'è il Grosseto e Pistillo vuole il bis. Serie C, sabato, i biancazzurri al Mariani Pavone contro i toscani.
1: Attaccante. Il derby L'Aquila Teramo.
2: Allora, Brunetti dall'Aquila ci crede. L'Aquila non può dare tanto puoi dare tanto filo da torcere.
1: Sì. Te pure
2: prenota il gol dell'ex Teramo, voglio farti volare, dice.
1: Sì.
2: Tutti che volano qua a Pescara, Teramo. Andiamo a vedere invece Giulianova, De Zotti subito al lavoro, Mucciconi dice la scelta giusta. Presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace, ha le idee chiare. Ieri primo allenamento per l'ex Chieti, che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli. E c'è Maretta alla Sant'Egidiese, la Sante smentisce Rossini come direttore sportivo, il vicepresidente Fanini sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Il Lanciano studia la Recanatese per il primo successo casalingo e il Notaresco sonda un'altra punta. Eccellenza, Il Chieti va a caccia del Tris, ma senza tifosi al seguito. Ci sei?
1: Allora, eccolo qua.
4: Tu lo sai che ti ho sempre parlato in maniera sincera. Ti dico solo che sono dispiaciuto dell'accaduto, che comunque probabilmente gli obiettivi iniziali, anche se siamo solo alla quarta giornata, dovevano essere, potrebbero essere diversi, che sono convinto che comunque che questa squadra può fare assolutamente bene. Sono stato in un posto dove sono stato bene, quindi mi ha fatto veramente piacere. Comunque è stata un'esperienza molto ma molto positiva, di crescita, perché sia nelle cose positive che negative si cresce, e che comunque ho trovato delle persone splendide che comunque mi hanno accettato e mi hanno fatto sentire a casa mia, di cui un presidente al di sopra di tutto in assoluto, la persona splendida. E poi ho trovato dei collaboratori, giocatori e tutto, che si sono messi a disposizione e che comunque siamo stati bene. Quindi ringrazio i collaboratori, tutto lo staff, tutte le persone del Giulianova che mi hanno fatto stare veramente bene. Ringrazio anche a te per le tue telefonate sempre particolari.
1: Grazie, questa è una pergolizia, meritava insomma che si dicesse come è stato l'addio, e non è stato affatto un addio, come si dice? Ma è stato così gentile, beh, andava fatto. Intanto andiamo in eccellente, no? Siamo già stati 4 anni, il Chieti va a caccia del Tris, ma senza tifosi al seguito. Dove va a giocare? Ti prego di vedere.
2: Pondevo mano. Ecco. Non già,
1: manca noi,
2: manca noi, però
1: non è... poi aprono la...
2: non già il biglietto, c'è la scarpata,
1: c'è la scarpata.
2: E la Mezzano chiede strada alla Rosetana, ma vedremo. Va se bene, poi la Rosetana si scansa. Allora andiamo avanti,
1: sì.
2: Basket, Ricci lancia la sua Olimpia, sogno i playoff di Eurolega. Qua stiamo a Roma,
1: un'altra cosa, Milano.
2: Olimpia Milano, e perché c'è sta qua?
1: Perché ci sta così da
2: il brutto. Teatino, ecco, il Teatino ha appena vinto la Supercoppa. Poi andiamo, no, calcio a 5 lo eviterei, andiamo avanti, se c'è il basket di Roseto, se no ci torniamo al Messaggero. Prego direttore.
1: Allora, shock in strada a Pescara, 14 anni.

0: Giorgio. Andiamo.
1: Poi Pescara, una grande festa tra bici e mare, vabbè, a Chieti per il dissesto sono attese altre ordinanze, quindi il lavoro che fa giornalmente con il comunicato di Legnini, qua invece spettacoli, vabbè. La famiglia nel bosco, perché è così piccolo?
0: Vabbè, no.
1: I dolci, i giochi, il ritorno dei bimbi a Palmoli.
0: Ad Avezzano il corso diventa pedonale via al restyling e poi abbiamo sul soppalco a Canistro le poesie finiscono sui muri, la cultura va diffusa, dice qualcuno.
1: Come lo studentato,
0: sì.
1: Tutto diffuso.
0: La rassegna col Festival Flick Lanciano invasa dall'arte. Serie C, Pescara Bomber cercasi per i gol, parla d'Angelo, squadra da B.
1: La cooperativa del gol che ci stava di là?
0: Già lo so, però mi cerco il bomber, quello che ne fa più di uno. Mia figlia è sempre sola e un locale lancia l'idea della tavolata per giovani. Canistro, le poesie finiscono sui muri, la cultura va vissuta nelle strade. Poi ancora Pescara, lite in mezzo alla strada, ragazzo prende un coltello e colpisce il padre al collo. Perché fai così, Frangere?
1: Niente.
0: Corso Vittorio Emanuele, incendiata la veranda di un locale, il piromane è una donna. Quindi la piromane è una donna.
1: Beh, qua non l'ha fatta. Oh, ecco le
0: Colli, nuovo avvistamento di un lupo in strada Valle Furci. Strage di gatti ha fatto.
1: Infiltrazione nelle case, abbandono di rifiuti, rabbia stantonata.
0: Sono arrabbiati. Abruzzo Economy Summit, due giorni per collegare imprese e istituzioni. Tre pagine per giornale. L'Aquila, studentessa israeliana violentata e ricattata, condannato l'ex fidanzato. Poi prosciugato il patrimonio del nonno, non si fa la procura, processato il nipote.
1: Lorenzo, l'altro Lorenzo.
0: Lorenzo e la sua rivincita raccontata a Mattarella, così mi sono ricostruito. Studente di 19 anni di Poggio Picenza, nonostante una grave disabilità e 3 milioni di d'Italia, è atleta paralimpico anche. Brava Lorenzo.
1: Brava Lorenzo.
0: La rinascita dopo il sisma, lo studentato diffuso accoglie i nuovi inquilini. E poi sono pronti 8 km e mezzo di piste ciclabili urbane tra terminal, stazione e facoltà.
1: Io sono come quelle giulietti perché scompaiono d'estate.
0: Lo so, poi ricompaiono d'inverno però. Il corso diventa pedonale, al via i lavori di restyling, succede da Avezzano. Dal 28 una delle vie più importanti della città cambierà completamente, diventerà un vero spazio di socialità. Poi abbiamo
1: i cantari della Valle Roveto animano le strade di Marsicaland ad Avezzano.
0: Ma non esce Marsicaland, era detto male.
1: Mi piace. Rimprovera i vicini per il cane aggredito davanti alla sua casa.
0: Ma non dal cane. Dissesto a Santa Maria, non sono escluse altre ordinanze a Chieti, chiesto supporto legislativo ai parlamentari abruzzesi per contributi al 100% per l'acquisto di nuove case. Val di Sangro, Expo, il bilancio con grandi numeri ad Atessa. INPS nega al badante l'ape sociale, lui ripresenta ricorso, vince e lo ottiene.
1: L'ape ha avuto.
0: Ha avuto l'ape. Strade provinciali più sicure, in partenza lavori per 10 milioni. A proposito, stanno a mettere nuovi, illuminando via Permociano, stanno a mettere i pali per mettere l'illuminazione. Gredisce, è importante, è una via pericolosa che se non facevano le strisce c'erano i frontali, poi hanno fatto le strisce. Sì. Aggredisce i genitori due volte in due ore, la prima volta, 28enne tossicodipendente va in carcere.
1: I giochi, i cani e i biscotti, i bimbi tornano a Palmoli e scoprono la nuova casa, meno male. La famiglia del sindaco, chi è? Fatemi vedere chi è.
0: Pillone.
1: Il sindaco, un abbracciato il sindaco.
0: No, Pillone, questo si è lavato un problema, non ci sono lavati. In moto senza casco fugge all'alt e nascondeva droga per lo spaccio.
1: Dentro il casco.
0: E non ce l'aveva il casco?
1: Ah no?
0: No. Teramo, il sindaco Cicerone con i turisti in città. Teramo piace di più.
1: Però, ragazzi,
0: e c'è un come si chiama? D'Alberto. C'è un D'Alberto che spiega ai turisti visivamente felici la città. D'Alberto ha incontrato dei viaggiatori e li ha accompagnati a vedere il Duomo, capito? Tra i tanti punti di forza della città, la riapertura del castello della Monica. E Belinda Fausa, vede che medaglia d'onore al Pinetese d'Angelo internato nei lager, cioè la medaglia, e poi nuova discarica a Grasciano, cresce il fronte del no, domani il caso in regione. E abbiamo un cerchietto qua, Teramo Est, rampe chiuse per lavori, quindi andate a Teramo, fate attenzione. Pescara, cercasi bocca.

0: Bomber per i gol. E poi no, Buffon e Gravina fanno festa con la Lettese, Letto Manoppello, l'abbiamo detto. In
1: eccellenza, tutto eccellenza, tutto eccellenza.
0: Il Chieti a porte chiuse in casa del Ponte Romano,
1: tutto eccellenza.
0: L'Avezzano alla prova Rosetano. Non ci sta la Serie D?
1: No.
0: Perché?
1: Che ne so, superato.
0: Allora, andiamo a parlare invece in prima pagina nazionale.
1: Piano,
0: Meloni Colle, la scuola è un caso.
1: La leader,
0: nessun dissenso con il presidente, non mi pare. Pure lui vuole superare i ghetti. In un modo diametralmente opposto, però. Ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzione del Quirinale al decreto. Deficit al 3,1%, Italia resta in procedura UE, manovra più rigore. Meloni.
1: Più tasse, più cose.
0: Tutto. L'Istat, Meloni dice che l'Istat sottostima gli italiani, il governo. L'Istat guarda i numeri, non è che deve stimare gli italiani, può pure volere bene agli italiani, però i numeri dicono un'altra cosa. Poi andiamo avanti, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi.
1: La Folmero che diceva?
0: Uguale. Roma, botte e insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido.
1: Direi di sì,
0: no. Intellettuali da talk nel mirino di Zalone. C'è al lavoro il nuovo film del campione di incassi. E poi a 14 anni ferisce il padre alla gola con un coltello, succede a Pescara.
1: Qua,
0: Trump show all'ONU, Iran, pace o riagnento, l'asse con Zelensky, oggi il vertice con Xi. A Molina si chiama Napoli.
1: L'Italia di Mancini per le due, uno della Roma e l'altra.
0: Frattesi e Mancini, azzurro capitale. L'Italia pedala forte, la cronomista vince il mondiale a Montreal.
1: Non si mostra perché non si vengono proprio più.
0: No. E allora facciamo un saluto ai nostri amici. Buongiorno a Sandro Magnoni, a Valentina Campetti, a Chiodi e Gianna che sono ricominciati a girare, stanno a Malaga.
1: Eccola, appena ci sono un po' di calma a parte.
0: Betty Almo, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Tranello Leonio, buongiorno, direttore, buon lavoro. Andrea Serafini, meno 7 a fine mese, 7 giorni
1: dai,
0: giustamente.
1: Mancano 7 giorni per l'inizio dei lavori. Entro settembre inizieranno i lavori per il Vivo Bellocchio. La frase detta da Sassori.
0: Alfredo Di Federico, buongiorno. E Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Bene.
1: Ha detto la Valentina Campetti come sta il centro storico.
0: Ecco, abbiamo una telefonata, poi partiamo con gli stacchi. Sì, partiamo con gli stacchi immediatamente, immantinendamente.
1: Pronto?
2: Asso di picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di picche, dalla prima luce al calice della sera, Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
3: Il
2: volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo CAR therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuono terapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349-8701-952, Stefano Massetti 348-0735-198, Carla Massetti 388-4532-871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Allora, è il momento di sentire per Luigi.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, che ci dici del meteo?
0: Qualche nuvola in cielo in un contesto ancora prevalentemente soleggiato, situazione che perdurerà anche nella giornata di domani, quindi non succederà nulla. Nel frattempo le temperature sono calate perché le correnti sono settentrionali, quindi la mattina le minime sono scese ben al di sotto dei 20 gradi anche sulle coste. E venerdì ci aspettiamo questo passaggio molto rapido, temporalesco, che già dalla mattina interesserà i nostri settori e fino insomma all'ora di pranzo e primo pomeriggio porterà delle piogge, dei rovesci, dei temporali sia sulle aree intere sia su quelle costiere, con accumuli moderati, abbiamo detto, quindi tra i 10 e i 30 mm ci collochiamo intorno alla quindicina qui più o meno come prospettiva di accumulo. Le temperature scenderanno ovviamente in seno al peggioramento, la ventilazione sarà sempre settentrionale e dunque i mari si rifaranno molto mossi, quindi venerdì sarà una giornata di autunnale. E poi per lo sabato insomma e domenica il tempo si ristabilisce, ancora sabato un po' di nuvole qua là a macchia di leopardo, correnti ancora settentrionali, freschetto la mattina, domenica ampiamente soleggiato, la prospettiva di avere una prossima settimana poi quasi tutta soleggiata, con temperature tra l'altro in aumento che finiranno 2-3 gradi sopra la media del periodo, quindi ci aspettiamo insomma quasi un'ottobrata anticipata.
2: Bene, grazie.
1: Grazie, tanti sport ci sta niente.
0: Buona Finlandia stasera, quarto di finale del volley, stasera in diretta su Rai 2 credo alle 9. Vediamo un po' se riusciamo ad andare in semifinale, dove incontreremo la Francia, che è una squadra molto temibile, è campione olimpica in carica.
1: Vedremo, va bene, grazie, buona giornata, buona giornata di mattina.
0: Grazie,
1: ciao.
2: Molto bene, salutiamo il nostro amico. Facciamo la fase degli auguri.
1: Come sempre, che offerta per caffè, no?
2: Sì, sì.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, si parte come di consueto con la pagina degli auguri aperta dal santo del giorno. Oggi è un santo famoso, è San Pio. San Pio, da Padre Pio, adesso San Pio da Pietralcina.
1: Famosissimo.
2: San Pio nacque a Pietralcina di Benevento il 25 maggio del 1887. Entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini e promosso a presbiterato, esercitò con grandissima dedizione il ministero sacerdotale nel convento di San Giovanni Rotondo. Servì nella preghiera e nell'umiltà il popolo di Dio attraverso la direzione spirituale, la riconciliazione dei penitenti e una particolare cura per i malati e per i poveri. Pienamente configurato a Cristo crocifisso, anche per la grazia delle stimmate famose, no? Compì il suo viaggio terreno, cioè morì il 23 settembre del 1968. Quindi oggi questa è la data.
1: Facciamo tanti auguri di buon compleanno
2: a Italo Laudaddio,
1: a Luca Di Nardo,
2: a Umberto Ianni,
1: a Claudio Di Michele,
2: a Giovanni Di Rocco,
1: a Gianni Forcellese,
2: a Tatiana Marà,
1: a Diana Ariozzi,
2: a Filippo Marà,
1: a Bruno Di Salvatore
2: e a Giovanni Cavallari.
1: Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori di omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Che vuoi fare?
2: Vi ricordiamo che la trasmissione prima del via va eccezionalmente in onda domani pomeriggio, non venerdì, domani pomeriggio alle 18 tra l'altro, perché Del Zotter è disponibile per quell'ora e quindi per avere con noi, lo vedete nella foto, facciamolo vedere la foto, ieri il primo allenamento, per avere con noi appunto l'allenatore, eccolo qua, ha parlato con la squadra, non ha detto per fortuna una frase, c'è da lavorare, ma abbiamo di dare alcune certezze, cominciamo da quelle e poi man mano a mano, perché adesso riembirli di nozioni nuove, cose, significa fare. Andiamo alla giornalone, che piace tanto, perché se no ci leggiamo i giornali che leggiamo noi. Invece ci sono qua Stranieri in classe e tensione, dice il Corriere. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare, ma sappiamo che era completamente diverso.
1: E nel frattempo il deficit è sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini dice ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca.
2: Siamo messi benissimo,
1: proprio
2: ma
1: bene.
2: Questo titolo dice tutto.
1: Sì, sì.
2: Cioè, mentre continuiamo ancora a parlare di argomenti
1: del nulla, i problemi seri sono quelli in piccolo sopra.
2: Il piccolo sopra, va bene. Oh, va bene.
1: Donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD dice sono frasi sessiste.
2: No, io direi che non sono sessiste, sono sceme.
1: Stupide. Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran. Vabbè.
2: Quando ha parlato, è uscito
1: la delegazione cubana, se n'è andata.
2: Quando ha parlato di Netanyahu, è uscito
1: mezzo.
2: Oh, da Salis a De Caro il Toto federatore agita il campo largo.
1: Nomi minori per bruciarli.
2: Ho capito, ma tra l'altro quello sta tranquillo, Meloni non si deve preoccupare, dei suoi si deve preoccupare.
1: Quelle.
2: La Premier infatti difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente. Da Ministro dell'Istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto domani in CDM, confronto aperto con il Governo. Attenzione, dicono che la legge elettorale se verrà approvata, presenta degli elementi evidenti di incostituzionalità e che quindi lui potrebbe osservarla. Quindi dovrebbe essere Guerrone, per altro modo. Circo Trump all'ONU, giustamente, circo va bene, accusa a tutti ed è molti se ne vanno quando parla lui, invece secondo me va sentito per sentire scemenze che dice, colloqui USA-Iran durante i lavori. Istat, disavanzo di bilancio al 3,1, l'Italia resta osservata speciale, invece di Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, tutto a nord, tutto a posto, perché vanno in salmone però. Meloni sfida l'Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL a 3,1, Roma resta nella procedura europea, spazi ristretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola, Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. Poi abbiamo detto Trump piccona le Nazioni Unite, ma non se ne importa niente perché se ne vanno per non sentirlo. L'altro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo. Qua c'è un problema che c'è il caso Roggero.
1: E qua un altro problema serio: il buco nero delle liste d'attesa. Parliamo di sanità: il 50% si arrende,
2: cioè non fa la
1: molti
2: lista,
1: aspettano tantissimo e la metà invece proprio non ci prova.
2: E non si fa curare. Chi è il problema? Mette la prima pagina, perché lo metti qua? Buco nero della sanità, le liste d'attesa al 50%, cioè 50% che spera di avere una malattia, si vuole controllare, non lo può fare perché non c'è i soldi all'ospedale, le liste d'attesa sono lunghissime. È Libero, c'è Ops! Perché è stato
1: riferito a Mattarella. Anche Sergio Mattarella nel 1989, cioè Sergio Garibaldi più o meno, da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola.
2: Razzista
1: pure lui.
2: E di qua piccolo, deficit al 3,1% e Meloni avvisa legge elettorale, fiducia, tutti a casa.
1: E decide sempre Mattarella, se si va tutti a casa non decide la Meloni, questo ricordiamo
2: anche,
1: perché c'è ancora uno straccio di Costituzione da rispettare.
2: Ma anche la data delle elezioni.
1: Sì, decide sempre lui, sì.
2: Nonostante questo ops. Vabbè, la
1: vita. Vabbè, work up sembra che io sono stufato. Basta, no?
2: Basta. Cioè. Uno sportivo per rilasciarci un po'.
1: Candidato Spalletti, quel posto è di Lucio, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions, Inter, Roma e Como il terzetto, quindi non facciamo per niente il campionato,
2: non giochiamo per niente più. Roma è tutto un altro Dybala, meno male, il Milan allo studio di rinnovo di Pulisic, Napoli Allegro ha perso 36 gol rispetto all'anno scorso, vuol dire. Ma poi c'è l'intervista a Baldini che ha tifato contro il Como.
1: Che dice che il calcio italiano è rappresentato da Frosinone.
2: Culone l'abbiamo scoperto noi in anteprima nel 1996. Lui è arrivato adesso, noi l'abbiamo.
1: Va bene. Passiamo.
2: Abbiamo appurato che con un po' di fortuna si possono vincere le partite.
1: È vero.
2: Anteprima discografica a me perché hai visto il personaggio.
1: Prego.
2: La Sugar Music.
1: Sugar.
2: Sugar Music di Trump annuncia l'uscita di Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, nato con l'idea di essere interpretato insieme a Ornella Vanoni. La canzone sarà disponibile da oggi, una data particolarmente significativa perché cade tra i compleanni dei due artisti. La Vanoni era nata il 22 settembre, Paoli 23, lo vedi, i segni del destino, qualcosa ci sta. Ad arricchire l'arrangiamento saranno i fiati di Paolo Fresu, scelti dallo stesso Paoli dopo la scomparsa della cantante milanese. Il brano entrerà nella nuova edizione di Appunti Un Lungo Viaggio, raccolta del catalogo Sugar, va bene? Disponibile dal 25 settembre. Passata come una lirica Ornella Vanoni, Quando ti rivedrò ha assunto, dopo la sua scomparsa, un significato ancora più intenso e commosso. Per Paoli non esisteva una voce capace di sostituire quella di Ornella. Per questo ha affidato alla tromba e ai fiati di Paolo Fresu il compito di dare forma musicale a quell'essenza. La pubblicazione comprenderà inoltre una stampa dell'opera nella sua versione originale. Sul retro sarà riportato il testo della dedica scritta da Gino Paoli per il brano, a completare un progetto che unisce musica, arte e memoria. Noi ascolteremo stamattina in anteprima Quando ti rivedrò, tra poco.
1: Giornata internazionale delle lingue e dei segni, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere i diritti delle persone sorde e il riconoscimento delle lingue e dei segni. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.44 la temperatura 17 gradi, l'umidità 59%, il clima mite, il vento 8 km orari, la massima sarà di 22 gradi. La qualità dell'aria un indice di 39, considerata buona. Il sole sorge alle 6.51, tramonta alle 19.02, il culmine alle 12.57, il giorno dura 12 ore e 11 minuti. La luna sorge alle 17.33, tramonta alle 4.14 di domani, è gibbosa, crescente, visibile al 79%. Nati oggi, il 23 settembre 1916, 110 anni fa, Aldo Moro, politico e giurista. Il 23 settembre 1926, 100 anni fa, John Coltrane, compositore e sassofonista. Poi ascolteremo In a Sentimental Mood. Il 23 settembre 1956, 70 anni fa, Paolo Rossi, calciatore, campione mondiale, 1982. Fatti nella storia: 23 settembre 1951, 1075 anni fa, dopo aver stroncato la resistenza di Berengario II, Ottone I di Sassonia entra a Pavia.
2: Ottone Bismarck, citato da lei?
1: Chi è? Dopo, quello 1800.
2: No, quando ha detto che di Tirico.
1: Sì.
2: Che Picento la Colombo rispetto a Tirico era Ottone Bismarck.
1: A Pavia si proclama re dei Franchi e degli Italici. A consolidare la sua legittimità sarà il matrimonio con Adelaide di Borgogna, vedova di Lotario II e portatrice dei diritti dinastici al trono. 180 anni fa, nel 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Galle identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno, il dio romano del mare. L'astro era già stato osservato da Galilei, consapevole della sua effettiva natura. 75 anni fa, nel 1951, nel cinquecentesco forte spagnolo dell'Aquila, viene inaugurato il Museo Nazionale d'Abruzzo. Il museo raccoglie le collezioni archeologiche provenienti dall'ex monastero di Santa Maria dei Raccomandati e numerose opere medievali e rinascimentali, tra cui affreschi, sculture e reperti di grande valore storico e artistico. 55 anni fa, nel 1971, dal Centro di Belle Arti di Bruxelles viene rubata la celebre lettera d'amore di Jean Vermeer. L'autore del furto è il 21enne Mario Pierre Raymond, che, nascosto in un armadietto fino alla chiusura del museo, tenta di fuggire con il dipinto. Accortosi che la tela non passa attraverso una finestra, la separa dal telaio con un pelapatate e la nasconde sotto gli abiti. La fuga dura poco. Pochi giorni dopo, il giovane viene arrestato e l'opera, recuperata in buone condizioni, viene restituita al museo dopo un accurato restauro.
2: Ma come ci stava là al museo il pelapatate?
1: Se l'era portato il pelapatate su.
2: Vabbè.
1: Frase famosa: la libertà non è fare ciò che si vuole, ma essere responsabile di ciò che si fa. Lo Stato non si difende arretrando sul terreno della democrazia. Il coraggio della pace è più grande del coraggio della guerra. Le frasi sono di Aldo Romeo Luigi Moro, nato il 23 settembre 1916 a Maglie.
2: Anche si chiamava Romeo Luigi Moro, ma Aldo Moro.
1: Morto il 9 maggio del 1978 a Roma, è stato un politico e giurista italiano. Fu rapito dalle Brigate Rosse il 16 maggio del 1978, mentre il governo Andreotti IV in cui veniva garantito l'appoggio esterno del PC, si apprestava a ottenere, si apprestava a ottenere il voto di fiducia da entrambi i rami del Parlamento. Fu assassinato il 9 maggio successivo dopo 55 giorni di prigionia. Aldo Moro fu uno dei quattro presidenti del Consiglio dei Ministri ad aver ricoperto questa carica per un periodo cumulativo maggiore di 5 anni, insieme ad Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.
2: Mettiamo qualche altro augurio, perché ce l'abbiamo, di Emanuela Aloisio l'abbiamo fatta. Abbiamo anche Salvatore Antonio Alfieri, Giovanni Di Rocco, Bruno Di Salvatore, che è di Teramo, Giampi Aloisi, Claudio Di Michele, Filippo Marà l'abbiamo fatto, Diana pure, Gianni pure, Tatiana Marà e Umberto Ianni. Sono rimasti tutti. Grazie ragazzi, auguri anche a voi.
1: Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi ricordiamo che domani sera, che ora?
2: Domani pomeriggio alle ore 18, cioè prima del via, l'anticipo di un giorno e anche di mezz'ora di anticipo nell'orario di partenza della trasmissione, perché del Zotti è disponibile solo domani.
1: E facciamo buongiorno, diamo anche a Rossella Mattiucci,
2: la regina annunziata, con tanti cuori, noi la ringraziamo. Bene.
1: Adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte di Vincenzo di oggi, partendo da Coltrane con
2: Pops
1: in a Sentimental Mood.

0: c'era, e questa no, era no, John Coltrane.
1: C'era una stupenda con le foto proprio. Guarda un po' le foto delle cacche. Guardale, quante, sì, quante cacche. Ma te lo leggo. Cerco aiuto per porre fine al problema che mi crea il cane dell'inquilino del piano superiore, che si ostina a far urinare il cane dal balcone che si affaccia sul mio ingresso di casa. Mamma mia. Chiamato polizia urbana e carabinieri, l'uno rimbalda la palla all'altro,
2: un classico.
1: E intanto l'ingresso è interdetto a tutti perché ho repulsione a pulire quello schifo. Ma perché accade questa cosa ancora? E perché quelli rimbalzano la palla?
0: Non lo so.
1: Di dire, scusi, lei lo mette a posto se non va a urinare il cane, oppure la multiamo o le togliamo il cane. Ma come ci si fa?
0: Non lo so.
1: Beh, carabinieri, andate ai vigili, andate ai carabinieri. E la signora fa qua, a gattina, hai tutta la nostra solidarietà. Ce lo pubblicheremo questo articolo pure, ce lo pubblichiamo subito.
2: Allora.
1: Brava gattina!
2: Adesso invece.
1: La cacca la sera e la mattina, il cane quello lì sopra, sì. Si vedono le tracce,
2: le vedo, sì. Allora, adesso andiamo ad ascoltare invece l'anteprima.
1: Ma
2: di
1: che te deve?
2: Quando ti rivedrò.
1: Questi vigilano su di noi.
2: Ecco, quando ti rivedrò.

0: E questa era l'anteprima appunto di Quando ti rivedrò di Gino Paoli con Paolo Fresu. E con questa chiudiamo i radiogenitizi di oggi, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La nostra mattinata italiana sarà Revival, perché ascolteremo anche brani che non sono, appunto, ricordiamo, brani naturalmente soltanto italiani, ma anche brani musicali. Sì, è quello che è previsto per oggi. Sicuramente sì. E ci proviamo.

Ricordiamo, siamo in finale adesso della nostra mattinata a tutto ritmo, mattinata italiana, mattinata revival. A chiudere sono i Gypsy King con tutta musica, tutto ritmo. Questi sì.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

E non lo so ci crede. Sta voglia di vivere per te, che non ti saccia ancora. Gioia no, che fai saggi in coppa all'emozione e mi fai parte di te. Già mi appartiene giù e me. Viva con te giorni, cerca no, a ti immagina un braccio a me e mi sto a stipare tanto amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, oggi 23 settembre 2026.
1: Io c'è un articolo del 25 marzo invece.
2: Tifosi, di che anno?
1: Non c'è. Tifosi salvati da avvocati tifosi. Il titolo del Messaggero era. Erano accusati di aver praticato un foro nella rete della curva. Erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di danneggiamento. Ma sono stati assolti conforme alla pena del giudice Vanfredi famoso. I legali erano Mastro Mauro e D'Antonio, i quali hanno difeso gratuitamente i tifosi. Eccoli qua. Questo. Poi si parla anche di elezioni di quest'anno, non ricordo più quale caspito di anno è.
2: Non c'è scritto.
1: Si votava a marzo, insomma, ci votava.
2: Quando c'è scritto?
1: Sì.
2: 2004.
1: Si votavano nel 2004, è vero. Prende a martellate il vicino di casa.
2: Ecco.
1: Grave episodio Giulia. Quindi c'erano già. Abusi edilizi al santuario. Nei guai il superiore esposto dei cittadini contro il parcheggio. Questa è la cosa.
2: Poi è crollato, quindi non è un problema.
1: Il parcheggio crolla, bravo, il parcheggio è crollato, non è più un problema, Vero? Aspetta. Centrosinistra diviso su Arboretti, avanza l'ipotesi
2: come Ruffini. Poi fu con gli aiuti di Gatti e
1: Il DC propongono le primarie per essere il candidato. Ricordi chi scelsero? Fabiano Montebello immolato sull'altare Il presidente della provincia è in grado di ricompattare la coalizione, infatti venne scelto lui e vinse nel 2004. Poi Arboretti vuole un tavolo di tutti i candidati, non si arrendeva, questo tavolo, questo l'abbiamo visto, non di muovere, che accadeva nel 2004, no questo no, per quanto riguarda, Laudadio, poveretto Bonanima, ha nominato responsabile dell'UDC, nasce l'altro Ulivo pure, niente, Sabatini, cena elettorale, cartone contro Arboretti, quale cartone è? Secondo me è... non si vede qua, troppo piccolo, è che non ci vede, troppo piccolo, tu ci vedi?
2: Sì.
1: Mi dice Gabriele che cartone è, se è cartone quello che recentemente ha avuto l'incidente, quello del Partito Comunista da allora, poi stava con cosa?
2: Giancarlo
1: era comunistone, era sì. Era il presidente dell'Associazione Nazionale Marinai e si batteva per tenere la sede. La Margherita con Guido Baldi, novità dopo il passaggio di Santuomo all'Udeura, anche lui è scomparso purtroppo. Santuomo passa con l'Udeura, la sinistra ritende Ruffini, ma alla fine andò a finire così, vero? È vero? Sì. Vediamo se prima o poi ci sta l'annuncio. Oh, ma arriviamo alle notizie di oggi, Bene. Niente, ci siamo fermati. Ora il polo punta sull'assessore Sabatini, non sapeva più che fare. La DC e dintorni. Poi su. Non scritto più niente? Tutti i giorni ci vuole cosa. Banda del. A Giulianova, banda dello spray, un caso anche a Colleranesco e uno a Campo a Mare. Giulianova viene multata ma è perfettamente in regola. Allora qua siete stati coerenti, Poi sempre a Giulianova, intera famiglia narcotizzata e derubata nella notte. Accadeva tutto, Braga si candidava con Terzo Millennio, polemiche dentro Rifondazione. Come vedete non c'era ancora la tranquillità sulla Rifondazione. Questo non possiamo andare tutti, ma poi sappiamo che andò a finire che vennero candidati Montebello per la DC e Ruffini per il centro-sinistro e vince. Buongiorno!
2: Allora, torniamo alle notizie di oggi.
1: Più belle notizie di prima, date così tranquillamente, oggi invece non è...
2: Case di riposo, un dramma, Teramo, per i 250 dipendenti delle strutture per anziani, stipendi in ritardo, pagati solo a metà. Viviamo ogni giorno con la paura di non arrivare a fine mese e c'è chi ha perso la casa.
1: Non ce li portate gli anziani.
2: L'auto...
1: Non ce li portate gli anziani. Te devi a casa che vi hanno tenuto fino in vita per tanti anni.
2: Tu perché c'è paura tu?
1: Non lo so, io lo dico anche per me.
2: Tu
1: non
2: c'hai
1: ti riportate
2: di c'hai paura.
1: Alle case di Pomigrindo.
2: L'auto va a fuoco, il conducente si salva, Silvi. Le fiamme distruggono la macchina sulla statale 553, rogo di Sterpaglie nei pressi della 14.
1: Questa è bella questa notizia di Montorgio, che poi la approfondirei.
2: Ladri all'assalto degli orti, furti nelle case e razzie di pomodori, ortaggi nei campi.
1: Hai capito che appunto siamo?
2: No,
1: sì, ci stanno. Hai capito che a che punto siamo?
2: Capito.
1: La gente perché non vedi il carrello vuoto e il portafoglio vuoto.
2: Ma per cambio,
1: mentre Conte pensa a Kiev. E che succede? Succede che va a rubare addirittura i pomodori e gli ortaggi nei campi. Ti rendi conto a che punto? Questo è.
2: Teramo Calcio, Touré sogna il gol dell'ex nel derby con l'Aquila. Poi Giulianova Calcio, invece del Zotti già al lavoro. Mucciconi dice ottima scelta.
1: A proposito, volevo ricordare che proprio per avere con noi il nuovo allenatore prima del via abbiamo dovuto anticipare la trasmissione a domani pomeriggio alle 18, tra l'altro, quindi ricordatevelo, domani prima del via alle 18, perché Del Zotti è disponibile per quell'ora, per quel giorno, perché poi il venerdì non fanno allenamento il pomeriggio, quindi sarebbe stato tenerlo qua tutta la giornata, magari vedeva Giulianova, gli pure piaceva, però abbiamo potuto accontentarlo, l'abbiamo accontentato, quindi prima del via eccezionalmente domani pomeriggio alle 18 con De Zotti e Giorgini sarà
2: il centro tarocco, fotonotizia centro pagina sul web, pagine contraffatte male con l'intelligenza artificiale, le notizie fake. E poi abbiamo sul soppalco l'Abruzzo visto dallo Svimez, cresce ma resta povero. Grazie, scusa.
1: Come mai tutto ciò?
2: Bollo auto illegittimo, l'affidamento diretto all'ACI, la regione dovrà risarcire una ditta che ha fatto ricorso. Poi il ritorno dei tre bimbi, la famiglia Del Bosco riunita nella nuova casa. Sì, benedetto. Andiamo avanti. Lo scenario dell'economia, l'Abruzzo delle contraddizioni, cresce tanto ma resta povero. L'analisi di Luca Bianchi, direttore Svimez, ora serve una politica industriale adeguata. E intanto Confindustria guarda all'Ucraina, vertice a Pescara sulla ricostruzione, Dattoli, le nostre imprese pronte a intervenire. Capitale, investimenti, ecco la sfida delle imprese. Va bene, andiamo avanti. Nella grande fiera della Val di Sangro, Expo punta a diventare una realtà permanente. Il sindaco di Atessa, c'è un progetto per rendere stabile la rassegna. E sia le nuove tecnologie, ma in mano agli uomini. Bergamotto, sottosegretario...
1: Bergamotto, ciao!
2: Sottosegretario al Made in Italy.
1: Sì,
2: incontra le aziende a Chieti. Poi ancora... i bimbi del bosco nella nuova casa, biscotti allo zenzero, poi la cena. Pillon dopo. Per favore, per cortesia, su. Ma dai! Mangia, mettilo.
1: Siamo.
2: È brutto che non si può guardare. Dopo 23 giorni, attuata finalmente l'ordinanza dei giudici, piccoli correvano per la gioia.
1: Beh, quando uno è felice corre, ma quello è il genitore. Oh, quindi l'abbiamo chiusa?
2: Ma diciamo già nel termine.
1: Abbiamo chiuso la vicenda?
2: Pare di sì, pare di sì.
1: Ma bastava farlo subito. Il sindaco di Palmo, il mezzo bilancio del comune, l'aveva messa a disposizione la casa, li lavavate per bene, li vaccinavate, poi li preparate per la scuola.
2: Finivate a scuola
1: e poi andavano a scuola normale e finiva tutto lì. Invece assistente sociale, l'avvocato Pillon, tutti i partiti politici intervenuti,
2: 17 tribunali,
1: ha mandato Nordi, ha mandato gli ispettori.
2: La Russia li ha invitati in Senato.
1: E poi c'è andato Salvini pure.
2: Una disgrazia tra l'altro.
1: Sì, sì.
2: Copie del centro, taroccate, opera dei falsari, delle news, sconosciuti manipolano con l'intelligenza artificiale articoli e nomi, distorcendo la realtà dei fatti.
1: È grave.
2: Un po' una gogliardia, ma so, dai, gogliardata. Allora, poi...
1: l'auto, qua ci interessa.
2: TAR dice illegittimo l'affidamento diretto ad ACI, accolto il ricorso di una società ligure, con la gara poteva giudicarsi la gestione, quindi adesso la regione dovrà pagare entro 90 giorni risarcimenti, profitti e interessi.
1: Lo voleva fare Tridico in Calabria.
2: Lo so. Gasolio agricolo agevolato, ecco l'incentivo anti-siccità.
1: Bene.
2: Va bene. Adesso invece siamo ancora in regione, click day nel sociale, così diamo risposte veloci, ma ogni progetto è valutato.
1: Che è lo click day?
2: Tu vai là, metti la mattina presto.
1: Hai dato la coccia per
2: no, fai il click con il fai l'iscrizione online, e secondo quando hai cliccato prendi i soldi o no. Parcheggio multipiano da 6,5 milioni nell'affare del Silos da 582 posti auto, 11 ditte in corsa all'aeroporto.
1: A proposito, e Giorgini?
2: Che?
1: Parcheggio?
2: Silos, noi per il grano lì, la farina.
1: Il parcheggio a più piani che riparlate con le ferrovie, con la finanza, con le ferrovie dello Stato, con niente. Se non interessa la cosa, non va avanti. I parcheggi, dobbiamo morire di parcheggi.
2: Non interessa a nessuno.
1: Non interessa a nessuno.
2: Stangata Istat.
1: Ah, ci sentono.
2: Il depo ci riporta alla realtà l'Istat, perché guarda i numeri, non è che
1: può fare. Ma la parola
2: è lo so, va bene, ma non fa propaganda l'Istat. Fa 1+1. Il deficit è al 3,1%. Niente uscita anticipata dalla procedura di infrazione. E Salvini, così d'amblesi si sveglia, chiede lo scostamento di bilancio, siccome non abbiamo un debito pubblico di quelli mostre. Ma i nodi energia e difesa, il cantiere, manovra, i due capitoli procederanno paralleli nel mirino. Innanzitutto il taglio del bollo alto e quello IRPEF, due cose inutili, però poi dopo vedremo come sarà la finanziaria. Meloni funge Mattarella sugli stranieri in classe. La Premier tira in ballo le circolari del capo dello Stato da ministro di istruzione di 34 anni fa.
1: Non solo, ma quando c'erano 20.000 stranieri, poi c'erano 900.000.
2: Da Quirinale nessun commento.
1: Bravo.
2: Ma sarebbero in corso interlocuzioni sul testo. Stretta per chi non parla italiano. Domani il decreto del Consiglio dei Ministri, Valditara. 14 milioni per potenziare la lingua.
1: Sì, ma non agli stranieri.
2: Ai deputati, perché non sanno. Dici tu, un bel tema italiano, la Meloni, chissà.
1: Senza vocabolario.
2: Senza vocabolario. Senza vocabolario.
1: Tutti noi vediamo, senza anche i ragazzi che vanno là.
2: Magari senza avere solo da Vespa, cioè magari in un contraddittorio, poi con professori che non siano troppo. Allora.
1: Che non sia condiscendente, che non sia una commissione ben.
2: Capata comunque.
1: Appunto, capata.
2: Trump lancia l'ultimatum all'Iran. Ma però ha detto che finisce dopo le elezioni.
1: Sì, prima era.
2: Prima.
1: Ma ripeto, al 29%.
2: Invece va. Oltre 100 preti sfilano per Gaza, a Roma in corteo, sono transitati di fronte a San Pietro e alla sede di Leonardo.
1: Con 5.000 euro si prende.
2: Quelli sui cardinali. L'Arabia riapre il suo oleodotto, G7 agli ultimi, basta attacchi.
1: Ma i bambini, cioè tu che vuoi fare la grande?
2: Cardinale.
1: Io il pompiere, il vice, tutte queste cose, no? E il cardinale, perché? Perché prendi 5.000 al mese. Ma si stanca.
2: Porca miseria. Così triunfo. Zelensky chiede difese ed energia, poi la Casa Bianca lancia la Trump TV perché non vuole più i giornalisti che fanno domande.
1: Bravo.
2: Tragedia a Torino, muore a 7 anni investito in bici, l'incidente nel quartiere Vanchiglia, vicino al centro. Il piccolo andava a scuola accompagnato dal padre. Coltellata l'ex di fronte al figlio, la donna è stata ferita davanti al bambino di 4 anni ed è ricoverata a Bergamo.
1: È venuto qualche sindaco, no,
2: nessun comunicato.
1: Cambia il nome, però quelli coltellati ogni giorno, ma si coltellava di grande moda, non disparava, muove.
2: Perché costano pure le pistole, con te più lo trovi a casa.
1: Poi è più difficile averli, perché che ci vuole per poter avere il porto d'armi?
2: Devi fare il corso, devi fare l'esame.
1: Bello cortello.
2: Ladro ucciso in Piemonte, primi dubbi sulla legittima difesa, autopsia dovrà stabilire quanti proiettili hanno raggiunto l'uomo.
1: Ma tanti, poi da distanza.
2: Da 30 metri. Oh, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi.
1: Sei contento?
2: Sì, perché hanno cancellato la Fornero. Questi tutti quanti se l'avevano in programma 5 anni fa, hanno vinto e l'hanno cancellata. Quindi
1: ma non mi pare.
2: Manca a me. La ragioneria ricalcola i requisiti di impatto in base alle aspettative di vita per l'anticipata 43 anni e 4 mesi di contributi. A Mirafiori intanto torna la cassa integrazione dal 19 al 30 al 31 ottobre. Poi. Ferrovie dello Stato investirà 20 miliardi l'anno. Strisciullo, discontinuità con il passato, non aumentiamo i prezzi dei biglietti e manco gli ascensori. Andiamo avanti. Teramo, case di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce e doppi turni. Si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese, c'è chi ha perso la casa e chi vuole mollare tutto. A Silvi l'auto prende fuoco, salvo il conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la strada 553, rogo di Sterpaglia, nei pressi della 14. Campi sportivi a Teramo, degrado e vandali a colle atterrato, strutture destinate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti, e nel popoloso quartiere quegli spazi diventano luogo di spaccio e sporcizia. Zero potature e piante pericolanti.
1: Al posto di qua, troppe potature.
2: Sì, sì. I residenti di via Paolini segnalano problemi nel parco, servono interventi. Montorio, i ladri all'assalto degli orti, l'ondata di furti degli ultimi mesi ha riguardato non solo le abitazioni ma anche i campi coltivati, rubati pomodori e ortaggi.
1: Capito? Capito? Questo è da estendere. Qui, come si
2: la prefetto,
1: c'è un tavolo.
2: Sì, c'è un tavolo con la prefetto,
1: c'è
2: la finanza. Manco neanche un agricoltore, però immagino.
1: Un agricoltore, ma pare. No, no.
2: IVA non versata, si riunisce l'Unione, Campli, Rei, irregolarità nei conti.
1: Come mai?
2: Questi, ma
1: una vite.
2: Lo so.
1: Andiamo un po' a Villa Zaccheo.
2: Incendio alla U-Form, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. FinCisl, Fiom CGL, ora vanno chiarite le responsabilità.
1: Guarda un po' chi ti fa l'occhiolino dall'altra
2: c'è
1: pagina.
2: C'è la dottoressa Innamorati.
1: Ma guarda dall'altra pagina chi ti fa.
2: Di Annundis. L'attività produttiva nelle aziende è ripresa regolarmente.
1: No, che interviene là.
2: Rocca Santa Maria, Bosco Martese, celebrazioni per la battaglia della Resistenza.
1: Per i funghi è fatto male i giallo rossi.
2: Sì. Al via il corso per odontotecnici e poi meteo. Tedici ospite a Castilendi.
1: Famosissimo
2: Tedici. Multe. La provincia pronta a fare ricorso all'ente contro le 64 condanne dei giudici di pace per le sanzioni emesse dall'autovelox di Biancarani.
1: Oh, ecco qua, Scoglieri, lavora al via da novembre, qua
2: a
1: c'è Tortoreto, la data precisa,
2: sì.
1: È il collegio elettorale di Annundi se fa le cose che
2: intervento
1: deve fare.
2: Da 12 milioni di euro.
1: No, i 18.
2: Però sta ferma.
1: Sta ferma.
2: Il cassetto si è perso, non so quale cassetto. Per l'ambiente e la tutela del...
1: Un po' di dragaggio, la Madonna, manca la Madonna.
2: So, andiamo a girare con le palette, che ti devo dire. Però come faranno le scogliere a Tortoreto? Poi il problema ce lo girano noi, Giulio Novo. Succederà.
1: Perché spiega la gente.
2: Succederà, perché le scogliere ovviamente portano erosione a sud nell'Adriatico.
1: Quindi
2: porteranno erosione.
1: Può essere preoccupata.
2: Quella che già un po' viene colpita, che è quella che va dalla foce del Tordino
1: quindi
2: fino alla rotonda.
1: Dei Vincentis e
2: no, no, giù
1: a
2: no,
1: nord,
2: no,
1: eh?
2: a nord.
1: Ci servono i Campeggi?
2: Campeggi fino alla rotonda arriva adesso l'azione erosiva.
1: Ah.
2: Però che ne sa gli Annunzi, vede sì.
1: Non allora, lo chiamano, che le chiamano?
2: Ma è di su, questo è montagna.
1: Nuovo
2: asfalto pronto in via delle Orchidee dal Adriatico, capito?
1: Come si chiama?
2: Via delle Orchidee.
1: Non
2: è bello, bello. Scuola materna, il cantiere al traguardo.
1: Via.
2: Nereto, in fase di completamento, cucina e giardino.
1: No.
2: Ultimato l'adeguamento antincendio alla media. Petizione anti-antenna a Corropoli, 500 le firme. E poi andiamo adesso invece a Giulianova, decoro e pulizia, il comune sotto accusa, igiene urbana, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD dice spazzamento stradale insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzioni carenti. I residenti di via Buccheri, ratti, si aggirano tra le case. Subito interventi o presenteremo denuncia.
1: È vero, beh, perché si aggirano? Perché non bastano più le case.
2: Ma quelli mostrano tranquilli, no? Non può cercare. C'è il rumore, è diventata una zona più che residenziale.
1: Residenziale.
2: Più che residenziale.
1: Questo è il problema.
2: Cocciniglia dei Pini, riparte l'allarme.
1: Sì, Arboretti ha detto che non stanno facendo nessun controllo.
2: E va bene.
1: Bene, quelle emozioni, applausi per la presentata, l'abbiamo detto.
2: La grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio. Scelte,
1: finalmente, ne ho visto. Il corso Garibaldi è completamente pulito e invece era tutto pieno di erbacce e di cose che sono rotte, brutta sala, hanno abbandonato questo, il corso principale, abbandonato al suo destino. Madonna mia.
2: E tu non giù in dubbio, hai detto tante volte.
1: Io ho visto questa città. Vabbè, abbiamo detto manutenzione e cultura hanno zero, poi il resto lo fanno, proprio questo bisogna dire. Il resto lo fanno, ma male, però aspettiamo i distinti, aspettiamo anche la curva. Sì.
2: Aspettiamo il vivo bell'occhio.
1: Aspettiamo. A proposito,
2: aspettiamo
1: Andrea, quanti giorni mancano alla fine?
2: Il nautico,
1: aspettiamo. Dove vanno a dormire i senza tetto?
2: Aspettiamo un sacco
1: non
2: di
1: ci
2: cose.
1: Possono andare, che bisogna ci può dormire un senza tetto straniero e un italiano.
2: Sì, perché c'è il tetto. Cioè il tetto alla melone
1: nel centro. L'hanno detto i pinisti, ma sì. L'Italia ha detto no, tu due stranieri, o ci vuole un italiano, se no.
2: Ma tanto pure gli italiani sono sulla buona strada per andare a dormire là dentro.
1: È vero, eh? Sì, ma sì. I crociari ci sono. Poi passeggiata con raccolte dei rifiuti, questo l'ha fatto la Gervasini.
2: A Selva Alta, l'iniziativa del comune di Mosciano di Plastic Free con i volontari.
1: Fatto bene questa passeggiata. Allora. Oh, qua ti voglio, questa volta non è la politica per le elezioni, è uno scontro politico. Ma arriva sempre lui, questo personaggio che non viene mai candidato. Come
2: si accende lo scontro, scambio di accuse fra Fratelli d'Italia e il sindaco di Giuseppe. Il partito contro Nunes in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino dice servono più uomini e controlli, una presenza capillare delle forze
1: dell'ordine. Potremmo dire che può essere pari pari su Giuliano. No, questa...
2: Credo che possa essere messo pari pari in qualsiasi media città italiana.
1: Allora, il partito contro, però qua è cambiato perché qua a favore, contro Costantini uno. In città gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino, da suo canto, dice servono più uomini e controlli, una presenza capillare delle forze dell'ordine. Alcuni ce l'hai tu e falli capillare, non lungo mare. Mendiscimi,
2: No, che ti mendisco? Torri Gemelle, dibattito e memoria, c'è l'iniziativa di cerchi concentrici promotor, che non lo so, vabbè, però parlano le Torri Gemelle, quindi di New York.
1: Ma Fratelli d'Italia c'è ancora.
2: Puntiamo sulla unità, sull'unità al voto.
1: C'è il pezzo.
2: Il coordinatore Valentini, centrodestra diviso, avvantaggia gli altri.
1: Abbiamo stabilito. Ma provo, io l'eurodeputato Gori. Del Partito Democratico, l'europarlamentare
2: Gori
1: ha detto scusate, quello vuole, sapete che cosa sai che cosa vuol dire non dare più armi a Kiev, che la guerra finisce perché la Russia invade e quindi dobbiamo risolvere. Questo Conte lo sa,
2: ma questo Conte lo vuole, cioè, essendo putiniano, come lo vuole Vannacci, come lo vuole Salvini,
1: cioè, tutti questi.
2: Stadio custodia conferma la creme della creme,
1: via delle orchidee,
2: sì, sì. Stadio custodia confermata alla Rosetana in attesa del nuovo bando.
1: È girato lo sto stadio perché tutti
2: non si può venire pomeriggio, ma no. Allora Pineto

0: cazzo, mannaggia.
1: Perché hai parlato di Corso Garibaldi perfettamente pulito, ma provate a fare un giro nel centro storico, è una cosa davvero raccapricciante, sporco, puzzolente, una vera vergogna. Grazie e buona giornata.
0: Ci mette la faccia Valentina oltre che la voce, che è la realtà, questi sono i cittadini che parlano, eh?
2: Infatti la dentro fa un po' schifo, sono passato l'altro giorno, non si può guardare. Brutto veramente. Io l'ho aiutato tanto a tutta la razza loro,
0: l'indicazione dello sfogo, secondo me la tutta la razza loro,
2: sì, lo sfogo dell'acquirente campano contro Adamo e Federico di Natale, il processo alle terrazze, quel locale famoso che c'è in piazza a Pescara, che poi è chiuso, è stato chiuso per delle indagini. I motivi della sentenza d'appello: Alina e la stretta al collo fatale, chiaro il rischio che morisse.
0: Che dolore.
2: Poi abbiamo Fulmine sul campanile, chiuso il santuario.
0: E beh, vabbè.
2: Quello però segna il destino, Dio e Fulmine.
0: Dio si è mandato un segnale.
2: Là mi farei una domanda e mi darei una risposta, il responsabile del campanile là. Sul Mona, appendicite scambiata per gastrite, questo è tuo.
0: Sì.
2: Aperta l'indagine interna all'ASL.
0: L'azienda sanitaria intende verificare se ci siano state responsabilità dell'operato allo staff. Beh, come no?
2: Ciao, secondario.
0: Al vaglio le condizioni del bambino al momento dell'arrivo al pronto soccorso e le altre decisioni. Cioè, qua, dunque, qua ti piace la gastrite.
2: Qua, ogni tanto mi viene, ce l'ho.
0: L'imboccatura, no?
2: Sì, sotto esterno.
0: Si deve stare l'appendice qua. Come si può sbagliare?
2: Se gira al contrario, se il bambino ce l'ha girato al contrario, dice, sì. No, cocchi chiusi.
0: Aprite l'indagine, ecco. Aprite l'indagine che sono pericolosi questi.
2: Nuovo presidente del tribunale, a cui va tutta la nostra solidarietà, a Sulmona, Maria Antonia Garzia, ha rivendicato la centralità del distretto di giustizia. C'è tutta la nostra solidarietà, perché a Sulmona è dura. A Sulmona è dura.
0: Arrivata lei sorridente, la vediamo in questa foto, tra un anno vediamo come.
2: Un anno.
0: Ecco. Anche perché
2: Sulmona aggredì un agente condannato, ricovero in casa di cura per il 24enne fermato alla stazione dei treni. E poi ancora sempre a Sulmona, due locali diffidati dal questore, movida violenta, denunciato un uomo sorpreso nel bar che gli era stato vietato. E ancora siamo a Chieti, la denuncia tra affari, eventi e futuro, l'ateneo telematico in vendita, base d'asta 32,7 milioni di euro. E ancora Chieti, 41 kg di droga dal Canada, preso il destinatario del carico, il nostro D'Antonio, dopo la fuga del 3 settembre un 46enne albanese viene arrestato in un albergo della Romagna, lo incastra anche una telefonata fatta all'autista del furgone in seguito al blitz, ora è in carcere. Hai capito chi gliel'ha insegnato questa cosa? Sì. Manutenzione delle strade, ecco i contratti attuativi. Poi Kevin, il grido dei genitori, fare luce sullo schianto, il ventenne di Giuliano Tetino morto in incidente ad Arielli. Bambini allontanati, l'altro caso in Abruzzo, la difesa punta al ricorso, i legali della famiglia Loffredo annunciano l'accesso agli atti contro la decisione del tribunale.
0: Come vedi, ma ti ricongiungere a capo pure che tipo.
2: E però qua il sindaco di Palma non può fare niente.
0: No. Oh, che abbiamo l'autunno letterario, dove si fa?
2: Via la rassegna, dal 3 ottobre iniziano gli incontri a caso lì con il libro La rivolta delle tabacchine.
0: L'hai letto?
2: No,
0: che sono, è morto il nonno Ernesto, è morto il nonno di Ginoble. Questo è. Sì.
2: Andiamo avanti. Dovrebbe essere lo spazio. No, ancora no, continuiamo con la cultura, c'è da tante pagine la cultura.
0: Va bene.
2: Lo sport, Mancini e la giovane Italia e rivoluzione multietnica. Dei 34 convocati, 9 sono debuttanti. No, qua non ci sta il tetto.
0: Non ci sta il tetto?
2: No, ma notoriamente gli stadi non ce l'hanno, quindi. Il CT apre agli azzurri di seconda generazione. Nel 1974 Bernardini risollevò le sorti lanciando i futuri campioni di Spagna 82. Buffone e Gravina sono ospiti a Letto Manoppello per la festa della scuola calcio lettese.
0: Benissimo.
2: Capito?
0: Noi dopo Villa Sabucchi a Pescara, serviamo la pizzeria, però. Andiamo lì.
2: L'Italia trova la Corea del Sud in Coppa Davis, siamo noi i detentori della Coppa, col dubbio di Sinner. E poi ancora Pescara, stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol. 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di Sardo e Inglese.
0: E dietro?
2: E vabbè, morte, vedete tu. Pineto, c'è il Grosseto.

0: E Pistillo vuole il bis. Serie C, sabato i biancazzurri al Mariani Pavone contro i toscani.
1: Attaccante. Il derby, c'è il derby L'Aquila Teramo.
0: Allora, Brunetti dall'Aquila ci crede. L'Aquila non può dare tanto filo, puoi dare tanto filo da torcere.
1: Sì. Pure
0: prenota il gol dell'ex Teramo, voglio farti volare, dice.
1: Sì.
0: Tutti che volano qua a Pescara, Teramo. Andiamo a vedere invece Giulianova. De Zotti subito al lavoro, Mucciconi dice la scelta giusta. Presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace, ha le idee chiare. Ieri primo allenamento per l'ex Chieti che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli. E c'è Maretta alla Sant'Egidiese, la Sante smentisce Rossini come direttore sportivo. Il vicepresidente Fanini sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Il Lanciano studia la Recanatese per il primo successo casalingo. E il Notaresco sonda un'altra punta. Eccellenza, il Chieti va a caccia del Tris, ma senza tifosi al seguito.
1: Allora, eccolo qua.
2: Tu lo sai che ti ho sempre parlato in maniera sincera, ti dico solo che sono dispiaciuto dell'accaduto, che comunque probabilmente gli obiettivi iniziali, anche se siamo solo alla quarta giornata, dovevano essere, potrebbero essere diversi. Che sono convinto che comunque che questa squadra può fare assolutamente bene. Sono stato in un posto dove sono stato bene, quindi mi ha fatto veramente piacere. Comunque è stata un'esperienza molto ma molto positiva, di crescita, perché sia nelle cose positive che negative si cresce, e che comunque ho trovato delle persone splendide che comunque mi hanno accettato e mi hanno fatto sentire a casa mia, di cui un presidente al di sopra di tutto in assoluto, la persona splendida. E poi ho trovato dei collaboratori, giocatori e tutto, che si sono messi a disposizione e che comunque siamo stati bene, quindi ringrazio i collaboratori, tutto lo staff, tutte le persone del Giulianova che mi hanno fatto stare veramente bene. Ringrazio anche a te per le tue telefonate sempre particolari.
1: Grazie, questa è una pergolina, ci meritava insomma che si dicesse come è stato l'addio. E non è stato affatto un addio, come si dice?
0: Rocambolesco,
1: ma è stato così gentile. Beh, andava fatto. Intanto andiamo in eccellente, no? Siamo già stati 4 anni, il Chieti va a caccia del Tris, ma senza tifosi al seguito. Dove va a giocare? Ti prego di vedere.
0: Pondevo mano.
1: Ecco.
0: Non già. Manca
1: noi.
0: Manca noi, però.
1: Poi aprono la.
0: Non già il biglietto. C'è la scarpata.
1: C'è la scarpata.
0: E la Vezzano chiede strada alla Rosetana, ma vedremo se poi la Rosetana si scansa. Allora, andiamo avanti.
1: Sì.
0: Basket, Ricci lancia la sua Olimpia, sogno i playoff di Eurolega. Qua stiamo a Roma.
1: Un'altra cosa, Milano.
0: Olimpia Milano, e perché c'è sta qua?
1: Perché ci sta così da
0: il Teatino, ecco, il Teatino ha appena vinto la Supercoppa. Poi andiamo, no, calcio a 5 lo eviterei, andiamo avanti. Se c'è il basket di Roseto, se no ci torniamo al messaggero.
1: Messaggero,
0: prego direttore.
1: Allora, shock in strada a Pescara, 14enne litiga con il padre e lo accoltella.
0: Camaiella.
1: Paura ieri lungo via Rapietra, le urla del giovane, picchia la mamma, l'uomo non è grave. Poi studentessa israeliana violentata, condannata a 4 anni, l'ex fidanzato. L'Aquila è fatta tra maggio e novembre. Poi all'Aquila mia figlia è sempre da sola. Un locale lancia il tavolo under 23.
0: Under 25.
1: Vabbè. Dalla finestra lo lancia. Poi siamo all'Aquila. La rinascita dopo il sisma. Ecco lo studentato diffuso.
0: Un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. Andiamo.
1: Poi Pescara, una grande festa tra bici e mare, vabbè, a Chieti per il dissesto sono attese altre ordinanze, quindi il lavoro che fa giornalmente con il comunicato di Legnini, qua invece spettacoli, vabbè. La famiglia nel bosco, perché è così piccolo?
0: Vabbè, no.
1: I dolci, i giochi, il ritorno dei bimbi a Palmoli.
0: Ad Avezzano il corso diventa pedonale via al restyling, e poi abbiamo sul soppalco a Canistro le poesie finiscono sui muri, la cultura va diffusa, dice qualcuno,
1: come lo studentato, sì, tutto diffuso.
0: La rassegna col Festival Flick Lanciano invasa dall'arte. Serie C, Pescara bomber cercasi per i gol, parla d'Angelo, squadra da B.
1: La cooperativa del gol che ci stava di là?
0: Già lo so, però mi cerco il bomber, quello che ne fa più di uno. Mia figlia è sempre sola e un locale lancia l'idea della tavolata per giovani. Canistro, le poesie finiscono sui muri, la

0: collegare imprese e istituzioni.
1: Tre pagine barzellate.
0: L'Aquila, studentessa israeliana violentata e ricattata, ha condannato l'ex fidanzato, poi prosciugato il patrimonio del nonno, non si fa la procura, processato il nipote.
1: Lorenzo, l'altro Lorenzo.
0: Lorenzo e la sua rivincita raccontata a Mattarella, così mi sono ricostruito. Vediamo studente di 19 anni di Poggio Picenza, nonostante una grave disabilità, e 3 milioni di d'Italia, è atleta paralimpico anche. Brava Lorenzo.
1: Brava Lorenzo.
0: La rinascita dopo il sisma, lo studentato diffuso accoglie i nuovi inquilini. E poi sono pronti 8 km e mezzo di piste ciclabili urbane tra terminal, stazione e facoltà.
1: Io sono come quello Giulietti, perché scompaiono d'estate.
0: Lo so, come poi ricompaiono d'inverno però. Il corso diventa pedonale, al via i lavori di restyling, succede da Vezzano. Dal 28, una delle vie più importanti della città, cambierà completamente, diventerà un vero spazio di socialità. Poi abbiamo...
1: I cantari della Valle Roveto animano le strade di Marsi Caland ad Avezzano.
0: Non è Marsi Caland, era
1: esattamente... Mi piace. Rimprovera i vicini per il cane aggredito davanti alla sua casa.
0: Ma non dal cane. Dissesto a Santa Maria, non sono escluse altre ordinanze a Chieti, chiesto supporto legislativo ai parlamentari abruzzesi per contributi al 100% per l'acquisto di nuove case. Val di Sangro, Expo, il bilancio con grandi numeri ad Atessa. INPS nega al badante l'APE sociale, lui ripresenta ricorso, vince e lo ottiene.
1: L'APE ha avuto.
0: Ha avuto l'APE. Strade provinciali più sicure, in partenza lavori per 10 milioni. A proposito, stanno a mettere nuovi, illuminando via Permociano, stanno a mettere i pali per mettere l'illuminazione. Gredisce, è importante, è una via pericolosa che se non facevano le strisce c'erano i frontali, poi hanno fatto le strisce. Aggredisce i genitori due volte in due ore, la prima volta, 28enne tossicodipendente va in carcere.
1: I giochi, i cani e i biscotti, i bimbi tornano a Palmoli e scoprono la nuova casa, meno male. La famiglia... Il sindaco chi è? Fatemi vedere chi è.
0: Pillone.
1: Il sindaco, un abbracciato il sindaco.
0: No, Pillone, questo l'ha salvato un urblano, non ci sono lì. In moto senza casco fugge all'Alt, nascondeva droga per lo spaccio.
1: Dentro il casco.
0: E non ce l'ha del casco?
1: Ah no?
0: No. Teramo, il sindaco Cicerone con i turisti in città. Teramo piace di più.
1: Però, ragazzi.
0: E c'è un... come si chiama? D'Alberto. C'è un D'Alberto che spiega ai turisti visivamente felici la città. D'Alberto ha incontrato dei viaggiatori e li ha accompagnati a vedere il Duomo, capito? Tra i tanti punti di forza della città, la riapertura del castello della Monica. Medaglia d'onore al Pinetese d'Angelo internato nei lager, cioè la medaglia, e poi nuova discarica a Grasciano, cresce il fronte del no. Domani il caso in regione. E abbiamo un cerchietto qua. Teramo Est, rampe chiuse per lavori. Quindi andate a Teramo, fate attenzione. Pescara, cercasi bomber per i gol. E poi, no. Buffon e Gravina fanno festa con la Lettese. Letto Manoppello, l'abbiamo detto.
1: Tutta eccellenza.
0: Il Chieti a porte chiuse in casa del Ponte Romano.
1: Tutta eccellenza.
0: L'Avezzano alla prova Rosetano. Non ci sta la Serie D?
1: No.
0: Perché?
1: Che ne so, superato.
0: Allora, andiamo a parlare invece in prima pagina nazionale.
1: Piano, eh?
0: Meloni Colle, la scuola è un caso.
1: La leader,
0: nessun dissenso con il presidente, non mi pare. Pure lui vuole superare i ghetti. In un modo diametralmente opposto, però. Mashlane, totale mancanza di senso dello Stato, correzione del Quirinale al decreto. Deficit al 3,1%, Italia resta in procedura UE, manovra più rigore. Meloni.
1: Più tasse, più cose.
0: Tutto. L'Istat, Meloni dice che l'Istat sottostima gli italiani, il governo. L'Istat guarda i numeri, non è che deve stimare gli italiani, può voler bene agli italiani, però i numeri dicono un'altra cosa. Poi andiamo avanti, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi.
1: La Fornero che diceva?
0: Roma, botte e insulti ai bimbi schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido.
1: Direi di sì,
0: no. Intellettuali da talk nel mirino di Zalone. C'è al lavoro il nuovo film.

0: del campione di incassi. E poi a 14 anni ferisce il padre alla gola con un coltello, succede a Pescara.
1: Poi qua,
0: Trump show all'ONU, Iran, pace o riannento, l'asse con Zelensky, oggi il vertice con Xi. Ammuina si chiama Napoli.
1: L'Italia di Mancini per i due, uno la roba dall'altra.
0: Frattesi e Mancini azzurro capitale. L'Italia pedala forte, la cronomista vince il mondiale a Montreal.
2: Non mostro perché non si vengono proprio il giorno.
0: No. E allora facciamo un saluto ai nostri amici. Buongiorno a Sandro Vagnoni, a Valentina Campetti, a Chiodi e Gianna, che hanno ricominciato a girare, stanno a Malaga.
1: Eccola, appena ci sarà un po' di calma parte.
0: Betty Alm, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Tranne Leonio, buongiorno, direttore, buon lavoro. Andrea Serafini, meno 7 a fine mese, 7 giorni.
1: Mancano 7 giorni per l'inizio dei lavori. Entro settembre inizieranno i lavori per il video Bell'Occhio.
0: E anche
1: la frase detta da Sassori.
0: Alfredo Di Federico, buongiorno. E Loriana Ciccioli, buongiorno a tutti. Bene.
1: La Valentina Campetti, come sta il centro storico?
0: Ecco, abbiamo una telefonata, poi partiamo con gli stacchi. Sì, partiamo con gli stacchi immediatamente, immantinentemente.
1: Pronto?
3: Asso di picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Viene a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto la giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
4: Il volume del televisore è al massimo, devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350.

0: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, decarterapia con metodo car therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo formatting, riequilibrio posturale. Palestra digitale e riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute negli anziani. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Allora, è il momento di sentire per Luigi.

0: Buongiorno, che ci dici del meteo?
1: Qualche nuvola in cielo in un contesto ancora prevalentemente soleggiato, situazione che perdurerà anche nella giornata di domani, quindi non succederà nulla. Nel frattempo le temperature sono calate perché le correnti sono settentrionali, quindi la mattina le minime sono scese ben al di sotto dei 20 gradi anche sulle coste. E venerdì ci aspettiamo questo passaggio molto rapido, temporalesco, che già dalla mattina interesserà i nostri settori e fino insomma all'ora di pranzo e primo pomeriggio porterà delle piogge, dei rovesci, dei temporali sia sulle aree intere sia su quelle costiere, con accumuli moderati, prima detto. Quindi tra i 10 e i 30 mm ci collochiamo intorno alla quindicina, qui più o meno come prospettiva di accumulo. Le temperature scenderanno ovviamente in seno al peggioramento, quindi la ventilazione sarà sempre settentrionale e dunque i mari si faranno molto mossi, quindi venerdì sarà una giornata di autunnale. E poi però sabato insomma e domenica il tempo si ristabilisce, ancora sabato un po' di nuvole qua e là, macchie di leopardo, correnti ancora settentrionali, freschetto la mattina, domenica ampiamente soleggiato, la prospettiva di avere una prossima settimana poi quasi tutta soleggiata, con temperature tra l'altro in aumento che finiranno 2-3 gradi sopra la media del periodo, quindi ci aspettiamo insomma quasi un'ottobrata anticipata.
2: Bene, grazie.
0: Grazie, tanto di sport ci sta niente.
1: Buona Italia Finlandia stasera, quarto di finale del volley, stasera in diretta su Rai 2 credo alle 9. Vediamo un po' se riusciamo ad andare in semifinale, dove bella, incontreremo la Francia, che è una squadra molto temibile, è campione olimpica in carica.
0: Vedremo, va bene, grazie, buona giornata, giornata di mattina.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Molto bene, salutiamo il nostro amico. Facciamo la pausa degli auguri.
0: Come sempre, che offerta, per caffè, no?
2: Sì, sì.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, si parte come di consueto con la pagina degli auguri aperta dal santo del giorno. Oggi è un santo famoso, è San Pio. San Piero, Padre Pio, adesso San Pio da Pietralcina.
0: Famosissimo.
2: San Pio nacque a Pietralcina di Benevento il 25 maggio del 1887. Entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini e promosso a presbiterato, esercitò con grandissima dedizione il ministero sacerdotale nel convento di San Giovanni Rotondo. Servì nella preghiera e nell'umiltà il popolo di Dio attraverso la direzione spirituale, la riconciliazione dei penitenti e una particolare cura per i malati e per i poveri. Pienamente configurato a Cristo crocifisso, anche per la grazia delle stimmate famose, no? Compì il suo viaggio terreno, cioè morì il 23 settembre del 1968. Quindi oggi questa è la data.
0: Facciamo tanti auguri di buon compleanno
2: a Italo Laudadio,
0: a Luca Di Nardo,
2: a Umberto Ianni,
0: a Claudio Di Michele,
2: a Giovanni Di Rocco,
0: a Gianni Forcellese,
2: a Tatiana Marà,
0: a Diana Ariozzi,
2: a Filippo Marà,
0: a Bruno Di Salvatore
2: e a Giovanni Cavallari.
0: Tanti auguri buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori di omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Che vuoi fare?
2: Vi ricordiamo che la trasmissione prima del via va eccezionalmente in onda domani pomeriggio, non venerdì, domani pomeriggio alle 18 tra l'altro, perché del 18 era disponibile per quell'ora e quindi per avere con noi, lo vedete nella foto, facciamolo vedere la foto ieri, il primo allenamento, per avere con noi appunto l'allenatore. Eccolo qua, ha parlato con la squadra, non ha detto per fortuna una frase, c'è da lavorare, ma abbiamo di dare alcune certezze. Cominciamo da quelle e poi man mano, perché adesso riembilli di nozioni nuove, cose significa fare. Andiamo al giornalone che piace tanto, perché se no ci leggiamo i giornali che diciamo noi. invece ci sono qua. Stranieri in classe e tensione, dice il Corriere. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, dal ministro fece una circolare, ma sappiamo che era completamente diverso.
0: E nel frattempo il deficit è sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini dice ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca.
2: Siamo messi benissimo,
0: proprio
2: quando
0: bene.
2: Sto titolo dice tutto.
0: Sì, sì.
2: Cioè, mentre continuiamo ancora a parlare di argomenti
0: del nulla,
2: del nulla.
0: I problemi seri sono quelli in piccolo sopra.
2: In piccolo sopra, va bene. Oh, va bene.
0: Donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD dice sono frasi sessiste.
2: No, io direi che non sono sessiste, sono sceme.
0: Stupide. Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran. Vabbè.
2: Quando ha parlato, è uscito
0: la delegazione cubana, se n'è andata.
2: Quando ha parlato di Netanyahu, è uscito mezzo. Oh, da Salis a De Caro il Toto federatore agita il campo largo.
0: Nomi minori per bruciarli.
2: Ho capito, ma tra l'altro quello sta tranquillo, Meloni non si deve preoccupare, dei suoi si deve preoccupare.
0: Quelle.
2: La Premier infatti difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente, da Ministro dell'Istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in CDM, confronto aperto con il Governo. Attenzione, dicono che la legge elettorale si verrà approvata, presenta degli elementi evidenti di incostituzionalità e che quindi lui potrebbe osservarla, quindi dovrebbe essere Guerrone, poi altro modo. Circo Trump all'ONU, giustamente, circo va bene, accusa a tutti ed è molti se ne vanno quando parla lui, invece secondo me va a sentire per sentire scemenze che dice, colloqui USA Iran durante i lavori. Istat, disavanzo di bilancio al 6,1, l'Italia resta osservata speciale, invece di Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, tutto a nord, tutto a posto, perché vanno in salmone però. Meloni sfida l'Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL a 3,1, Roma resta nella procedura europea, spazi ristretti per la manovra, sul tetto agli stranieri. A scuola, Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. Poi abbiamo detto Trump, piccone le Nazioni Unite, ma non se ne importa niente perché se ne vanno per non sentirlo. L'altro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo. Qua c'è un problema che c'è il caso Roggero.
0: E qua
2: che...
0: un altro problema serio, il buco nero delle liste d'attesa, parliamo di sanità, il 50% si arrende.
2: Cioè non fa la
0: molti
2: lista.
0: Molti aspettano e... tantissimo e la metà invece proprio non ci prova.
2: Non si fa curare. Chi è il problema? Mettere la prima pagina, perché lo metti qua? Buco nero della sanità, le liste d'attesa al 50%, cioè 50% che spede avere una malattia, si vuole controllare, non lo può fare perché non c'è i soldi all'ospedale, le liste d'attesa sono lunghissime. È libero, c'è OPS! Perché è stato
0: riferito
2: trovato
0: a Mattarella. Anche Sergio Mattarella nel 1989, cioè Sergio Garibaldi più o meno, da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola.
2: Razzista
0: pure lui.
2: E di qua piccolo deficit al 3,1% e Meloni avvisa legge elettorale, fiducia o tutti a casa.
0: E decide sempre Mattarella, se si va tutti a casa non decide la Meloni, questo ricordiamo
2: anche,
0: perché c'è ancora uno straccio di costituzione
2: da rispettare. Anche la data delle elezioni
0: sì, decide sempre lui, sempre lui sì.
2: Nonostante questo ops. Vabbè, la
0: vabbè,
2: vita,
0: qualche app sembra che io sono stufato. Basta, no?
2: Basta. Uno sportivo per rilasciarci un po'.
0: Candidato Spalletti, quel posto è di Lucio. L'algoritmo di Opta premia la Juve, garantendole la zona Champions. Inter, Roma e Como il terzetto. Quindi non facciamo niente il campionato.
2: Non giochiamo più. Roma è tutto un altro Dybala, meno male, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, Napoli Allegro ha perso 36 gol, rispetto all'anno scorso vuol dire. E poi c'è l'intervista a Baldini che ha tifato contro il Como.
0: Che dice che il calcio italiano è rappresentato da Frosinone.
2: Culone, l'abbiamo scoperto noi in anteprima nel 1996, lui è arrivato adesso, noi l'abbiamo.
0: Va bene,
2: cioè,
0: passiamo.
2: Abbiamo appurato che con un po' di fortuna si possono vincere le partite.
0: È vero.
2: No. Anteprima discografica a me perché hai visto il personaggio.
0: Prego.
2: La Sugar Music.
0: Sugar.
2: Sugar Music di Trump annuncia l'uscita di Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, nato con l'idea di essere interpretato insieme a Ornella Vanoni. La canzone sarà disponibile da oggi, una data particolarmente significativa perché cade tra i compleanni dei due artisti. La Vanoni era nata il 29 settembre, Paoli il 23, lo vedi, i segni del destino, qualcosa ci sta. Ad arricchire l'arrangiamento saranno i fiati di Paolo Fresu, scelti dallo stesso Paoli dopo la scomparsa della cantante milanese. Il brano entrerà nella nuova edizione di Appunti il lungo viaggio, raccolta del catalogo Sugar, va bene? Disponibile dal 25 settembre. Passata come una lirica Ornella Vanoni, Quando ti rivedrò ha assunto dopo la sua scomparsa un significato ancora più intenso e commosso. Per Paoli non esisteva una voce capace di sostituire quella di Ornella, per questo ha affidato alla tromba e ai fiati di Paolo Fresu il compito di dare forma musicale a quell'essenza. La pubblicazione comprenderà inoltre una stampa dell'opera nella sua versione originale. Sul retro sarà riportato il testo della dedica scritta da Gino Paoli per il brano, a completare un progetto che unisce musica, arte e memoria. Noi ascolteremo stamattina in anteprima Quando ti rivedrò, tra poco.
0: Giornata internazionale delle lingue e dei segni, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere i diritti delle persone sorde e il riconoscimento delle lingue e dei segni. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.44 la temperatura 17 gradi, umidità 59%, il clima mite, il vento 8 km orari, la massima sarà di 22 gradi, la qualità dell'aria un indice di 39, considerata buona. Il sole sorge alle 6.51, tramonta alle 19.02, il culmine alle 12.57, il giorno dura 12 ore e 11 minuti. La luna sorge alle 17.33, tramonta alle 4.14 di domani, è gibbosa, crescente, visibile al 79%. Nati oggi, il 23 settembre 1916, 110 anni fa, Aldo Moro, politico e giurista. Il 23 settembre 1926, 100 anni fa, John Coltrane, compositore e sassofonista. Poi ascolteremo In a Sentimental Mood. Il 23 settembre 1956, 70 anni fa, Paolo Rossi, calciatore, campione mondiale, 1982. Fatti nella storia: 23 settembre 1951, 1075 anni fa, dopo aver stroncato la resistenza di Berengario II, Ottone I di Sassonia entra a Pavia.
2: Ottone Bismarck, citato da lei?
0: Chi è? Dopo,
2: quell'Ottocento. No, quando ha detto che di Tirico. Rispetto a Tirico era Ottone Bismarck.
0: A Pavia e si proclama re dei Franchi e degli Italici. A consolidare la sua legittimità sarà il matrimonio con Adelaide di Borgogna, vedova di Lotario II e portatrice dei diritti dinastici al trono. 180 anni fa, nel 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Galle identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno, il dio romano del mare. L'astro era già stato osservato da Galilei, consapevole della sua effettiva natura. 75 anni fa, nel 1951, nel 500° forte spagnolo dell'Aquila, viene inaugurato il Museo Nazionale d'Abruzzo. Il museo raccoglie le collezioni archeologiche provenienti dall'ex monastero di Santa Maria dei Raccomandati e numerose opere medievali e rinascimentali, tra cui affreschi, sculture e reperti di grande valore storico e artistico. 55 anni fa, nel 1971, dal Centro di Belle Arti di Bruxelles viene rubata la celebre Lettera d'amore di Jean Vermeer. L'autore del furto è il 21enne Mario Pierre Rimand, che, nascosto in un armadietto fino alla chiusura del museo, tenta di fuggire con il dipinto. Accortosi che la tela non passa attraverso una finestra, la separa dal telaio con un pelapatate e la nasconde sotto gli abiti. La fuga dura poco. Pochi giorni dopo, John viene arrestato e l'opera, recuperata in buone condizioni, viene restituita al museo dopo un accurato restauro.
2: Ma come ci stava là al museo il pelapatate?
0: Dove era portato il pelapatate su?
2: Vabbè.
0: Frasi famosa: la libertà non è fare ciò che si vuole, ma essere responsabili di ciò che si fa. Lo Stato non si difende arretrando sul terreno della democrazia. Il coraggio della pace è più grande del coraggio della guerra. Le frasi sono di Aldo Romeo Luigi Moro, nato il 23 settembre 1916 a Maglie.
2: Anche si chiamava Romeo Luigi Moro, ma Aldo Moro.
0: Morto il 9 maggio del 1978 a Roma, è stato un politico e giurista italiano. Fu rapito dalle Brigate Rosse il 16 maggio del 1978, mentre il governo Andreotti IV in cui veniva garantito l'appoggio esterno del PC, si apprestava a ottenere il voto di fiducia da entrambi i rami del Parlamento. Fu assassinato il 9 maggio successivo dopo 55 giorni di prigionia. Aldo Moro fu uno dei 4 Presidenti del Consiglio dei Ministri ad aver ricoperto questa carica per un periodo cumulativo maggiore di 5 anni, insieme ad Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.
2: Mettiamo qualche altro augurio, perché ce l'abbiamo, di Emanuela Aloisio l'abbiamo fatta. Abbiamo anche Salvatore Antonio Alfieri, Giovanni Di Rocco, Bruno Di Salvatore, che è di Teramo, Giampi Aloisi, Claudio Di Michele, Filippo Marà l'abbiamo fatto, Diana pure, Gianni pure, Tatiana Marà e Umberto Ianni. Quindi sono rimasti tutti. Grazie ragazzi, auguri anche a voi.
0: Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ricordiamo che domani sera, che ora?
2: Domani pomeriggio alle ore 18, cioè prima del via, l'anticipo di un giorno, anche di mezz'ora di anticipo nell'orario di partenza della trasmissione, perché Del Zotto è disponibile solo domani.
0: E facciamo buongiorno, diamo anche a Rossella Mattiucci,
2: la regina annunziata, con tanti cuori, noi la ringraziamo. Bene.
0: Adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte di Vincenzo di oggi, partendo da Coltrane con
2: Pops
0: in a Sentimental Mood.

0: c'è una cosa stupenda con le foto proprio. Guarda un po' le foto delle cacche. Guarda le quante cacche. Ma te lo leggo. Cerco aiuto per porre fine al problema che mi crea il cane dell'inquilino del piano superiore che si ostina a far urinare il cane dal balcone che si affaccia sul mio ingresso di casa. Chiamato polizia urbana e carabinieri, l'uno rimbalda la palla all'altro, un classico. E intanto l'ingresso è interdetto a tutti perché ho repulsione a pulire quello schifo. Ma perché accade questa cosa ancora? E perché quelli rimbalzano la palla?
1: Non lo so.
0: Dire, scusi, lei lo mette a posto di non va a urinare il cane, oppure la multiamo o le togliamo il cane? Ma come ci si fa?
1: Non lo so.
0: Beh, carabinieri, guardate i vigili, guardate i carabinieri. E la signora fa qua, a gattina, hai tutta la nostra solidarietà. Ce lo pubblicheremo questo articolo pure, ce lo pubblichiamo subito.
2: Allora.
0: Brava gattina!
2: Adesso invece.
0: La cacca la sera e la mattina, il cane quello di sopra, sì. Si vedono le tracce,
2: le vedo, sì. Allora adesso andiamo ad ascoltare invece l'anteprima quando ti rivedrò.
0: Vigilano su di noi.
2: Ecco, quando ti rivedrò.

0: E questa era l'anteprima appunto di Quando ti rivedrò di Gino Paoli con Paolo Fresu. E con questa chiudiamo i Radio Notizie di oggi, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Come si vive all'atto di mattina, coi nervi a pezzi dalla sera prima. E questa pioggia sembra un déjà vu, i vicini rompono le palle.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

La nostra mattinata italiana ma sarà romana, Paolo, perché ascolteremo anche brani che non sono, appunto, ricordiamo, brani naturalmente soltanto italiani, ma anche brani musicali. Sì, è quello che è previsto per oggi. Sicuramente sì. E ci proviamo.

Ricordiamo, siamo in finale adesso della nostra mattinata a tutto ritmo, mattinata italiana, mattinata revival. A chiudere sono i Gypsy King con tutta musica, tutto ritmo. Questi sì.

0: Io ho messo mattinata italiana a tutto ritmo.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
3: Radio G la suonava nel 1984.

flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati. Radio G la suonava nel 1984.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Radio G. Radio G.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 € al chilo. Orata a 11,30 € al chilo. Vongola lupino a 6,50 € al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 € al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 € al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 € al chilo. Grana padano DOP a 13,50 € al chilo. Formaggio rigato a 8,95 € al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 € al pezzo, vongole polpa a 5,90 € al pezzo, seppie a 13,30 € al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 €. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 € al chilo.
Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buona giornata.
2: Buongiorno a tutti, oggi 23 settembre 2026.
1: Io c'è un articolo del 25 marzo invece.
2: Tifosi, di che anno?
1: Non c'è. Tifosi salvati da avvocati tifosi. Il titolo del Messaggero era. Erano accusati di aver praticato un foro nella rete della curva. Erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di danneggiamento. Ma sono stati assolti conforme alla pena del giudice Vanfredi famoso. I legali erano Mastro Mauro e D'Antonio, i quali hanno difeso gratuitamente i tifosi. Eccoli qua. Questo. Poi si parla anche di elezioni di quest'anno, non ricordo più quale caspito di anno è.
2: Non c'è scritto.
1: Si votava a marzo, insomma, ci votava.
2: Qua non c'è scritto?
1: Sì.
2: 2004.
1: Si votavano nel 2004, è vero. Prende a martellate il vicino di casa.
2: Ecco.
1: Grave episodio Giulia. Quindi avevo già. Abusi edilizi al santuario. Nei guai il superiore esposto dei cittadini contro il parcheggio. Questa è la cosa.
2: Poi è crollato, quindi non è un problema.
1: Il parcheggio è crollato, non è più un problema, eh? Vero? Aspetti. Centrosinistra diviso su Arboretti. Avanza l'ipotesi
2: come Ruffini. Come poi fu. Con gli aiuti di Gatti e
1: Zero. I DC propongono le primarie per essere il candidato. Ricordi chi scelsero? Fabiano Montebello immolato sull'altare. Il presidente della provincia è in grado di ricompattare la coalizione. Infatti venne scelto lui e vinse nel 2004. Poi Arboretti vuole un tavolo di tutti i candidati, non si arrendeva, questo tavolo, questo l'abbiamo visto, non di muovere, che accadeva nel 2004, no questo no, per quanto riguarda, Laudadio, poveretto Bonanima, ha nominato responsabile dell'UDC, nasce l'altro Ulivo pure, niente, Sabatini in cena elettorale, cartone contro Arboretti, quale cartone è? Secondo me è... come si chiama? Non si vede qua, troppo piccolo, che non ci vede, troppo piccolo, tu ci vedi?
2: Sì.
1: Vedi che Gabriele che cartone è, se è cartone quello che recentemente ha avuto l'incidente, quello del Partito Comunista dell'allora, poi sta che stava con cosa?
2: Giancarlo
1: era comunistone, era sì. Era il presidente dell'Associazione Nazionale Marinai e si batteva per tenere la sede. La Margherita con Guido Baldi, novità dopo il passaggio di Santuomo all'Udeura, anche lui è scomparso purtroppo. Santuomo passa con l'Udeura, la sinistra ritende Ruffini, ma alla fine andò a finire così, vero? È vero? Sì, sì. Vediamo se prima o poi ci sta l'annuncio. Oh, ma arriviamo alle notizie di oggi, Bene. Niente, ci siamo fermati. Ora il polo punta sull'assessore Sabatini, non saprà più che fare. La DC e dintorni. Poi su. Non scritto più niente? Tutti i giorni ci vuole cosa. Banda del. A Giulianova, banda dello spray, un caso anche a Colleranesco e uno a Campo a Mare. Giulianova viene multata ma è perfettamente in regola. Già allora qua siete stati coerenti, Poi sempre a Giulianova, intera famiglia narcotizzata e derubata nella notte. Accadeva tutto, Braga si candidava con Terzo Millennio, polemiche dentro Rifondazione. Come vedete non c'era ancora la tranquillità sulla Rifondazione. Questo non possiamo andare tutti, ma poi sappiamo che andò a finire che vennero candidati Montebello per la DC e Ruffini per il centro-sinistro e vince. Buongiorno!
2: Allora, torniamo alle notizie di oggi.
1: Più belle notizie di prima, date così tranquillamente, oggi invece non è...
2: Case di riposo, un dramma, Teramo, per i 250 dipendenti delle strutture per anziani, stipendi in ritardo, pagati solo a metà. Viviamo ogni giorno con la paura di non arrivare a fine mese e c'è chi ha perso la casa.
1: Non ce li portate gli anziani.
2: L'auto...
1: Non ce li portate gli anziani. Tenetevi a casa che vi hanno tenuto fino in vita per tanti anni.
2: E tu perché c'è paura tu?
1: Non lo so, io lo dico anche per me.
2: Tu
1: non
2: c'hai paura.
1: Riportate
2: tu c'hai paura.
1: Alle case di riposo.
2: L'auto va a fuoco.

0: L'Aquila, poi Giulianova Calcio, invece del Zotti già al lavoro, Mucciconi dice ottima scelta.
1: A proposito, volevo ricordare che proprio per avere con noi il nuovo allenatore prima del via abbiamo dovuto anticipare la trasmissione a domani pomeriggio alle 18, tra l'altro, quindi ricordatevelo, domani prima del via alle 18, perché del Zotti è disponibile per quell'ora, per quel giorno, perché poi il venerdì non fanno allenamento il pomeriggio, quindi sarebbe stato tenerlo qua tutta la giornata, magari vedeva Giulianova, gli pure piaceva, però abbiamo potuto accontentarlo, l'abbiamo accontentato. Quindi prima del via, eccezionalmente, domani pomeriggio alle 18 con De Zotti. E Giorgini sarà...
0: E Centro Tarocco, fotonotizia, centro pagina, sul web, pagine contraffatte male, con l'intelligenza artificiale, le notizie fake. E poi abbiamo sul soppalco l'Abruzzo visto dallo Svimez, cresce ma resta povero. Grazie, scusa.
1: Come mai tutto ciò?
0: Bollo auto, illegittimo l'affidamento diretto all'ACI, la regione dovrà risarcire una ditta che ha fatto ricorso, poi il ritorno dei tre bimbi, la famiglia del Bosco riunita nella nuova casa. Sì, benedetto. Andiamo avanti. Lo scenario dell'economia, l'Abruzzo delle contraddizioni, cresce tanto ma resta povero. L'analisi di Luca Bianchi, direttore Svimez, ora serve una politica industriale adeguata. E intanto Confindustria guarda all'Ucraina, vertice a Pescara sulla ricostruzione, Dattoli, le nostre imprese pronte a intervenire. Ingegnere, capitale, investimenti, ecco la sfida delle imprese. Va bene, andiamo avanti. Nella grande fiera della Val di Sangro, Expo punta a diventare una realtà permanente. Il sindaco di Atessa, c'è un progetto per rendere stabile la rassegna, e sia le nuove tecnologie, ma in mano agli uomini. Bergamotto, sottosegretario.
1: Beh, Bergamotto, ciao!
0: Sottosegretario al Made in Italy.
1: Sì,
0: incontra le aziende a Chieti. Poi ancora. I bimbi del Bosco nella nuova casa, biscotti allo zenzero, poi la cena. Pillon dopo. Per favore, per cortesia, su. Ma dai, mangia, mettilo.
1: Siamo.
0: È brutto che non si può guardare. Dopo 23 giorni, attuata finalmente l'ordinanza dei giudici, piccoli correvano per la gioia.
1: Beh, quando uno è felice, corre, ma quello non è il genitore. Oh, quindi abbiamo chiusa?
0: Ma diciamo già nel tempo.
1: Abbiamo chiuso la vicenda?
0: Pare di sì, pare di sì.
1: Ma bastava farlo subito. Il sindaco di Palmo, il mezzo bilancio del comune, l'aveva messa a disposizione la casa, li lavavate per bene, li vaccinavate, poi li preparate per la scuola.
0: Sfidavate a scuola
1: e quando era la scuola normale e finiva tutto lì. Invece assistente sociale, l'avvocato Pillon, tutti i partiti politici sono intervenuti,
0: 17 tribunali,
1: Nordia ha mandato gli ispettori,
0: La Russa li ha invitati in Senato,
1: e poi c'è andato Salvini pure,
0: una disgrazia tra l'altro, sì. Copie del centro, taroccate, opera dei falsari delle news, sconosciuti manipolano con l'intelligenza artificiale articoli e nomi distorcendo la realtà dei fatti.
1: È bravo,
0: un po' una gogliardia, ma so, dai, gogliardata. Allora poi
1: auto, qua ci interessa.
0: TAR dice illegittimo l'affidamento diretto ad ACI, accolto il ricorso di una società ligure, con la gara poteva aggiudicarsi la gestione, quindi adesso la regione dovrà pagare entro 90 giorni risarcimenti, profitti e interessi.
1: Lo voleva fare Tridico in Calabria.
0: Lo so. Gasolio agricolo agevolato, ecco l'incentivo anti-siccità.
1: Bene.
0: Va bene. Adesso invece siamo ancora in regione, click day nel sociale, così diamo risposte veloci, ma ogni progetto è valutato.
1: Che è lo click day?
0: E tu vai là, metti la mattina presto,
1: la tua coccia,
0: no, fai il click con il fai l'iscrizione online, e secondo quando hai cliccato prendi i soldi o no. Parcheggio multipiano da 6,5 milioni nell'affare del Silos, da 582 posti auto, 11 ditte in corsa all'aeroporto.
1: A proposito, è Giorgini, è... Il parcheggio?
0: Sì, lo so, noi per il grano, la farina.
1: Il parcheggio a più piani, che riparlate con le ferrovie, con la finanza, con le ferrovie dello Stato, con niente, se non interessa la cosa, non va avanti. Ma... parcheggi, dobbiamo morire di parcheggi.
0: Non, non interessa a nessuno.
1: Non interessa a nessuno.
0: Stangata Istat,
1: ah, ci sento, no.
0: Il depo ci riporta alla realtà l'Istat, perché guarda i numeri, non è che
1: può fare. Ma la parola
0: è lo so, va bene, ma non fa propaganda l'Istat, fa 1+1. Il deficit è al 3,1%, niente uscita anticipata dalla procedura di infrazione. E Salvini, così D'Amblè si sveglia e chiede lo scostamento di bilancio, siccome non abbiamo un debito pubblico di quelli morti.

0: Ostrema. I nodi energia e difesa, il cantiere, manovra, i due capitoli procederanno paralleli nel mirino. Innanzitutto il taglio del bollo alto e quello IRPEF, due cose inutili, però poi dopo vedremo come sarà la finanziaria. Meloni funge Mattarella sugli stranieri in classe. La Premier tira in ballo le circolari del capo dello Stato da ministro di istruzione di 34 anni fa.
1: Non solo, ma quando c'erano 20.000 stranieri, poi c'erano 900.000.
0: Da Quirinale nessun commento.
1: Bravo.
0: Ma sarebbero in corso interlocuzioni sul testo. Stretta per chi non parla italiano, domani il decreto del Consiglio dei Ministri, Valditara. 14 milioni per potenziare la lingua.
1: Sì, ma non agli stranieri.
0: Ai deputati, perché non sanno. Perché... un bel tema italiano, la Meloni, chissà.
1: Senza vocabolario. Senza vocabolario. Tema d'italiano, senza vocabolario. Tutti là, vediamo, senza anche vocabolario. I ragazzi che vanno là.
0: Magari senza solo da Vespa, cioè magari in un contraddittorio poi con professori che non siano troppo. Allora.
1: Che non sia condiscendente, che non sia una commissione ben.
0: Capata comunque.
1: Appunto, capata.
0: Trump allora
1: legge così inutile. No?
0: Lancia l'ultimatum all'Iran. Ma però ha detto che finisce dopo le elezioni.
1: Sì,
0: la guerra
1: prima, era,
0: prima era prima.
1: Ma ripeto, al 29% sta.
0: Beh, ci va. Oltre 100 preti sfilano per Gaza, a Roma in corteo, sono transitati di fronte a San Pietro e alla sede di Leonardo.
1: Con 5.000 euro di stipendio.
0: Quelli per cardinali.
1: Vabbè,
0: l'Arabia riapre il suo oleodotto, G7 agli ultimi, basta attacchi.
1: Ma i bambini, cioè tu che puoi fare la grande?
0: Cardinale.
1: Io il pompiere, il vice, tutte queste cose, no? E il cardinale, perché? Perché 25.000 al mese. Ma si stanca.
0: Porca miseria. Così triunfo. Zelensky chiede difese ed energia, poi la Casa Bianca lancia la Trump TV perché non vuole più i giornalisti che fanno domande.
1: Bravo.
0: Tragedia a Torino, muore a 7 anni, investito in bici, l'incidente nel quartiere Vanchiglia, vicino al centro. Il piccolo andava a scuola accompagnato dal padre. Coltellata l'ex di fronte al figlio, la donna è stata ferita davanti al bambino di 4 anni ed è ricoverata a Bergamo.
1: È venuto qualche sindaco? Qualche
0: no, nessun comunicato.
1: Cambia il nome, però quelli coltellati ogni giorno, ma si coltellava di grande moda, oggi sparava.
0: Perché costano pure le pistole, con te più lo trovi a casa.
1: Poi è più difficile averli, perché che ci vuole per poter avere il porto d'armi?
0: Devi fare il corso, devi fare l'esame.
1: Bello cortello.
0: Ladro ucciso in Piemonte, primi dubbi sulla legittima difesa, autopsia dovrà stabilire quanti proiettili hanno raggiunto l'uomo.
1: Ma tanti, e poi da distanza.
0: Da 30 metri. Oh, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi.
1: Sei contento?
0: Sì, perché hanno cancellato la Fornero. Questi tutti quanti se l'avevano in programma 5 anni fa, hanno vinto e l'hanno cancellata. Quindi
1: ma non mi pare.
0: Manca a me. La ragioneria ricalcola i requisiti di impatto in base alle aspettative di vita per l'anticipata 43 anni e 4 mesi di contributi. A Mirafiori intanto torna la cassa integrazione dal 19 al 31 ottobre. Poi. Ferrovie dello Stato investirà 20 miliardi l'anno. Strisciullo, discontinuità con il passato, non aumentiamo i prezzi dei biglietti. E manco gli ascensori. Andiamo avanti. Teramo, case di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce e doppi turni. Si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese, c'è chi ha perso la casa e chi vuole mollare tutto. A Silvi l'auto prende fuoco, salvo il conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la strada 553, rogo di Sterpaglia nei pressi della 14. Campi sportivi a Teramo, degrado e vandali a collo atterrato, strutture destinate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti e nel popoloso quartiere quegli spazi diventano luogo di spaccio e sporcizia. Zero potature e piante pericolanti.
1: Al posto di qua, troppe potature.
0: Sì, i residenti di via Paolini segnalano problemi nel parco, servono interventi. Montorio, i ladri all'assalto degli orti, l'ondata di furti degli ultimi mesi ha riguardato non solo le abitazioni ma anche i campi coltivati, rubati pomodori e ortaggi.
1: Capito? E questo è da estendere come si
0: la prefetto.
1: C'è un tavolo.
0: Sì, c'è un tavolo con la prefetto,
1: la finanza.
0: Manco neanche un agricoltore, però immagino.
1: Un agricoltore, ma pare. No.
0: IVA non versata, si riunisce l'Unione, Campli, Rei, irregolarità nei conti.
1: Come mai?
0: Questi, ma
1: una vite.
0: Lo so.
1: Andiamo un po' a Villa Zaccheo.
0: Incendio alla U-Form, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. FinCisl, FIOM, CGL, ora vanno chiarite le responsabilità.
1: Guarda un po' chi ti fa l'occhiolino dall'altra
0: c'è
1: pagina.
0: C'è la dottoressa Innamorati.
1: Ma guarda dall'altra pagina che ti
0: fa Annundis. L'attività produttiva nelle aziende è ripresa regolarmente.
1: No, che interviene là.
0: Rocca Santa Maria, Bosco Martese, celebrazioni per la battaglia della Resistenza.
1: E per i funghi è fatto male i giallorossi.
0: Sì. Al via il corso per odontotecnici e poi meteo. Tedici ospite a Castileggi.
1: Famosissimo, andiamo.
0: Famosissimo Tedici. Multe.

0: Per dire da novembre, qua
1: a
0: c'è Tortoreto, la data precisa,
1: a Tortoreto, sì.
0: È il collegio elettorale di Nannunzi, se fa le cose che
1: intervento
0: deve fare.
1: Da 12 milioni di euro.
0: No, i 18.
1: Però sto fermo.
0: Sta fermo.
1: Il cassetto si è perso, secondo me, non so quale cassettore. Per l'ambiente e la tutela.
0: Un po' di dragaggio, la Madonna, manca la Madonna.
1: Andiamo a cinare con le palette, che ti devo dire. Però come faranno le scogliere a Tortoreto? Poi il problema ce lo girano a noi Giulio Novo. Succederà.
0: Che spiega la gente?
1: Succederà, perché le scogliere ovviamente portano erosione a sud nell'Adriatico.
0: Quindi
1: porteranno erosione.
0: Può essere però
1: quella che già un po' viene colpita, che è quella che va dalla foce del Tordino.
0: Quindi
1: fino alla rotonda
0: degli incendi.
1: No, no, no, giù, no,
0: nord,
1: giù no, al nord, al nord.
0: Ci servono i campeggi?
1: Campeggi fino alla rotonda arriva adesso
0: già,
1: l'azione erosiva.
0: Ah.
1: Però che ne sa, gli hanno vede sì.
0: Non allora, lo chiamano, che le chiamano?
1: Ma è dead su, questo è montagna.
0: Lo chiamano.
1: Nuovo asfalto pronto in via delle Orchidee dal Adriatico, capito?
0: Come si chiama?
1: Via delle Orchidee. Non è bello, è bello. Scuola materna, il cantiere al traguardo.
0: Via.
1: Nereto, in fase di completamento, cucina e giardino.
0: No.
1: Ultimato l'adeguamento antincendio alla media. Petizione anti-antenna a Corropoli, 500 le firme. E poi andiamo adesso invece a Giulianova, decoro e pulizia, il comune sotto accusa, igiene urbana, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD dice spazzamento stradale insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzioni carenti. I residenti di Via Buccari, ratti, si aggirano tra le case. Subito interventi o presenteremo denuncia.
0: È vero, beh, perché si aggirano? Perché non bastano più le case.
1: Ma quelli mostrano tranquilli, no? Quindi non può cercare, c'è il rumore, è diventata una zona più che residenziale.
0: Residenziale.
1: Più che residenziale.
0: E questo è il problema.
1: Cocciniglia dei Pini, riparte l'allarme.
0: Sì, Arboretta ha detto che non stanno facendo nessun controllo.
1: E va bene.
0: Bene, quelle emozioni, applausi per la presentata, l'abbiamo detto.
1: La grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio.
0: Finalmente, ne ho visto. Il corso Garibaldi è completamente pulito e invece era tutto pieno di erbacce e di cose che sono rotte, brutta sala, hanno abbandonato questo, il corso principale, abbandonato al suo destino. Madonna mia.
1: E tu non giù in abito, hai detto tante volte.
0: Io ho visto questa città. Vabbè, abbiamo detto manutenzione e cultura hanno zero, poi il resto lo fanno, vabbè, questo bisogna dire. Il resto lo fanno, ma male, però aspettiamo i distinti, aspettiamo anche la curva. Sì.
1: Aspettiamo il vivo bell'occhio.
0: Aspettiamo. A proposito,
1: aspettiamo
0: Andrea, quanti giorni mancano alla fine?
1: Il nautico,
0: dove vanno a dormire i senza tetto.
1: Aspettiamo un sacco
0: non
1: di cose.
0: Non ci possono andare, che ci può dormire un senza tetto straniero e un italiano.
1: Sì, perché c'è il tetto. C'è il tetto alla melone del centro.
0: L'hanno detto i pinisti, ma l'Italia ha detto no, tu due stranieri, o ci vuole l'italiano, se no.
1: Ma tanto pure l'italiano sono sulla buona strada per andare a dormire là dentro.
0: È vero, eh? Ma sì, di crociare ci sono. Poi passeggiata con raccolta dei rifiuti, questo l'ha fatto la Gervasini.
1: A Selva Alta, l'iniziativa del comune di Rosciano di Plastic Free con i volontari.
0: Fatto bene questo passeggiato.
1: Allora,
0: oh, qua ti voglio, questa volta non è la politica per le elezioni, è uno scontro politico. Ma arriva sempre lui, questo personaggio che non viene mai candidato. Come
1: si accende lo scontro, scambio di accuse fra Fratelli d'Italia e il sindaco
0: di Giuseppe.
1: Il partito contro Nunes in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino dice servono più uomini e controlli, una presenza capillare delle forze
0: potremmo
1: dell'ordine.
0: Dire che può essere pari su Giuliano. No, questa
1: credo che possa essere messo pari in qualsiasi media città
0: allora,
1: italiana.
0: Allora il partito contro però qua è cambiato perché qua a favore contro Costantini uno. In città gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino dal suo canto dice servono più uomini e controlli, una presenza capillare delle forze dell'ordine. Alcuni ce l'hai tu e falli capillare non lungo mare Mendiscimi,
1: No, che ti smendisco? Torri Gemelle, dibattito e memoria, c'è l'iniziativa di cerchi concentrici promotor, che non lo so, vabbè, però parlano le Torri Gemelle, quindi di New York.
0: Ma Fratelli d'Italia c'è ancora.
1: Puntiamo sull'unità al voto.
0: C'è il pezzo.
1: Il coordinatore Valentini, centrodestra diviso, avvantaggia gli altri.
0: Abbiamo stabilito. Ma provo, io l'eurodeputato Gori. del Partito Democratico, l'europarlamentare
1: Gori,
0: ha detto: scusate, quello vuole sapere che cosa, sai che cosa vuol dire non dare più armi a Kiev? Che la guerra finisce perché la Russia invade e quindi dobbiamo

0: i soldi. Questo Conte lo sa?
1: Ma questo Conte lo vuole, cioè, essendo putiniano, come lo vuole Vannacci, come lo vuole Salvini,
0: cioè, tutti questi.
1: Stadio, custodia conferma. La creme della creme.
0: Che via delle orchidee.
1: Sì, sì. Stadio, custodia confermata alla Rosetana in attesa del nuovo bando.
0: Girate allo sto stadio perché tutti
1: sì, non si può venire pomeriggio. Ma no. Allora, Pineto, stagione al mare da prolungare. Cominciamo, siccome non possiamo più dire più 100, più 7, più 8, mo si vede. Il cavallo di battaglia sarà la destagionalizzazione.
0: Pineto finora che Silvi l'ha detto.
1: Titolare del Lido San Marco, struttura aperta. No. Struttura aperta fino a ottobre, l'erosione costiera però va contrastata. Le mareggiate rischiano di cancellare il litorale a nord del Calvano, ma anche nella zona centrale.
0: A proposito, c'è qualche stabilimento aperto?
1: Sì, ci sono ancora stabilimenti aperti, certo.
0: Sì, ma per il bagno certo.
1: Se vuole, sì.
0: No,
1: non ci sono i bagnini. Dal 20 in poi c'è solo l'elioterapia, però il bagno si può fare. Strada da riparare, anche se è molto mosso, quindi evitate. Strada da riparare, slittano i lavori ad Atri, la chiusura prevista da ieri, ma in via Fonte Canale non ci sono transenne.
0: Sembra.
1: E siete ancora i soldi della frana, questi erano dati però.
0: Che vuole Valentina Campetti?
1: Che vuole?
0: Mi stai chiamando al telefono.
1: Una piazza per pacchione finanziaria in montagna. Pescara, le terrazze a processo di Natale, la moglie e il napoletano Garofalo. Abbas.
0: Se facciamola sentire, scusa ragazzi, perché la bella ragazza. Buongiorno, sono.
2: Perché hai parlato di Corso Garibaldi perfettamente pulito, ma provate a fare un giro nel centro storico, è una cosa davvero raccapricciante, sporco, puzzolente, una vera vergogna. Grazie, buona giornata.
0: Ci mette la faccia Valentina oltre che la voce, che è la realtà, questi sono i cittadini che parlano, eh?
1: Infatti là dentro fa un po' schifo, sono passato l'altro giorno, non si può guardare. Brutto veramente. Io l'ho aiutato tanto a tutta la razza loro,
0: nell'intercessione dello sfogo. Secondo me la tutta la razza loro.
1: Sì, invece lo sfogo dell'acquirente campano contro Adamo e Federico di Natale, il processo alle terrazze, quel locale famoso che c'è in piazza a Pescara che poi è chiuso, è stato chiuso per delle indagini. I motivi della sentenza d'appello, Alina e la stretta al collo fatale, chiaro il rischio che morisse.
0: Il dolore.
1: Poi abbiamo fulmine sul campanile, chiuso il santuario.
0: Dio
1: il fulmine.
0: Dio si è mandato un segnale.
1: Là mi farei una domanda e mi darei una risposta. Il responsabile del campanile là. Sul Mona, appendicite scambiata per gastrite. Questo
0: Sì.
1: Aperta l'indagine interna all'ASL.
0: L'azienda sanitaria intende verificare se ci siano state responsabilità dell'operato dello staff. Beh, come no? Al vaglio le condizioni del bambino al momento dell'arrivo al pronto soccorso e le altre decisioni. Cioè, qua ti piglia la gastrite.
1: Qua, viene, ce l'ho.
0: L'imboccatura,
1: sotto
0: l'appendice, qua. Come si può sbagliare?
1: Se gira al contrario, se il bambino ce l'ha girato al contrario, dice, sì. No, cocchi chiusi.
0: Aprite le indagini che sono pericolose queste.
1: Nuovo presidente del tribunale a cui va tutta la nostra solidarietà a Sulmona, Maria Antonia Garzia, ha rivendicato la centralità del distretto di giustizia. C'è tutta la nostra solidarietà perché a Sulmona è dura.
0: È arrivata lei sorridente, la vediamo in questa foto, tra un anno vediamo come.
1: Un anno.
0: Anche perché
1: Sulmona aggredì un agente condannato, ricovero in casa di cura per il 24enne fermato alla stazione dei treni. E poi ancora sempre a Sulmona, due locali diffidati dal questore, movida violenta, denunciato un uomo sorpreso nel bar che gli era stato vietato. E ancora siamo a Chieti, la denuncia tra affari, eventi e futuro, l'ateneo telematico è in vendita, base d'asta 32,7 milioni di euro. E ancora Chieti, 41 kg di droga dal Canada, preso il destinatario del carico, il nostro D'Antonio. Dopo la fuga del 3 settembre, un 46enne albanese viene arrestato in un albergo della Romagna. Lo incastra anche una telefonata fatta all'autista del furgone, in seguito al blitz, ora in carcere.
0: Gli dà le notizie.
1: Il triurno. Tu hai capito chi gliel'ha insegnato questa cosa? Sì. Manutenzione delle strade, ecco i contratti attuativi. Poi Kevin, il grido dei genitori, fare luce sullo schianto, il ventenne di Giuliano Tetino morto in incidente ad Arielli. Bambini allontanati, l'altro caso in Abruzzo, la difesa punta al ricorso. I legali della famiglia Loffredo annunciano l'accesso agli atti contro la decisione del tribunale.
0: Come vedi, ma ti ricongiungerà capo pure questi poveri.
1: E però qua il sindaco il palmo un po' fa niente.
0: No. Oh, che abbiamo l'autunno letterario, dove si fa?
1: Via la rassegna, dal 3 ottobre iniziano gli incontri a Casoli con il libro La rivolta delle tabacchine.
0: L'hai letto?
1: No,
0: è morto il nonno Ernesto, è morto il nonno di Ginoble. Questo è.
1: Sì. Andiamo avanti. Dovrebbe essere lo no, ancora no. Continuiamo con la cultura, c'è da tante pagine la cultura.
0: Va bene.
1: Lo sport. Mancini e la giovane Italia è rivoluzione multietnica. Dei 34 convocati, 9 sono debuttanti. No, qua non ci sta il tetto.
0: Non ci sta il tetto?
1: No, ma notoriamente gli stadi non ce l'hanno. Quindi il CT apre agli azzurri di seconda generazione. Nel 1974 Bernardini risollevò le sorti lanciando i futuri campioni di Spagna 82. Buffone e Gravina sono ospiti a Letto Manoppello per la festa della scuola calcio lettese.
0: Benissimo.
1: Capito?
0: Noi dopo Villa Sabucchi a Pescara, seriamo la pizzeria, però. Andiamo lì.
1: L'Italia trova la Corea del Sud in Coppa Davis, siamo noi i detentori della Coppa, col dubbio di Sinner. E poi ancora Pescara, stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol. 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di Sardo e Inglese.
0: E dietro?
1: E vabbè, mo te vedi tu. Pineto, c'è il Grosseto e Pistillo vuole il bis. Serie C, sabato i biancazzurri al Mariani Pavone contro i toscani.
0: Attaccante. C'è il derby L'Aquila Teramo.
1: Allora, Brunetti dall'Aquila ci crede. L'Aquila non può dare tanto filo, puoi dare tanto filo da torcere.
0: Sì. Te pure
1: prenota il gol dell'ex Teramo, voglio farti volare, dice.
0: Sì.
1: Tutti che volano qua a Pescara, Teramo. Andiamo a vedere invece Giulianova, De Zotti subito al lavoro, Mucciconi dice la scelta giusta. Presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace, ha le idee chiare. Ieri primo allenamento per l'ex Chieti che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli. E c'è Maretta alla Sant'Egidiese, la Sante smentisce Rossini come direttore sportivo. Il vicepresidente Fanini sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Il Lanciano studia la Recanatese per il primo successo casalingo. E il Notaresco sonda un'altra punta. Eccellente, il Chieti va a caccia del Tris, ma senza tifosi al seguito, ci sei.
0: Allora, eccolo qua.
3: Tu lo sai che ti ho sempre parlato in maniera sincera, ti dico solo che sono dispiaciuto dell'accaduto, che comunque probabilmente gli obiettivi iniziali, anche se siamo solo alla quarta giornata, dovevano essere, potrebbero essere diversi, che sono convinto che comunque che questa squadra può fare assolutamente bene. Sono stato in un posto dove sono stato bene, quindi mi ha fatto veramente piacere, comunque è stata un'esperienza molto ma molto positiva, di crescita, perché sia nelle cose positive che negative si cresce, e che comunque ho trovato delle persone splendide che comunque mi hanno accettato e mi hanno fatto sentire a casa mia, di cui un presidente al di sopra di tutto in assoluto, la persona splendida. E poi ho trovato dei collaboratori, giocatori e tutto, che si sono messi a disposizione e che comunque siamo stati bene, quindi ringrazio i collaboratori, tutto lo staff, tutte le persone del Giulianova che mi hanno fatto stare veramente bene. Ringrazio anche a te per le tue telefonate sempre particolari.
0: Grazie, questa è una pergolina, ci meritava insomma che si dicesse come è stato l'addio, e non è stato affatto un addio, come si dice? Ma è stato così gentile. Beh, andava fatto. Intanto andiamo in eccellente, no? Siamo già stati 4 anni, il Chieti va a caccia del Tris, ma senza tifosi al seguito. Dove va a giocare? Ti prego di vedere.
1: Pondevo mano. Ecco. Non già, già
0: manca noi,
1: manca noi, però, no.
0: Poi aprono la,
1: già il biglietto, c'è la scarpata,
0: c'è la scarpata, bello, bello, bello.
1: Vabbè. E la Vezzano chiede strada alla Rosetana, ma vedremo se poi la Rosetana si scansa. Allora andiamo avanti.
0: Sì.
1: Basket, Ricci lancia la sua Olimpia, sogno i playoff di Eurolega. Qua stiamo a Roma.
0: Un'altra cosa, Milano.
1: Olimpia Milano, e perché c'è sta qua?
0: Perché ci sta così da
1: il Teatino, ecco, il Teatino ha appena vinto la Supercoppa. Poi andiamo, no, calcio a 5 per, lo eviterei, andiamo avanti. Se c'è il basket di Roseto, se no ci torniamo al Messaggero.
0: Non c'è, non
1: Messaggero, prego direttore.
0: Allora, sciocco in strada a Pescara, 14enne litiga con il padre e lo accoltella.
1: Camaiella.
0: Paura ieri lungo via Rapietra, le urla del giovane, picchia la mamma, l'uomo non è grave. Poi studentessa israeliana violentata, condannata a 4 anni, l'ex fidanzato. L'Aquila è fatta tra maggio e novembre. Poi all'Aquila mia figlia è sempre da sola. Un locale lancia il tavolo under 23.
1: Under 25.
0: Vabbè. Alla fine non lo lancia. Poi siamo all'Aquila. La rinascita dopo il sisma. Ecco lo studentato diffuso.
1: Un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. Andiamo avanti.
0: Poi Pescara, una grande festa tra bici e mare, vabbè, a Chieti per il dissesto sono attese altre ordinanze, quindi il lavoro che fa giornalmente con il comunicato di Legnini, qua invece spettacoli, vabbè. La famiglia nel bosco, perché è così piccolo?
1: Vabbè, ma...
0: I dolci, i giochi, il ritorno dei bimbi a Palmoli.
1: Ad Avezzano il corso diventa pedonale via al restyling, e poi abbiamo sul soppalco a canistro le poesie finiscono sui muri, la cultura va diffusa, dice qualcuno,
0: come lo studentato,
1: sì.
0: Tutto diffuso.
1: La rassegna col festival Flick Lanciano invasa dall'arte. Serie C, Pescara bomber cercasi per i gol, parla d'Angelo, squadra da B.
0: La cooperativa del gol che ci stava di là?
1: Già lo so, però mi cerco il bomber, quello che ne fa più di uno. Mia figlia è sempre sola, è un locale, lancia l'idea della tavolata per giovani. Canistro, le poesie finiscono sui muri, la cultura va vissuta nelle strade. Poi ancora Pescara, lite in mezzo alla strada, ragazzo prende un coltello e colpisce il padre al collo. Perché fai così, Frangè?
0: Niente.
1: Corso Vittorio Emanuele, incendiata la veranda di un locale, il piromane è una donna. Quindi la piromane è una donna.
0: Beh, qua non l'ha fatta. Oh, eccole qua.
1: Colli, nuovo avvistamento di un lupo in strada Valle Furci. Strage di gatti ha fatto.
0: Infiltrazione nelle case, abbandono di rifiuti, rabbia standonata.
1: Sono arrabbiati. Abruzzo Economy Summit, 2 giorni per collegare imprese e istituzioni.
0: 3 pagine.
1: L'Aquila, studentessa israeliana violentata e ricattata, condannato l'ex fidanzato. Poi prosciugato il patrimonio del nonno, non si fa la procura, processato il nipote.
0: Lorenzo, l'altro Lorenzo.
1: Lorenzo e la sua rivincita raccontata a Mattarella, così mi sono ricostruito.
0: Vediamo
1: studente di 19 anni di Poggio Picenza, nonostante una grave disabilità e 3 milioni di tla d'Italia, è atleta paralimpico anche. Brava Lorenzo.
0: Brava Lorenzo.
1: La rinascita dopo il sisma, lo studentato diffuso accoglie i nuovi inquilini. E poi sono pronti 8 km e mezzo di piste ciclabili urbane tra terminal, stazione e facoltà.
0: Io sono come quello giulietti, perché scompaiono d'estate.
1: Lo so, poi ricompaiono d'inverno però. Il corso diventa pedonale, al via i lavori di restyling, succede da Avezzano. Dal 28 una delle vie più importanti della città cambierà completamente, diventerà un vero spazio di socialità. Poi abbiamo...
0: I cantari della Valle Roveto animano le strade di Marsicaland ad Avezzano.
1: Dove esce Marsicaland?
0: Mi piace, rimprovera i vicini per il cane aggredito davanti alla sua casa.
1: Ma non dal cane. Dissesto a Santa Maria, non sono escluse altre ordinanze a Chieti, chiesto supporto legislativo ai parlamentari abruzzesi per contributi al 100% per l'acquisto di nuove case. Val di Sangro, Expo, il bilancio con grandi numeri ad Atessa. INPS nega al badante l'APE sociale, lui ripresenta ricorso, vince e lo ottiene.
0: L'APE ha avuto.
1: Ha avuto l'APE. Strade provinciali più sicure, in partenza lavori per 10 milioni. A proposito, stanno a mettere nuovi, illuminando via Permociano, stanno a mettere i pali per mettere l'illuminazione. Gredisce, è importante, è una via pericolosa che se non facevano le strisce c'erano i frontali, poi hanno fatto le strisce. Aggredisce i genitori 2 volte in 2 ore, la prima volta, 28enne tossicodipendente va in carcere.
0: I giochi, i cani e i biscotti, i bimbi tornano a Palmoli e scoprono la nuova casa, meno male. La chi famiglia... è il sindaco? Chi è? Fatemi
1: no,
0: vedere
1: Pillone,
0: chi è.
1: Pillone.
0: Il sindaco, un abbracciato il sindaco.
1: No, se questo l'ha salvato un urblano, non ci sono lì. In moto senza casco fugge all'Alt e nascondeva droga per lo spaccio.
0: Dentro al casco.
1: E non ce l'aveva il casco?
0: Ah no?
1: No. Teramo, il sindaco Cicerone con i turisti in città. Teramo piace di più.
0: Però ragazzi,
1: e c'è un come si chiama? D'Alberto. C'è un D'Alberto che spiega ai turisti visivamente felici la città. D'Alberto ha incontrato dei viaggiatori e li ha accompagnati a vedere il Duomo, capito? Tra i tanti punti di forza della città, la riapertura del castello della Monica. E Belinda Fausa, medaglia d'onore al Pinetese d'Angelo internato nei lager, cioè la medaglia, e poi nuova discarica a Grasciano, cresce il fronte del no, domani il caso in regione. E abbiamo un cerchietto qua, Teramo Est, rampe chiuse per lavori, quindi andate a Teramo, fate attenzione. Pescara, cercasi bomber per i gol, e poi no. Buffon e Gravina fanno festa con la Lettese, Letto Manoppello, l'abbiamo detto, in
0: eccellenza. Tutto eccellenza.
1: Il Chieti a porte chiuse in casa del Ponte Romano.
0: Tutto eccellenza.
1: L'Avezzano alla prova Rosetano. Non ci sta la Serie D?
0: No.
1: Perché?
0: Che ne so, superato.
1: Allora, andiamo a parlare invece in prima pagina nazionale.
0: Piano,
1: Meloni Colle, la scuola è un caso.
0: La leader,
1: nessun dissenso con il presidente, non mi pare, pure lui vuole superare i ghetti in un modo diametralmente opposto, però. Ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzione del Quirinale al decreto. Deficit al 3,1%, Italia resta in procedura UE, manovra più rigore. Meloni,
0: più tasse, più cose,
1: tutto. L'Istat, Meloni dice che l'Istat sottostima gli italiani, il governo. L'Istat guarda i numeri, non è che deve stimare gli italiani, può voler bene agli italiani, però i numeri dicono un'altra cosa. Poi andiamo avanti, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi.
0: La Fornero che diceva?
1: Uguale. Roma, botte, insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido.
0: Direi di sì, ma non va.
1: No. Intellettuali da talk nel mirino di Zalone, c'è al lavoro il nuovo film del campione di incassi. E poi a 14 anni ferisce il padre alla gola con un coltello, succede a Pescara.
0: Qua,
1: Trump show all'ONU, Iran, pace o riannento, l'asse con Zelensky, oggi il vertice con Xi. Ammuina si chiama a Napoli.
0: L'Italia di Mancini per i due, uno la roba dall'altra.
1: Frattesi e Mancini azzurro capitale. L'Italia pedala forte, la cronomista vince il mondiale a Montreal.
0: Si mostra perché non si vengono proprio il giorno.
1: No. E allora facciamo
0: Salutiamo i nostri amici.
1: Buongiorno a Sandro Vagnoni, a Valentina Campetti, a Chiodi e Gianna che sono ricominciati a girare, stanno a Malaga.
0: Eccola, appena c'è un po' di calma al parte.
1: Betty Alm, buongiorno. Max Rastelli, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Tranne Leonio, buongiorno, direttore, buon lavoro. Andrea Serafini, meno 7 a fine mese, 7 giorni.
0: Mancano 7 giorni per l'inizio dei lavori. Entro settembre inizieranno i lavori per il video Bellocchio.
1: E anche
0: la frase detta da Sassori.
1: Alfredo Di Federico, buongiorno. E Loriana Ciccioli, buongiorno a tutti. Bene.
0: Ha detto la Valentina Campetti come sta il centro storico.
1: Ecco, abbiamo una telefonata, poi. Partiamo con gli stacchi, con gli stacchi immediatamente, immantinentemente.
4: Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar, e il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulia Nova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulia Nova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulia Nova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, da ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulia Nova. Telefono 085 800 7546. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulia Nova. Telefono 370 16 41 350.

0: Cliniche Massetti di Fabio, Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale, valutazione posturale col metodo form metering, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute negli anziani. Riatletizzazione dello sportivo e parerabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi.
1: Allora, è il momento di sentire per Luigi.

0: Buongiorno, che ci dici del meteo?
1: Qualche nuvola in cielo in un contesto ancora prevalentemente soleggiato, situazione che perdurerà anche nella giornata di domani, quindi non succederà nulla. Nel frattempo le temperature sono calate perché le correnti sono settentrionali, quindi la mattina le minime sono scese ben al di sotto dei 20 gradi anche sulle coste. E venerdì ci aspettiamo questo passaggio molto rapido, temporalesco, che già dalla mattina interesserà i nostri settori e fino insomma all'ora di pranzo e primo pomeriggio porterà delle piogge, dei rovesci, dei temporali sia sulle aree intere sia su quelle costiere, con accumuli moderati, abbiamo detto, quindi tra i 10 e i 30 mm ci collochiamo intorno alla quindicina qui più o meno come prospettiva di accumulo. Le temperature scenderanno ovviamente in seno al peggioramento, la ventilazione sarà sempre settentrionale e dunque i mari si faranno molto mossi, quindi venerdì sarà una giornata di autunnale. E poi però sabato insomma e domenica il tempo si ristabilisce, ancora sabato un po' di nuvole qua là a macchie di leopardo, correnti ancora settentrionali, freschetto la mattina, domenica ampiamente soleggiato, la prospettiva di avere una prossima settimana poi quasi tutta soleggiata, con temperature tra l'altro in aumento che finiranno 2-3 gradi sopra la media del periodo, quindi ci aspettiamo insomma quasi un'ottobrata anticipata.
2: Bene, grazie.
0: Grazie, tanti sport ci sta niente.
1: Buona via Finlandia, stasera quarto di finale del volley, stasera in diretta su Rai 2 credo alle 9. Vediamo un po' se riusciamo ad andare in semifinale, dove incontreremo la Francia, che è una squadra molto temibile, è campione olimpica in carica.
0: Vedremo, va bene, grazie, buona giornata, buona giornata di mattina.
1: Grazie,
0: ciao.
2: Molto bene, salutiamo il nostro amico e facciamo la parte degli auguri
0: come sempre. Che offerta per caffè, no?
2: Sì.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Allora, si parte come di consueto con la pagina degli auguri aperta dal santo del giorno. Oggi è un santo famoso, è San Pio. San Pio da Padre Pio, adesso San Pio da Pietralcina.
0: Famosissimo.
2: San Pio nacque a Pietralcina di Benevento il 25 maggio del 1887. Entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini e promosso a presbiterato, esercitò con grandissima dedizione il ministero sacerdotale nel convento di San Giovanni Rotondo. Servì nella preghiera e nell'umiltà il popolo di Dio attraverso la direzione spirituale, la riconciliazione dei penitenti e una particolare cura per i malati e per i poveri. Pienamente configurato a Cristo crocifisso, anche per la grazia delle stimmate famose, no? Compì il suo viaggio terreno, cioè morì il 23 settembre del 1968. Quindi oggi questa è la data.
0: Facciamo tanti auguri di buon compleanno
2: a Italo Laudaddio,
0: a Luca Di Nardo,
2: a Umberto Ianni,
0: a Claudio Di Michele,
2: a Giovanni Di Rocco,
0: a Gianni Forcellese,
2: a Tatiana Marà,
0: a Diana Ariozzi,
2: a Filippo Marà,
0: a Bruno Di Salvatore
2: e a Giovanni Cavallari.
0: Tanti auguri, buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per errori di omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Che vuoi fare?
2: Vi ricordiamo che la trasmissione prima del via va eccezionalmente in onda domani pomeriggio, non venerdì, domani pomeriggio alle 18 tra l'altro, perché del Zotter è disponibile per quell'ora e quindi per avere con noi, lo vedete nella foto, facciamolo vedere la foto, ieri il primo allenamento, per avere con noi appunto l'allenatore. Eccolo qua, ha parlato con la squadra, non ha detto per fortuna la frase c'è da lavorare, ma abbiamo di dare alcune certezze, cominciamo da quelle e poi man mano, perché adesso riempirli di nozioni nuove, cose, significa fare. Andiamo al giornalone, che piace tanto, perché se no ci leggiamo i giornali che diciamo noi. invece ci sono qua. Stranieri in classe e tensione, dice il Corriere. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, dal ministro fece una circolare, ma sappiamo che era completamente diverso.
0: E nel frattempo il deficit è sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini dice ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca.
2: Siamo messi benissimo,
0: proprio
2: quando
0: bene.
2: Questo titolo dice tutto.
0: Sì, sì.
2: Cioè, mentre continuiamo ancora a parlare di argomenti
0: del nulla,
2: i
0: problemi seri sono quelli in piccolo sopra.
2: In piccolo sopra, va bene. Oh, va bene.
0: Le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il PD dice sono frasi sessiste.
2: No, io direi che non sono sessiste, sono sceme.
0: Stupide. Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran. Vabbè.
2: Quando ha parlato, è uscito
0: la delegazione cubana, se n'è andata.
2: Quando ha parlato Netanyahu, è uscito
0: mezzo.
2: Oh, da Salis a De Caro, il Toto federatore agite del campo largo.
0: Nomi minori per bruciarli.
2: Ho capito, ma tra l'altro, quello sta tranquillo. Meloni non si deve preoccupare, dei suoi si deve preoccupare.
0: Quelle.
2: La Premier infatti difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente, da Ministro dell'Istruzione lo voleva anche lui, per Schlein una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto romano in CDM, confronto aperto con il Governo. Attenzione, dicono che la legge elettorale se verrà approvata, presenta degli elementi evidenti di incostituzionalità e che quindi lui potrebbe osservarla, quindi dovrebbe essere guerrone, altro modo. Circo Trump all'ONU, giustamente, circo va bene, accusa a tutti ed è molti se ne vanno quando parla lui, invece secondo me va sentito per sentire scemenze che dice, colloqui USA Iran durante i lavori. Istat, disavanzo del bilancio al 3,1, l'Italia resta osservata speciale, invece di Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, tutto a nord, tutto a posto, perché hanno il salmone però. Meloni sfida l'Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL a 3,1, Roma resta nella procedura europea, spazi ristretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola, Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. Poi abbiamo detto Trump piccona le Nazioni Unite, ma non se ne importa niente perché se ne vanno per non sentirlo. L'altro ucciso durante la fuga, il mistero del doppio sparo. Qua c'è un problema che c'è il caso Roggero.
0: E qua
2: che...
0: un altro problema serio, il buco nero delle liste d'attesa, parliamo di sanità, il 50% si arrende.
2: Cioè non fa la
0: molti
2: lista...
0: aspettano tantissimo e la metà invece proprio non ci prova.
2: E non si fa curare. Chi è il problema? Mettere la prima pagina, perché lo metti qua? Buco nero della sanità, le liste d'attesa 50%, cioè 50% che spera di avere una malattia, si vuole controllare, non lo può fare perché non c'è i soldi all'ospedale, le liste d'attesa sono lunghissime. È libero, c'è Ops! Perché è stato
0: riferito a Mattarella, anche Sergio Mattarella nel 1989, cioè Sergio Garibaldi più o meno, da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola.
2: Razzista
0: pure lui.
2: E di qua piccolo, deficit al 3,1% e Meloni avvisa legge elettorale, fiducia, tutti a casa.
0: E decide sempre Mattarella, se si va tutti a casa non decide la Meloni, questo ricordiamo
2: anche,
0: perché c'è ancora uno straccio di Costituzione
2: da
0: rispettare.
2: Anche la data delle elezioni.
0: Sì, decide sempre lui, sempre lui, sì.
2: Nonostante questo ops, vabbè, la vita,
0: sembra che basta, no?
2: Basta. Uno sportivo per rilasciarci un po'.
0: Candidato Spalletti, quel posto è di Lucio, l'algoritmo di Opta premia la Juve garantendole la zona Champions. Inter, Roma e Como il terzetto, quindi non facciamo niente il cambiamento,
2: non giochiamo più. Roma è tutto un altro Dybala, meno male, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, Napoli Allegro ha perso 36 gol rispetto all'anno scorso, vuol dire. Ma poi c'è l'intervista a Baldini che ha tifato contro il Como,
0: che dice che il calcio italiano è rappresentato da Frosinone.
2: Culone, l'abbiamo scoperto noi in anteprima nel 1996, lui è arrivato adesso, noi l'abbiamo.
0: Va bene, passiamo.
2: Abbiamo appurato che con un po' di fortuna si possono vincere le partite.
0: È vero.
2: Anteprima discografica a me, perché hai visto il personaggio.
0: Prego.
2: La Sugar Music.
0: Sugar.
2: Sugar Music di Trump annuncia l'uscita di Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, nato con l'idea di essere interpretato insieme a Ornella Vanoni. La canzone sarà disponibile da oggi, una data particolarmente significativa perché cade tra i compleanni dei due artisti. La Vanoni era nata il 22 settembre, Paoli il 23, lo vedi, segni del destino, qualcosa ci sta. Ad arricchire l'arrangiamento saranno i fiati di Paolo Fresu, scelti dallo stesso Paoli dopo la scomparsa della cantante milanese. Il brano entrerà nella nuova edizione di Appunti Il Lungo Viaggio, raccolta del catalogo Sugar, va bene? Disponibile dal 25 settembre. Passata come una lei di Ornella Vanoni, Quando ti rivedrò ha assunto, dopo la sua scomparsa, un significato ancora più intenso e commosso. Per Paoli non esisteva una voce capace di sostituire quella di Ornella. Per questo ha affidato alla tromba e ai fiati di Paolo Fresu il compito di dare forma musicale a quell'essenza. La pubblicazione comprenderà inoltre una stampa dell'opera nella sua versione originale. Sul retro sarà riportato il testo della dedica scritta da Gino Paoli per il brano, a completare un progetto che unisce musica, arte e memoria. Noi ascolteremo stamattina in anteprima Quando ti rivedrò, tra poco.
0: Giornata internazionale delle lingue e dei segni, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere i diritti delle persone sorde e il riconoscimento delle lingue e dei segni. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.44, la temperatura 17 gradi, l'umidità 59%, il clima mite, il vento 8 km orari, la massima sarà di 22 gradi. La qualità dell'aria, un indice di 39, è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.51, tramonta alle 19.02, il culmine alle 12.57, il giorno dura 12 ore e 11 minuti. La luna sorge alle 17.33, tramonta alle 4.14 di domani, è gibbosa, crescente, visibile al 79%. Nati oggi, il 23 settembre 1916, 110 anni fa, Aldo Moro, politico e giurista. Il 23 settembre 1926, 100 anni fa, John Coltrane, compositore e sassofonista. Poi ascolteremo In a Sentimental Mood. Il 23 settembre 1956, 70 anni fa, Paolo Rossi, calciatore, campione mondiale, 1982. Fatti nella storia: 23 settembre 1951, 1075 anni fa, dopo aver stroncato la resistenza di Berengario II, Ottone I di Sassonia entra a Pavia.
2: Ottone Bismarck? Citato da lei?
0: Chi è? Dopo, no, quell'Ottocento.
2: No, quando ha detto che dittirico.
0: Il
2: Columbia, il petto aspirico era Ottone Bismarck.
0: A Pavia e si proclama re dei Franchi e degli Italici. A consolidare la sua legittimità sarà il matrimonio con Adelaide di Borgogna, vedova di Lotario II e portatrice dei diritti dinastici al trono. 180 anni fa, nel 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Galle identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno, il dio romano del mare. L'astro era già stato osservato da Galilei, consapevole della sua effettiva natura. 75 anni fa, nel 1951, nel 500° forte spagnolo dell'Aquila, viene inaugurato il Museo Nazionale d'Abruzzo. Il museo raccoglie le collezioni archeologiche provenienti dall'ex monastero di Santa Maria dei Raccomandati e numerose opere medievali e rinascimentali, tra cui affreschi, sculture e reperti di grande valore storico e artistico. 55 anni fa, nel 1971, dal Centro di Belle Arti di Bruxelles viene rubata la celebre lettera d'amore di Jean Vermeer. L'autore del furto è il 21enne Mario Pierre Riemann, che, nascosto in un armadietto fino alla chiusura del museo, tenta di fuggire con il dipinto. Accortosi che la tela non passa attraverso una finestra, la separa dal telaio con un pelapatate e la nasconde sotto gli abiti. La fuga dura poco. Pochi giorni dopo, il giovane viene arrestato e l'opera, recuperata in buone condizioni, viene restituita al museo dopo un accurato restauro.
2: Ma come ci stava al museo il pelapatate?
0: Dove si era portato il pelapatate su? Frase famosa: la libertà non è fare ciò che si vuole, ma essere responsabili di ciò che si fa. Lo Stato non si difende arretrando sul terreno della democrazia. Il coraggio della pace è più grande del coraggio della guerra. Le frasi sono di Aldo Romeo Luigi Moro, nato il 23 settembre 1916 a Maglie.
2: Anche si chiamava Romeo Luigi Moro, ma Aldo Moro.
0: Morto il 9 maggio del 1978 a Roma, è stato un politico e giurista italiano. Fu rapito dalle Brigate Rosse il 16 maggio del 1978, mentre il governo Andreotti IV in cui veniva garantito l'appoggio esterno del PC, si apprestava a ottenere il voto di fiducia da entrambi i rami del Parlamento. Fu assassinato il 9 maggio successivo dopo 55 giorni di prigionia. Aldo Moro fu uno dei 4 Presidenti del Consiglio dei Ministri ad aver ricoperto questa carica per un periodo cumulativo maggiore di 5 anni, insieme ad Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.
2: Mettiamo qualche altro augurio, perché ce l'abbiamo, di Emanuela Aloisio l'abbiamo fatta. Abbiamo anche Salvatore Antonio Alfieri, Giovanni Di Rocco, Bruno Di Salvatore, che è di Teramo, Giampi Aloisi, Claudio Di Michele, Filippo Marà l'abbiamo fatto, Diana pure, Gianni pure, Tatiana Marà e Umberto Ianni. Quindi sono rimasti tutti. Grazie ragazzi, auguri anche a voi.
0: Quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook, vi ricordiamo che domani sera, che ora?
2: Domani pomeriggio alle ore 18, cioè prima del via, l'anticipo di un giorno, anche di mezz'ora di anticipo nell'orario di partenza della trasmissione, perché Del Zotto è disponibile solo domani.
0: E facciamo buongiorno, diamo anche a Rossella Mattiucci,
2: regina annunziata, con tanti cuori, noi la ringraziamo. Bene.
0: Adesso in radio andiamo ad ascoltare le due proposte di Vincenzo di oggi, partendo da Coltrane con
2: Pops
0: in a Sentimental Mood.

0: parlare
1: non lo so,
0: di dire scusi, lei lo mette a posto di non valorizzare il cane, oppure lo multiamo o le togliamo il cane, ma come
1: so,
0: si fa?
1: Non so,
0: beh, carabinieri, guardate i vigili, guardate i carabinieri, e la signora fa qua, a gattina, hai tutta la nostra solidarietà. Ce lo pubblicheremo questo articolo pure, ce lo pubblichiamo subito.
1: Allora.
0: Brava gattina!
1: Adesso invece.
0: Andiamo... La cacca la sera e la mattina, il cane quello lì sopra, sì.
1: Si vede... Adesso andiamo.
0: Ah, tu, si vedono le tracce,
1: le vedi? Vedo, sì. Allora, adesso andiamo ad ascoltare invece l'anteprima.
0: Ma
1: di...
0: che te ne
1: quando ti rivedrò.
0: Questi vigilano su di noi.
1: Ecco, quando ti rivedrò.

0: E questa era l'anteprima appunto di Quando ti rivedrò di Gino Paoli con Paolo Fresu. E con questa chiudiamo i Radio Genio Notizie di oggi, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio Genio Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica.

Per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Corso storico di Giulianova le sa tutte.
1: È mitico!
0: Ma che dai dintorni! Racconta le origini fino ai nostri giorni. A spasso con la storia, con Sandro Galantini. Sabato su Radio G Giulianova.
2: Iniziamo un po' a mangiarci questa.
3: No!
2: Questa puntata di A spasso con la storia.
3: Si sente?
2: Stai mangiando i tuoi sassi? I sassi nel senso d'Abruzzo?
3: Sì, questo sasso. Però prima mi sono mangiato un bel cornetto zullo zullo.
2: Vogliamo dire che ci ha portato tutto questo
3: video? Diciamolo.
2: La Rossa è venuta a trovarci. Buongiorno.
3: Gioventù, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Cioè, qua noi parliamo, voi magnoso.
2: Da magno, direttore, va.
3: Buffete.
2: La glicemia poi sale.
3: Che bocca grande che hai.
2: E per mangiarti. Che mandato a quel paese?
4: No, perché è un corriere libero.
3: Ah, perché ha fatto così.
2: Ha fatto così.
3: Ha col dito.
4: Volevo dire, uno. Ah,
3: era occupato. Effettivamente sembrava un'altra cosa, sembrava.
2: È buonissimo. Svelaci un po' qualche cos'è questo, Ross?
5: Un biscotto con base di.
2: Però ti devi avvicinare un po' al microfono, non ti senti.
3: Se no non.
2: Un biscotto base di mandorle.
5: Le triti, ci metti il bianco dell'uovo.
2: Bianco dell'uovo, zucchero. Segna, Gura, segna che poi devi riproporre.
5: No, ma si fa veloce.
2: Tu solitamente prepari queste bontà nel corso della radiocronaca su Radio G. Come mai hai anticipato? Per noi, grazie Ross.
4: Ci
2: ha portato un sacco di
3: un sacco di dolcini.
2: Poi venerdì prossimo devi tornare per il presidente.
4: Ha detto,
2: si è prenotato il presidente.
3: Chi è il presidente?
2: Luciano Bartolini.
3: Ah, del calcio. Ah, lo parlò.
2: Tifosa. Cara Gura, ti riporteremo i dolcetti senza rimanere Titte Galantini.
3: Io uno, due ne so mai niente.
2: Scherziamo. Il direttore sta appunto custodendo. Sandro, come stai?
3: Oddio, Zurilla, buongiorno.
2: Oddio, che è successo?
3: Niente, ho stato male.
2: Sei stato male?
3: Come te, hai preso l'influenza?
2: No, io non l'ho presa, l'ho un po'.
3: Aggirata,
2: cioè sono stata un po' così due giorni, un po' di febbre e poi sono tornata.
3: Però ti sei rifatto il capello,
2: lavoro.
3: Ti sei rifatto?
2: Guarda, tu non ci crederai, ma io ho imparato a farli da me.
3: Adesso?
2: Colore e anche. L'unica cosa che non so fare è il taglio e la piega.
3: E quindi c'è molto sparambio, diciamo adesso.
2: Non sparambio, il problema mio è il tempo, purtroppo. Come ben sai, cioè, i trattamenti, i capelli che faccio io sono anche sempre, sono spesso lunghi e lavorati, e quindi in questo periodo non riesco, però prossimamente riuscirò. A proposito, tu non so se lo sai, ma l'8 di febbraio il nostro amico Moreno e tutto lo staff di Hermonens festeggia 20 anni di attività.
3: Già ventenne passati.
2: 20 anni di attività. Oddio, e ci sarà questa grande festa all'interno del salone dedicate ai clienti e non, quindi siamo invitati anche noi, Sandro.
3: Non sapevo, perché io dovrei tornare.
2: Tu da quanti anni è che sei cliente di Moreno? È una vita.
3: Moreno fin dall'inizio, perché prima lo ero del papà, il mitico Elio Falà, che conosce la mia testa fin da quando ero bambino, fin da quando avevo 12-13
2: anni. Ma non ci potevi mettere riparo, tu che lo conoscevi da quando eri bambino.
3: 40 anni passati.
2: E conoscevi la testa di Galantini quando ero bambino, sì, non dovevi mettere riparo.
3: Perché, tu dici, ma lui conosce la parte esterna, là dentro come faceva a operare, magari, sarebbe stato fantastico, purtroppo così non è andata e quindi...
2: Scherzo.
3: È andata. Senti, allora, un paio di cose. Io avevo promesso la settimana scorsa che avrei parlato della tassa di soggiorno, anche perché come avevo esattamente...
2: Però fanciulli, voi lì dietro fate un po' di casino.
3: Fate un po' di casino.
4: Vabbè, era già fuori quando porto i dubbi, va buono. Quando parlo...
2: No, potete parlare, ma abbassate un po' il volume. No,
3: è che la tosse da titta riperte va sverriente.
2: Olè!
4: Fatto il vaccino.
3: No, io ti fai il vaccino? Ma tu non hai preso niente quindi quest'anno?
4: No, scusate,
3: no, tocca le cose.
4: Come si chiama? I gioielli di famiglia,
3: come dice Cornelia, madre dei Gracchi. Ecco, no, no, io. Perché tu l'hai fatto il vaccino?
2: No.
3: Ma
2: vattene, no,
3: io. Ma che me ne importa? D'altronde, se mi deve arrivare, arrivo, stinga la casa, mi metto a lettuccia, che fai? Ma mi piace questa lettuccia, ragazzi, guarda, è tanto ben, sting.
2: Anche a me.
3: Pure a te?
2: Ma non l'ho beccata, sta cacchia di purtroppo non l'ho beccata. No, allora io sono il tipo che riesce a stare 2 giorni. Dopo 2 giorni poi mi rompo le scatole.
3: No,
2: uscire.
3: No, io sto tanto bene, Azzurrino.
2: Tu saresti in grado di stare anche 5-6 giorni
3: mi piace,
2: a casa?
3: Con la ciabatta, mi sono comprato pure una vestaglietta in pile che tiene una freca calda. Oddio quando è bella. Morbido, guarda io.
2: Uela!
3: Mi metto a letto, mi leggi i miei libri, cose che non...
2: Di che colore la vestaglietta?
3: È un tipo un verdone, diciamo. Uela! Così, un verde bottiglia. È bella, sai, ti tiene caldo. Poi c'ho le scarpette, allora c'ho dei calzini bassi.
2: Me la immagino un po' il Galantini alla D'Annunzio maniera.
3: Mi piace, mi piace.
2: Sopra questo bel divano, sì, con
3: sì.
2: Questa
3: sì, vestaglia.
2: Vestaglia tutta
3: sì.
2: Di pile,
3: bellissima.
2: Oddio, con la gamba accavallata, la ciabatta.
3: Brava,
2: ciabattina.
3: Brava, bravissima. Questa è l'immagine, tra l'altro, con un calzino in
2: sotto la vestaglia, niente.
3: Beh, quello mi piacesse, cioè, però siccome fa freddo, allora poi già qua, capito, per far funzionare già ce ne vuole un po', e allora cioè, ma
2: uè,
3: solo
2: il
3: che
2: generatore,
3: ci
2: cioè.
3: Il generatore ci cioè. Oddio, quando matte... Ma quello che sente dice, ma che sono matti questi qua, è un po' scemi però,
4: no,
3: eh? Meno male. Ah, beh,
2: certo.
3: Non pianta mare.
4: Senti, ma radio quelle nazionali, network, ma tutte le mattine, ma senza che fanno ridere.
3: Non fanno ridere. No, perché quelle fanno finta
4: invece
3: di essere
4: la vita vera.
2: Sì. Più vera di così non
3: più
2: si può.
3: Più vera di così.
2: Senti, ma questo pomeriggio ci vediamo su quale canale?
3: Allora, oggi pomeriggio, siccome c'è, ecco, io stavo dicendo prima, avevo promesso di fare questo intervento sulla tassa di soggiorno o imposta di soggiorno, dir si voglia, perché poi abbiamo visto, insomma, se ne parla tantissimo, quindi avevo anticipato bene, se no mi era venuto quasi voglia di fare un intervento su Giulianova come seconda sede vescovile. Allora oggi ci sarà l'insediamento del nuovo vescovo di Teramo e Atri. Teramo Atri, anzi, col trattino. Che fa? Che ci sta, Migni?
2: I ragazzuoli qua possono parlare in santa pace e noi...
3: Ah, stacchi quello! Stacchi quello! Ah, sa stacca prubre quello! Marca maiella! Ah, perché se...
4: Non sapevo che era la scusa!
3: Se no... Sa fregate che cosa, eh? Che cosa quello?
2: Mi sono fregato il biscotto di mandorla!
3: Ah, ti piace la mandorlina, eh? La mandolotta, eh? Allora, come si diceva negli anni Ottanta, la Mannolotte era la ragazza carina, bellina, la Mannolotte.
2: Veramente?
3: Sì, sì, si diceva poi con questa cosa da lupo mannaro.
2: Io non mi scorderò mai il nostro viaggio a Napoli.
3: Oddio.
2: In occasione della nostra visita alla Camera di Commercio.
3: Abbiamo fatto dei giri, orca maiella.
2: Davanti al maschio Angioino, tu che ci stavi spiegando e tutto quanto, passa una ragazzetta piccolina, mingherlina, tutta scura,
3: morettina.
2: Scura, e sanno garantire, allora potete ammirare.
3: Ma ci sarà ancora da qualche parte?
2: La registrazione, secondo me, da qualche parte c'è.
3: Ci sta?
2: Questa
3: è una prova.
2: Cassetta.
3: Con la cassetta si usava, vedi? Ma quanti anni sono passati oramai, Azzurrilla?
2: Beh, insomma, 2010, 2011 credo.
3: Quindi 8 anni fa, diciamo. E c'era Maiella, mannaggia. Comunque, stavo dicendo, mi era venuto in mente di fare anche un intervento sulla storia della cosiddetta seconda sede vescovile, perché nel 500 si ebbero delle dispute tra Giulianova, Campli e Civitella del Tronto sul diritto della seconda visita del vescovo dopo il suo insediamento, quindi quando andava a fare le cosiddette visite ad limina, cioè le visite in diocesi. Però avevamo stabilito di parlare della tassa, come si chiamava, imposta di soggiorno, come si chiama, quindi facciamo un excursus storico su questo e scopriremo che Giulianova la tassa di soggiorno ce l'ha sempre avuta e vedremo poi in che percentuali belle toste. Sì, tanto tu mi chiedevi prima, quindi oggi c'è l'insediamento del vescovo a partire dalle 2 del pomeriggio, quindi dalle ore 14 io sarò in diretta nel canale televisivo Super J, canale 603-634 del digitale terrestre, perché ci sarà una diretta quindi si potranno seguire tutte le varie fasi della presa di possesso della diocesi da parte del nuovo vescovo di Teramo Atri, e io sarò in studio a commentare, a dare qualche notizia insieme con il collega storico Luigi Ponziani, quindi chiunque volesse mi trova là. Invece sabato prossimo io sarò a Chieti nel pomeriggio per la presentazione di un libro che si chiama Raccontami l'Abruzzo, che è un omaggio alla nostra terra. Ci sono 40 coautori, tra i quali me. Ognuno di noi ha raccontato, io attraverso una pagina di storia, diciamo così, racconta le eccellenze dell'Abruzzo. Questo è un libro che sta andando bene, è stato presentato prima di Natale alla Feltrinelli di Pescara e verrà presentato il pomeriggio di sabato invece a Chieti. Allora, abbiamo dato tutte queste notizie di servizio, io posso anche cominciare, se
2: prego.
3: Tu vuoi la bella azzurrilla.
2: Certo che puoi cominciare. Beh.
3: Bella azzurrilla, questo capello ramato, proprio ramato.
2: Un bel ramato.
3: E ci hai fatto pure qua gli occhi, proprio lo stesso colore del
2: ramato.
3: Come si chiama questo che viene messo qua sopra?
2: L'ombretto.
3: Ah, l'ombretto, ecco. Quando è? Pira la maiotta in tinta quasi.
2: Io, vedi, la maglietta non era prevista.
3: Stamattina
2: mi sono svegliata.
3: Tutta in tinta, ma tutta a posto, azzurrilla, ti vedo un po'. Com'è? Non
2: po'...
3: sei Fritz Spritz.
2: Un po' malaticcia, nel senso che è un po'. Come dire, raffreddata.
3: Ah, solo
2: raffreddata,
3: questo
2: quindi qualche dolorino così, ma. Tutto bene, dai.
3: Per il resto tutto a posto. Va bene.
2: Partiamo.
3: Allora partiamo intanto dalla situazione attuale dell'imposta di soggiorno. C'è un decreto legge, il 23 del 2011, che stabilisce che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno deve essere destinato, quindi un obbligo di legge, destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Quindi è una disposizione che intanto, come dire, stabilisce dei vincoli, cioè dice tutti i soldi che potranno derivare dall'introduzione dell'imposta di soggiorno non è che possono essere spesi come uno gli pare, ma devono essere destinati appunto a, diciamo così, finanziare delle opere ritenute importanti, necessarie, utili comunque per il turismo della località. Allora io qui c'ho delle percentuali relativi a come sono stati spesi i soldi in quelle località nelle quali è stata introdotta l'imposta di soggiorno. Devo dire, sono tantissime in Italia, tantissime. E la maggior parte, diciamo quasi l'80%, è costituito da località turistiche, insomma, di un certo livello, importanti. Allora veniamo a scoprire che i soldi sono stati utilizzati al 16,4%, che è la percentuale più in alta, per finanziare eventi e manifestazioni. Poi un'altra percentuale abbastanza alta, che è il 13,3%, per il restauro e la manutenzione di musei e monumenti. È chiaro, perché diciamo il turista, almeno quello che diciamo un po' più accorto, ma oggi come dire, la cultura tira tantissimo, è un turismo buona parte culturale, ma tranne quelle che vanno al mare, dalla Matelasore, insomma, che magari stanno chiusi dentro all'albergo, dentro il campeggio, e non sanno neanche dov'è Giulianova Alta con tutte le cose belle che abbiamo, perché succede pure questo. D'altro canto, uno può, la mia diciamo esperienza mi fa dire questo, sono tantissimi anni che faccio giornalismo culturale, ho provato in tutti i modi, con i libri, con gli articoli, con le cose, però mi rendo conto che tu puoi fare pure i salti mortali. Se uno da una orecchia non ci sente, non ci sta niente da fare, perché come quel detto, no? A pulire le orecchie all'asino ci si perde il tempo e il sapone. E quindi
2: credo che sia a fare la barba comunque all'asino.
3: A fare la barba?
2: Fare la barba all'asino ci si...
3: Sei sicura? Chiediamo un po'?
2: Chiediamo un po' al comitato di quartiere. No, il comitato...
3: Secondo voi la frase a lavare le orecchie all'asino ci si perde il sapone e il tempo, oppure a fare la barba all'asino? Qual è la frase? Le orecchie.
2: Allora ho sbagliato.
3: Come la barba? Chi lo fa la barba all'asino?
2: lavare la testa, vedi, la testa. Ognuno se la gira come gli pare.
3: Comunque,
2: so,
3: questi. Ma della testa di soggiorno.
2: Adesso ci chiama qualcuno che ci dice a fare il bidet all'asino.
3: Sì, sì, no, dell'imposta di soggiorno, la tassa di soggiorno è la frase storica,
2: la
3: diciamo,
2: bed
3: la
2: tax,
3: situazione
2: la
3: storica.
2: Bed tax.
3: E comunque stavo dicendo, dico,
2: la bed tax. Ma tu ci hai fatto lì il titolo del Messaggero, quindi. Sì, tu. Sì, sì, quando
3: ma
2: è scritto nella tassa di soggiorno.
3: Fai. Tutto fai tu. Caspita, che superpotere.
2: Stampa anche il giornale.
3: Un c'ha un superpotere te. Fai quello che gli pare. Allora, stavo dicendo che stavo spiegando intanto cos'è il decreto legge 23/2011 sull'imposta di soggiorno.
2: Ladri scappano vestiti da
3: come vengono spesi i soldi? Quindi stavo dicendo al 16,4% in quei comuni.
2: Sandro, questa te la devo raccontare.
3: Che succede?
2: Allora, l'altro giorno il direttore ha scritto un articolo su un furto che c'è stato in un negozio di spose che si trova vicino all'istituto Castorani, della cosiddetta banda del buco, pure la sono entrati, questa volta tra i ladri è stata individuata anche una donna, giustamente, abiti da sposa, e io sono scappati con 30.000 euro in abiti da sposa. Titolo del Messaggero: ladri fuggono vestiti da sposa.
3: È bellissimo. Oddio, quando è belle.
2: Ma immagino la scena di questi con gli abiti che...
3: È bellissimo.
2: Tutto...
3: Sì, il tool.
2: È un po' complicato, sì. Poi sono pesanti, ragazzi.
3: Certo, vestiti.
2: Ma comunque sono pesanti anche questi vestiti, questi abiti. A me è capitato di indossarne uno e sono pesanti, questi abiti da sposa, soprattutto quelli con molto zigomolati, con molto tulle, insomma così, e sono pesanti, pesante.
3: E come fa uno quando si sposa d'estate?
2: Non lo
3: allora.
2: So, io non ho questo problema.
3: Cioè, se era un'estate come questa passata con 45 gradi,
2: io poi il mio abito da sposa già ce l'ho avuto, quindi sta a posto.
3: Ah sì?
2: Sì, io per i miei 18 anni...
3: Hai messo l'abito da sposa?
2: Mio fratello mi ha regalato un abito
3: tipo sposa,
2: tipo sposa,
3: diciamo.
2: Sì, sì.
3: Non da sposa.
2: Non proprio da sposa. Era effettivamente un abito da sposa, nel senso era classificato come abito da sposa. Aveva questo corpetto crema con questa gonna a balze, insomma, molto ampia sul rame, ecco, adesso non ricordo esattamente il colore, ma era effettivamente un abito da sposa, cioè lo classificavano come abito da sposa. Poi l'ho utilizzato per la mia festa di 18 anni.
3: E dopo?
2: Ma era un abito da sposa di per sé.
3: E che fine ha fatto questo abito?
2: E adesso ce l'ho da parte, è bellissimo. Sì, ce l'ho da parte, insomma, nella sua busta. No. Bellissimo, molto bello. Lo comprai da Esa Boutique.
3: Ecco.
2: Che è specializzata ancora per gli abiti da sposa. Grazie, Ross!
3: Oh, grazie infinite.
2: Grazie di cuore, Ross.
3: Grazie tante. Ci hai reso più dolce questa mattinata.
2: Sicuramente. Un bacio, noi ci aggiorniamo sempre.
3: Anche se
2: tanto.
3: Bastava la tua presenza, sei così luminosa.
2: Ma poi c'è una pelle di pesca questa donna.
3: Sì, ho visto pure le mani. Guarda che belle mani che c'ha. Guarda le mie, allora.
2: Olè.
3: Pire io, guarda un po', guarda che mette te.
2: Ecco.
3: Ma non, questi sono le inele, che vecchiaia. Ma non, non è la vecchiaia.
2: Ciao Ross, grazie.
3: Ciao, buon fine settimana.
2: Torniamo all'argomento.
3: Quindi vi stavo dando queste cifre sulla situazione attuale. Quindi 16,4% per eventi e manifestazioni, 13,3% per restauro e manutenzione musei e monumenti. Però è alta anche la quota destinata alle strade e al miglioramento della viabilità interna, 8,2%, arredo pubblico 7,6%, sostegno degli uffici IAT, gli uffici IAT sono quelli, sì, formazione turistica 5%, pulizia e decoro cittadino verde pubblico 4,8% e realizzazione di sito web addirittura 3,8%.
2: Allora ci informa il Garbatini che si è documentato e il proverbio è lavare la testa.
3: Testa, sono sbagliato. Sì.
2: Vabbè, non è la testa.
3: Vabbè.
2: Come hai detto tu, però Sandro aveva detto le orecchie.
3: Sono sbagliate.
2: Con l'asino c'erano lunghe le orecchie. Senti, voleva sapere il Garbatini, faceva tutto in diretta, se tu volevi un caffettino.
3: Io caffettino, grazie Lorenzo, sei sempre caro, caffè ne ho già presi due da Mandamà, quindi è meglio evitare perché poi mi viene...
2: Marcozzi? Marcozzi?
3: Vuole
2: vuoi
3: caffè?
2: Un caffè?
3: No.
2: No, perfetto.
3: solo azzurrilla.
2: Io sì, beh, ancora non ho preso manco uno, che fa scherzi, sono le 9:48.
3: Come fila, Matesco?
2: Infatti vedi come so, una matta!
3: Oddio, madonna. Allora, va bene, questa quindi è la situazione attuale. C'è da dire una cosa per quanto concerne, diciamo, la... questa imposta di soggiorno, diciamo, che nasce però come tassa di soggiorno, che sostanzialmente ha un'origine antica, almeno per quanto concerne l'Italia, perché si chiamava tassa di soggiorno, non imposta come si chiama oggi, e venne istituita con la legge numero 863 dell'11 dicembre del 1910, varata dal governo Luzzati, e i comuni a quel punto furono autorizzati, inutile dire che quasi tutti la chiesero, furono autorizzati a applicare la tassa di soggiorno che all'epoca, e come sostanzialmente dice il decreto legge 23 del 2011, questa tassa di soggiorno era finalizzata all'abbellimento, al miglioramento delle località nelle quali si applicava. E quali erano queste località? Erano le stazioni termali, climatiche e balneari. C'è da dire che l'Italia arrivò persino in ritardo, perché all'inizio proprio del secolo, quindi all'inizio del Novecento, la tassa di soggiorno fu istituita anche in Francia, dove c'è tuttora, ma anche in tanti altri stati europei e persino negli Stati Uniti d'America. Da noi questa tassa di soggiorno dal 1910, poi vedremo anche le modificazioni, è rimasta fino al 1989, anno in cui venne soppressa in occasione, pensate, dei campionati mondiali di calcio del 1990. Perché? Perché per i campionati di calcio del 90 si considerò che l'abolizione dell'imposta avrebbe consentito prezzi più bassi da parte degli alberghi e degli altri esercizi ricettivi durante l'evento e che ci sarebbe stato comunque una maggiore competitività. Poi è stata reintrodotta nel 2009. Allora, vediamo questa tassa di soggiorno in Italia, così come era stata introdotta nel 1910 e poi sarebbe stata in parte modificata con un decreto legge, quello del 6 marzo 1920. Allora, leggiamo. Allora, la tassa di soggiorno, quella introdotta nel 1910, era facoltativa e potevano essere autorizzati ad imporla i comuni, quei comuni, e ho già detto che la maggior parte la introdusse, davano importanza essenziale nell'economia locale all'esistenza di stabilimenti idroterapici o comunque che fossero stazioni climatiche e balneare. Secondo la legge del 1910, la tassa di soggiorno era effettivamente una tassa di cura, essendo tenuti a pagarla solamente, così dice la legge, solamente coloro che si recavano ad abitare nel comune a scopo di cura. Il decreto legge del 1920, che modificò 10 anni dopo sostanzialmente quella originaria tassa di soggiorno, invece che cosa fa? Estendeva l'obbligo a tutti coloro che prendono temporanea dimora nelle stazioni idroterapiche, balneari o climatiche, tanto a scopo di cura quanto a scopo di vago e soggiorno. La tassa quindi che cosa faceva? Riprendeva il suo vero significato di tassa di soggiorno, quale era stata nel 1910 all'atto della sua approvazione, modificata poi dalla giunta del bilancio in tassa di cura. No, la tassa veniva riscossa dal comune o direttamente oppure tramite gli stabilimenti di cura e gli alberghi. I proventi della tassa venivano destinati esclusivamente alle spese ritenute necessarie allo sviluppo della stazione di cura, sia con opere di miglioramento, di ampliamento o di semplice abbellimento. Abbiamo visto che sostanzialmente il decreto legge 23 del 2011 riproduce questi caratteri che erano presenti nella prima legge del 1910 e anche nella legge del 1920. La gestione del prodotto della tassa era affidata alle amministrazioni comunali tramite una contabilità speciale, separata dal bilancio ordinario, in cui doveva essere annualmente registrata la previsione del prodotto e quello delle erogazioni. Era vietato espressamente qualsiasi storno, cioè qualsiasi deviazione, Ma anche qui il decreto legge del 2011 è chiaro, perché che cosa dice il decreto legge del 2011? Dice: deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione, recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Quindi c'è proprio, come dire, una tassa di scopo, si chiamerebbe, no? Con terminologia oggi. Cioè, io la introduco, però tutti i soldi che ne derivano devono servire a fare questo, questo, questo e questo e non altro. Quindi, da questo punto di vista, vedete, è importante fare questa passeggiata nella storia, perché ci permette di capire intanto che la tassa di soggiorno in Italia c'è sempre stata, ma non solo in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in tutti i paesi europei. Non è una novità. Buongiorno Lorenzino.
1: Buongiorno.
3: Come sta Lorenzino, bello?
1: Abbastanza bene.
3: Sembra con lo stritto di Saggeci, sì, che sì. Il capello tosto e bello.
6: È incinto.
3: È incinto, fatta la pensi,
6: fatta. No, è incinto, gira la testa, è incinto.
3: Gira la testa, ma quello pure a me ogni tanto.
6: L'ho messo incinto.
3: Però fammi un po' vedere se te la pensi. Sotto c'è un non si sa che c'è qua. Non co dipende, li fette, un po' di penze, eh? Affette un po' di penze qua, magna bocca, eh? Si mangia bene a casa Marcozzi, eh? Si va, si mangia, si beve, allegri si sta.
6: Oh.
3: Allora, lo
2: mangia
3: so.
2: Bene, purtroppo.
3: Lo so.
2: Si vede perché io, tutti quanti siamo dotati di panza.
3: Io ne ho una consapevolezza
2: tranne
3: diretta.
2: Tranne Ivan che c'ha il fisico, ma
3: siamo tutti era dotati. Era bagno 24 volte da lui.
2: No, lui è molto attento a mangiare.
3: Ah, sta
2: sì, sì, sta molto attento.
3: No, perché io conosco delle persone che tende magne e tende archeche.
2: Ecco, olè!
3: Beati loro, magni quello che gli pare, un grasso, un netto, niente, ma un grammo. Niente.
2: Guarda, quelli veramente... qualche maledizione a sta gente gliela mandano.
3: L'importo della tassa era fissato dalla legge del 1910 in un massimo di 10 lire per persona e poi con la legge del 1920 questo importo viene elevato a 30 lire, quindi aumenta del 300% in 10 anni. Però la quota era ridotta di metà per i bambini e per i domestici. Erano pure consentite le esenzioni per varie categorie, tra cui gli indigenti, cioè quelli che li quattrenne tenave, però mi viene da dire, come faceva un indigente andare in una località turistica? Poi scopriremo, perché c'erano anche a Giulianova, avevamo per esempio gli ospizi marini, quindi c'erano anche queste cose. Poi gli ospedalizzati, quindi ci stava la gente malata che doveva andare al mare per esporsi all'azione benefica, no? Degli agenti marini e i sanitari e i militari. Poi scopriremo negli anni 30 vennero introdotte altre categorie esentate, per esempio le medaglie d'oro, quelle che era fatta la guerra in Africa, insomma una frega di gente. La facoltà di applicare la tassa doveva essere chiesta dal comune con deliberazione del consiglio comunale e quindi insomma l'applicazione poi veniva autorizzata con decreto reale su proposta del Ministero dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, al quale pure spettava l'approvazione del regolamento che in ciascun comune doveva disciplinare la tassa stessa. Quindi questo è il panorama. Ma vediamo quello che succede a Giulianova. Quindi abbiamo detto che c'è questa tassa di soggiorno, si chiamava così, viene introdotta nel 1910, ma a Giulianova approda, viene applicata, cioè nel 1920. Abbiamo già detto che c'è un decreto legge, quello del 6 marzo del 1920, e che cosa succede? Succede che il Consiglio Comunale di Giulianova qualche mese dopo questo decreto legge, ripeto 6 marzo 1920, il 10 giugno del 1920 si riunisce il Consiglio Comunale e approva il regolamento per la tassa di soggiorno, fissando a 4 lire e 40 centesimi a persona per i contribuenti della prima classe e 3 lire per quelli della terza classe. Ci stavano tre categorie, quindi la più alta è 4 lire e 40 centesimi per la prima classe, la più bassa è 3 lire per quelli della terza classe. Quindi sostanzialmente Giulianova recepisce subito questa novità, perché il decreto legge del 6 marzo e il 10 giugno già l'amministrazione comunale con deliberazione di consiglio approva e quindi introduce il regolamento della tassa di soggiorno.
1: passa un po' di tempo, perché vedete, bisogna capire questo. Oggi è molto facile, come dire, inventarsi ruoli di opinionista, di saputoni, gente che sa ditte cose, e soprattutto si pensa che tutto si fa cotte e magnate. Non era così un tempo, non è così oggi, perché ci sono dei tempi tecnici necessari per ogni atto giuridico, e quindi quello che viene deciso oggi si applica fra un anno. E infatti che cosa succede? Succede che il 10 giugno 1920 c'è questa delibera di consiglio che approva il regolamento, ma bisogna attendere l'autorizzazione governativa che arriva il 31 agosto 1921, quindi con un regio decreto, quindi passa un anno sostanza, quasi un anno. Quindi è stata fatta una scelta, ma su questa scelta ci deve essere l'approvazione governativa che arriva il 31 agosto 1921. Cosa fa questo decreto, questo regio decreto del 31 agosto 1921? Autorizza il comune di Giulianova ad applicare la tassa di soggiorno nella misura stabilita l'anno prima, che sarebbe, lo ripeto, 4 lire e 40 centesimi a persona. Per i contribuenti della prima classe, quello che stava che mi economicamente, diciamo così, e 3 lire per quelli della terza categoria, della terza classe. Ma ha effetto questa introduzione della tassa di soggiorno, così che si chiamava allora? Sì, ha effetto. Effettivamente noi sappiamo che questa tassa doveva servire ad abbellire le località, insomma, sotto vari aspetti, e noi abbiamo i primi effetti. Ho trovato infatti una delibera, all'epoca c'era il commissario prefettizio che era Ermanno Colucci a Giulianova, al commissario quindi emana questa delibera il 15 agosto 1924, in cui si dice che con lo scopo di favorire i trattenimenti e i festeggiamenti estivi per il godimento artistico musicale della popolazione locale, di quella villeggiante, quindi troviamo già il fatto che a Giulianova c'erano delle manifestazioni estive. Come si finanziavano queste manifestazioni estive a beneficio dei giuliesi, ma anche e soprattutto dei turisti, dei villeggianti che venivano da noi? C'erano stati dei concerti a partire dal 1 luglio, questi concerti si sarebbero tenuti fino al 15 settembre, quindi quello che noi oggi chiameremo il cartellone delle manifestazioni estive, e per finanziarlo appunto il commissario prefettizio Ermanno Colucci assegna al cavaliere Antonio Montebello, che all'epoca era il presidente della banda musicale Città di Giulianova, un contributo sostanzioso di 1000 lire, e questo grazie al gettito assicurato dalla tassa di soggiorno, che addirittura era stato più elevato di quanto previsto. Cioè, comune Giulianova introduce la tassa di soggiorno, la gente non è che evita Giulianova, anzi ne vengono così tanti, questi ovviamente pagano la tassa di soggiorno, grazie al pagamento della tassa di soggiorno il comune Giulianova può disporre di una cifra più alta, sicuramente di quella che aveva in bilancio, ma più alta di quello che aveva previsto di ottenere, e quindi dice potenziamo le manifestazioni estive, e quindi diamo questi soldi alla banda musicale che dovrà tenere, che aveva già tenuto dei concerti a partire dal 1 luglio e che prevedeva di tenerne ancora fino al 15 settembre, da giorno di chiusura ufficiale della stagione balneare. Non solo, grazie ai soldi della tassa di soggiorno il commissario Ermanno Colucci mette in bilancio tutta una serie di somme per il rifacimento dei marciapiedi, per il rifacimento della sede stradale, all'epoca non c'era l'asfalto, per l'illuminazione pubblica, quindi per la sistemazione dei pali della luce vecchi o lesionati e sostituiti con altri nuovi di zecca, per la piantumazione di nuove essenze, pini soprattutto, quindi questo è quello che abbiamo visto a cosa porta l'introduzione della tassa di soggiorno. Cosa succede poi? Che il 22 maggio del 1925, c'è ancora Ermanno Colucci come commissario prefettizio, decide di aumentare l'importo della tassa di soggiorno per ciascuna delle tre classi, quindi la prima, la seconda e la terza. Sentite, sul presupposto che la stagione balneare, si legge così nella delibera, 22 maggio 1925, sul presupposto che la stagione balneare aveva ormai acquisito un'importanza rilevante, che la spiaggia si era di molto ampliata e occorrevano perciò parecchi lavori per il miglioramento igienico dell'abitato, per un più efficace impianto di illuminazione e per il perfezionamento della viabilità. Ritorniamo un attimo alla situazione attuale. Cosa dice il decreto legge 23/2011? L'imposta di soggiorno deve essere destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Ecco, vedete il parallelismo perfetto. Oh. A partire dal 1 gennaio del 1932, dal pagamento dell'imposta di soggiorno, quindi non si chiama più tassa, negli anni 30 si chiama imposta, imposta di soggiorno, come si chiama oggi, erano esentati funzionari governativi e i militari delle forze armate dello Stato in missione per ragioni di servizio, ovvero inviati alla cura per disposizione delle autorità competenti. Allora, avevo anche detto che insomma c'è questo aumento della tassa. Vediamo quanto è la tassa di soggiorno nel 1933 a Giulianova. La tassa di soggiorno a Giulianova è pari al 6% del prezzo della stanza. Ora vediamo quali erano i prezzi per stanza nei principali alberghi di Giulianova. I due alberghi principali di Giulianova erano l'hotel Cursal, il Cursal, che era stato sopraelevato nel 1929, era diventato uno degli alberghi più lussuosi della costa, e poi c'era l'hotel Belvedere, che stava sempre a Giulianova, non più a Giulianova Alta su Alpaese, ma a Giulianova Lido, circa 150, ma si chiamava Cuce perché il proprietario era Federici, e aveva cominciato proprio la sua attività di albergatore, veramente l'aveva cominciata il padre, negli anni 80 dell'Ottocento, e l'aveva cominciata in quello stabile che oggi fa angolo tra, diciamo, Piazza della Libertà e l'inizio di via Gramsci, quel palazzo che fa angolo lì, proprio dall'altra parte c'è il Palazzo Orsini, tanto per intenderci. Quel palazzo era tutto suo, originariamente più piccolo, poi aveva allargato, le cose erano andate bene e lo aveva trasformato in questo albergo che si chiamava Albergo Bellavista. Poi era sceso giù al Lido, quell'albergo su non c'era più, anzi l'aveva rilevato un Francesco Marcozzi, dobbiamo dire, nel 1919. E quindi che cosa succede? Succede che lui gestisce il Cursal e contemporaneamente è proprietario di questo albergo Belvedere, che stava a un 150 metri dalla stazione andando verso Roseto sulla sinistra. Allora, quindi prendiamo in considerazione, a Giulianova ce n'erano altri di alberghi e pensioni, ma i principali erano questi, il Cursal e il Belvedere. Si pagava 25-30 lire giornaliere a stanza, su queste 25-30 lire poi doveva essere applicato il 6%, è una percentuale alta. Io adesso non so quanto si prevede di applicare per l'imposta di soggiorno a Giulianova le percentuali, però tenete conto che era il 6% a stanza, quindi su queste 25-30 lire dovevamo calcolare come costo complessivo per stare a Giulianova ogni giorno questo 6%. Ecco, il Cursal disponeva di 25 camere, c'erano complessivamente 40 letti. Il periodo in cui apriva il Cursal e in cui chiudeva era 10 luglio.

0: C'era il telefono, c'era l'autorimessa e a differenza del Cursal però funzionava tutto l'anno. Quindi abbiamo il 6% di tassa di imposta di soggiorno fissato sul prezzo della stanza. Il 24 novembre del 1938 interviene un regio decreto nuovo, il numero 1926, che estende l'imposta di soggiorno anche alle altre località di interesse turistico. Quindi sostanzialmente la applicano tutti quanti in Italia. Ho trovato anche una notizia per quanto concerne il soggiorno agevolato nei confronti dei maestri, in questo caso loro avevano delle agevolazioni. Intanto i figli dei maestri potevano godere della colonia Rosa Maltoni Mussolini, poteva accogliere quasi 1000 bambini. Arrivavano qui a Giulianova da tutta Italia, anche perché la colonia Rosa Maltoni Mussolini era il più grande complesso elioterapico dell'allora INAM, Istituto Nazionale di Assistenza Magistrale. Però i maestri a loro volta avevano delle facilitazioni nel caso volessero comunque venire in vacanza a Giulianova, e quindi per loro c'erano delle tariffe per turni quindicinali, quindi ogni 15 giorni c'era il cambio, diciamo così. Prevedeva un trattamento completo, alloggio, vitto, visita, assistenza medica, comprese le percentuali di servizio ed esclusa la tassa di soggiorno. Quindi questi non la pagavano la tassa di soggiorno, e per la prima classe erano 720 lire escluso il vino. Insomma, questa è la situazione così come l'abbiamo delineata. Concludiamo con un decreto ministeriale, il decreto ministeriale del 21 marzo 1963, in cui Giulianova viene riconosciuta definitivamente come stazione di soggiorno e turismo. Ovviamente questo determina che Giulianova si continui a pagare l'imposta di soggiorno, che ripeto in Italia è stata sostanzialmente eliminata solo con il decreto legge 2 marzo 1989 in occasione dei campionati mondiali di calcio del 90, ma è stata poi reintrodotta nel 2009. E qui finisce Azzurrilla, finisce tutto.
1: Sandro, senti, allora io per chiudere oggi ho scelto un pezzo un po' divertente del trio Marchesini.
0: Sì, mi piace
1: il
0: molto
1: il trio alla radio.
0: Sì.
1: Viviamo così.
0: Come si chiama?
1: Il trio alla radio.
0: Ecco, vedi, prova, siamo tre, guarda un po', uno, due, tre.
1: Andiamo?
0: Vai.
2: Radio 2, notizie. Oggi a tavola Gran Casino.
3: Casino vero, frizzante.
2: Rompi la noia con Gran Casino.
3: Che suola di scarpe questa carne.
2: Certo, con scarponcini di pelle Fintus. Hai che mal di testa.
3: Hai provato con Nevragin?
2: Sì.
3: Come hai detto, scusa?
2: Ho provato, niente da fare.
3: Ah, prova anche tu, con Nevragin, niente da fare. Vuoi una casa lucida, sempre splendente?
2: Col profumo di pulito dappertutto?
3: Da oggi c'è la donna di servizio.
2: La donna di servizio, e stai lustro. Cara, dammi del tè.
3: Tiè.
2: Tiè, il tè che fa per te.
3: Tiè.
2: Tiè, il tè. Tiè.
3: Lo sai che Fiova lavatrici lava più bianco?
2: Sì, lo so.
3: Come lo sai?
2: Sì, me l'hanno detto.
3: Ah, ma davvero lo sai?
2: Uffa, se ti dico di sì.
3: Ah, ecco, allora lo sai. C'è niente da...
2: Uffa, cara, mi sento nervoso.
3: Magnite le unghie.
2: Magnitele te. Questo era così. Sì. Uffa, cara, mi sento la febbre.
3: Ficcata a letto.
2: Ficcata a letto e ti passa. Pappa buona.
3: Saranno in ritardo per pochi giorni o per sempre?
4: Per un problema così non aspettare che sia troppo tardi.
3: Oggi c'è Sexy Test.
4: Sexy Test, il test rapido che ti dice subito se sei uomo o donna.
3: Sexy Test in vendita in tutte le farmacie. Seguire attentamente le modalità d'uso. Ehi, Luisa, spendi ancora tutti quei soldi per comprare un solo dentifricio? Fatti furba, oggi al prezzo di un dentifricio puoi portarne via due.
4: Fatti furba, uno ne acquisti e uno lo metti in borsa senza farti vedere.
3: Certo, da oggi, fatti furba. Da dai, Carlo, vieni.

0: ballare?
1: Mi vergogno, ho i brufoli.
0: Niente paura, oggi c'è Colaril.
1: Colaril, a base di ormoni, elimina i brufoli, i punti neri, i nei e i peli sulle gambe.
0: Allora, Carlo, a scuola ti prendono ancora in giro?
2: No, non mi chiamano più Brufolo Bill. Da quando uso Colaril mi chiamano Luisa.
0: Ah.
2: Cediamo ora la linea all'onda verde, a cura del 4212 dell'ACI.
1: Statale 1 Aurelia è interrotta nel tratto Pescia Romana Chiarone Scalo per lavori in corso. Attenzione sulla A12 Genova Livorno all'uscita delle gallerie, forti raffiche di mitra. Murato il traforo del Monte Bianco. Sull'autostrada del Brennero, per formazioni di ghiaccio, sono intervenuti i mezzi dell'Ananas. Avvertiamo che sulle strade di montagna il gusto ci guadagna. Sul grande raccordo anulare di Roma è in testa Mansell su William, seguito da Senna e Berger su McLaren. Consentite carognate. In sorpasso sono consentite le carognate sulla A21 Roma L'Aquila e si raccomanda l'omicidio colposo in uscita al casello di Sesebagni.
0: Trasmettiamo ora le freddure minime della notte a cura del servizio meteoropatico dell'aeronautica.
2: Cerbottana, cervo femmina di facili costumi. Cassata, azione stupida, balorda. Troica, donna russa di facili costumi. Polka, donna cinese di facili costumi. Ippocastano, ippopotamo ossigenato. Culinaria, sistema di areazione dei glutei. E infine, palafitte, dolori testicolari. Trasmettiamo ora tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai avuto il coraggio di chiedere, a cura del Dipartimento Scuola e Educazione.
0: Parleremo oggi dell'atto sessuale. L'atto sessuale è un... Potremmo circoscrivere l'atto sessuale nell'arco che va dalla manifestazione dell'eccitazione dell'uomo al sonno dell'uomo stesso. Nell'ambito di tale arco a volte la donna riesce ad inserirsi, ma l'arco della donna comunque va dal sonno dell'uomo al suo. L'atto sessuale ha come finalità la reciproca soddisfazione e il suo esito varia a seconda della scarsezza a seconda della disponibilità della donna, delle sue precedenti fregature, delle esperienze, nonché del tempo che la donna ha a disposizione per raggiungere prima che l'uomo si addormenti. La donna può rimanere come un ciocco rigido e inespressivo, come morta durante tutto l'atto, oppure può accorgersi di dove si trova, riconoscere il soffitto e nei casi più fortunati farsi riconoscere nella misura di un paio di miagolamenti. Si definiscono dunque normali gli atti in cui la donna ha il tempo di accorgersi. Gli atti inferiori a tale durata si dicono coniugali, gli atti infine superiori a tale durata si dicono atti impuri.
3: Bravissimi.
4: Oddio.
3: Aspetta, che tu dice?
4: Mi fricchetto. Stiamo mangiando.
3: Telegiornale.
5: Schaubus, che è già noto per aver isolato il gene gamma V e per aver scoperto l'acqua calda, oggi ci parlerà della sua ultima sensazionale scoperta. Buonasera professore.
6: Buonasera.
5: Buonasera.
6: nutritive delle alghe. Dopo attenti esami.
7: Ed ora abbiamo in linea il professor Schaufus, che è già noto per avere isolato il gene gamma V e per avere scoperto l'acqua calda. Oggi ci parlerà della sua ultima sensazionale scoperta. Buonasera, professore.
6: Buonasera. Sono stato incaricato di studiare le proprietà nutritive delle alghe. Dopo attenti esami ho scelto per questi difficili esperimenti il litorale di Torbaianica. Torbaianica, perché sapevo che lì la sabbia ha particolari residui, sapevo che l'acqua ha una percentuale salina ideale, ma soprattutto sapevo che lì le donne prendono il sole nude. Sì, ma non cominciamo a farmi tradurre queste cose, non c'entro niente.
7: Scusi, torniamo alla sua sensazionale scoperta. Professore, che cosa ha scoperto?
6: Bene, una volta localizzata l'alga rossa che mi interessava, ho preparato il materiale per il campionamento e immergendomi per raccoglierne un esemplare, a questo punto ho scoperto che non sapevo nuotare. Sì, vabbè, ma che ci frega questo?
8: Mamma mia, che paura, che madonna paura.
6: Non c'è niente con le scoperte.
8: Da dentro l'acqua, aiuto,
6: professore, mi hanno praticato la respirazione. Professore, ma aspetta,
7: la respirazione bocca a bocca.
6: Ma che respirazione? Questo sta a provare. Scusi, ma come chiamate questi collegamenti? Senta, chiuda il collegamento. Ma professore, ma insomma, no.
7: Proseguiamo con il nostro. Bene, proseguiamo con il nostro giornale. Con una notizia di sport.
6: Ma che stai a fare? Lo so come sono i nudisti! Non te spoglia!
7: Stiamo andando. Dicevo, una notizia di sport. Ciclismo. Quarta tappa delle
8: estate, Torbaiani contorno. Si gonfia pallone.
7: Sto facendo delle giornate.
8: Come Torbaiani donna nuda tutto.
7: Ci andiamo da fare. Le donne nude di Torbaiani. Dicevo, ciclismo, quarta tappa del Giro delle Puglie, ultima classica della stagione. Ci colleghiamo con la nostra redazione sportiva che ha seguito appunto la tappa odierna. Vediamo la tappa. Professore, mi scusi.
8: Una tappa nuda.
7: Ci può chiudere il collegamento, grazie professore.
8: Ho sentito ora.
7: Collegamento.
8: Telegiornale.
7: Bene, e proseguiamo con le notizie dall'interno. Questa notte nella capitale si è svolta una vasta operazione di polizia e carabinieri. Ce ne riferisce la collega Matilde Racchia.
9: Pronto?
7: Pronto, sei Racchia?
9: Pronto, sì, sono Racchia, mi vedete?
7: Eh sì, ti vediamo.
9: Ecco, come dicevi tu, alle prime luci dell'alba si è svolta oggi una grossa retata contro la malavita organizzata della capitale. 50 sarebbero gli arrestati, anche se questa operazione stringi stringi si è rivelata un po' una gran sola.
7: In che senso? Una gran sola, Racchia. Non ha sentito l'effetto desiderato?
9: No, secondo alcune indiscrezioni della polizia, infatti, nella retata non sono caduti grossi calibri, sono finiti solo pesci piccoli, hanno preso due branzini, orate e poi c'è un capitone da un chilo e mezzo, quello se lo cucini a dovere con un battutino di aglio, cipolla, anche degli odori. La questura dice che è la fine del mondo.
7: Scusa, anche un'ultima cosa.
9: Sì?
7: Dove li compri questi capottini?
9: Questo per esempio l'ho comprato ad Ascoli, mi ha dato l'indirizzo Tonino Carino, mi ha consigliato questo negozio dove si prende bella roba e si spende anche poco. Buonasera.
7: Bene, buonasera.
9: Buonasera.
7: Ecco. Buonasera, è tutto per oggi.
3: Ecco qua, allora, è tutto per oggi. Sandro, ci siamo.
10: Allora, sono pronti.
3: Siamo ai saluti. Alle battute finali.
4: Abbiamo finito, va bene. Quindi... che dire, vi ringrazio come sempre per intanto è bello proprio venire in radio, perché noi siamo proprio molto cuci, speak and span, tranquillo, speak and span, tranquille cose.
3: La traduzione italiana di speak and span?
4: È così, molto
3: così. Fue, fue.
4: Molto veri, va bene, quindi con tutte le rimette tachine podece
3: cerbottana, cerbo femmina di facci costumi,
4: sì, cervo bottana. La cerbottana. Allora io me ne vo bottanissima io. Di faccio di costume, ma poi c'era anche la troica, donna di faccio di costume della Russia, no? La polca.
3: La polca.
4: Ma quella è cinese, però. Polca, polca è cinese. Allora, vabbè, finiamo qui con sti mattetà, speriamo che vi siate divertiti e che comunque noi siamo qui anche per far apprendere cose che accadevano nel lontano passato ma che hanno un aggancio con la contemporaneità. Oggi abbiamo parlato di tassa di soggiorno, che oggi si chiama imposta di soggiorno. L'appuntamento è per la settimana prossima. Ricordo oggi chi volesse seguire in diretta la presa di possesso del nuovo vescovo
3: della Bastiglia,
4: dalle ore 14 Super J, canali
3: della Bastiglia
4: del digitale terrestre 603 634. E vi lascio con questa bella canzone di Piero Pelù, Il mio corpo che cambia. Che fa?
11: Sì. Abbandona la cattedrale
3: vestito da sposo. Com'è, scusa? Vestito da sposo.
4: Beh, questo sarebbe una notizia di
3: notizia
4: internazionale. Sì, sì. È stato criticato però perché...
3: È stato un po' criticato. Poverino, gliel'ho pure tirato il giornale che è stato lì in Cile.
4: È il Cile è una terra un po' pericolosa.
3: Perché non avrebbe condannato un atto di pedofilia,
4: no,
3: insomma,
4: un vescovo
3: vabbè, insomma.
4: Vabbè. Sente il mio corpo che cambia. Piero Pelù, buon fine settimana a tutti.
3: Cambia.
4: Io sono bostonete, non ci posso provare per niente.
3: Andiamo. Andiamo.
4: Via. Io me ne vado via. Buon fine settimana. Ciao Zurilla.
3: Ciao a te, Sandro.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: live retarded in here.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Radio G la suonava nel 1984.

vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: fatto l'arbitro?
1: Boh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardaline.
2: Ah, certo.
1: Sì,

0: Aquí. Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Tra il guardaline!
1: Vai.
0: Intervistate il guardaline!
1: Da sì,
0: Stradone, in aria, c'è Di Vincenzo! Tra il guardaline!
1: Sì.
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardaline.
1: Ah, certo!
2: Primo.
0: Ecco che si bada! Tiro!
1: Palo!
0: Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Palo! Pal

0: estate, guarda lì.
1: Consiglia a tutti.
0: Traversone, in aria, c'è di

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Dove vanno a finire i tuoi pensieri quando la mia mano lentamente, inutilmente ti accarezza? Dove vanno a finire i tuoi sorrisi, quelli di ieri,

che avevi in cuore, quello che avevi in cuore, ma cosa avevi in cuore? E dove andavo a finire

amore, come deve essere offeso e triste l'amore, per come l'abbiamo trattato, per quel che abbiamo fatto al nostro amore.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dire sì, dire mai, non è facile, sai. Se tutti quanti siamo in orbita,

conta niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: cantar.
1: Sente, son gavo che quintena niente. Mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient, ma sente, son cavo che quintena niente. Mentre parte nei bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient, ma sente.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei di non riuscire a trovarti. Io rischierei

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.